0: amante, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas.
1: Se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.
0: Vamos.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Sì.
3: Con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
3: Andrea Catavolo Show.
2: Andrea.
1: Signori, ci siamo, buongiorno.
2: 6-9 siamo qui. Sei su Radio Studio.
1: E si parte, signori, buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Ugo Palmisano per voi. Facciamo l'appello? Anche Sefi, buongiorno. Rocco, Boris, Marco, Biffi. Tutti dentro, forse? È mercoledì, siamo a metà, signori, siamo a metà. Sul volume, andiamo!

to be back. Abbiamo Marco, l'operatore ecologico da Verona, Villa Franca. Stefano D'Arcole. Omar Daesine, buongiorno. Abbiamo Sonia, buongiorno. Florian da Misano Adriatico. Yamo!

si parte, ragazzi. Abbiamo la nostra mezz'oretta con la quale ci svegliamo sempre. Poi avremo i nostri tre momenti assolutamente imperdibili che magari vi siete persi ieri. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli, Achille Ferrari in studio qui a De Senzano del Garda, nello studio centrale. Direi che siamo pronti. Che dite? Andiamo? Stefi già è carica. Perfetto, allora possiamo partire. Andiamo. Partiamo con un'amica, Dear. Poi sarebbe Melody Castellari con Talk to Me, 1999.

Buongiorno. Alberto, buongiorno.

0: questa è la nostra partenza con Melody Castellari e andiamo allora, signori, occhio. Un pillolino con i Modò, che dite? 1994. Occhio, occhio, occhio, occhio, occhio, occhio, occhio, occhio. Ci facciamo due giri? Roby, buongiorno, Davide e Andrea.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4,
0: 5, 6,
1: alte Keks, 7, 8,
0: Godena.
1: 1, 2,

Ciao. Qui là abbiamo Felix da Bari, eh. Ciao Felix. E Manolo da Fermo. Oh oh oh oh. Milena e Giovanni da Gossago. Nico d'Arcore, buongiorno. Amici di Rovereto, dopo domani siamo da voi. Venerdì 16 ottobre, Sala Filarmonica di Rovereto, l'Andrea Catavolo Show, in teatro. Carlo dalla Vissa, Dodenacht. Era un pillolino, signori, adesso andiamo nel 1997 con DJ Dado, questa è Metropolis. Sul volume sono arrivati Gabriele Moreno da Pull Piattelli. Ah, incominciamo a volare bene stamattina. Johnny da Bussolengo, pronto? Sei pronto? Si vola con Dado. Tiriamo i dadi. È arrivato Pippo da Senigallia. Ah, che bel viaggione. Stefano da Buscoldo, vola Stefano, vola.

arrivato il pelato da Roma. 338 14 11 001. Nicola da Castagnato è con noi.

e sono io che inizio prima la mattina. Beh, 8 minuti te li sei persi, però dai. Bubu da Mozzecane. Si viaggia con Dado. Questa è Metropolis. È arrivato Luca da Modena.

Arrivano i saluti da Verona da Mario Maier. C'è anche il saltatore, la cavalletta da Cesena e Domenico da Montecosaro. Il nostro viaggio è iniziato. Renato da Folgheria. Aprendo presto lì, i supermercati iniziano presto qua. Saluta tutti Renato, salutiamo tutta la Folgheria. Signori, siamo per salutare Dado, 1997 Metropolis, adesso arrivano Prezioso Marvin con Emergency 911. Sì, sì, this club is closed forever. Qui siamo nel 2000. 26 anni fa. Ah, questa spinge. Siamo già Gianluca la quinta. Silvia da Prevalle. Signori, sul volume qua si spinge. Ivan da Rovereto. Ivan, spero tu abbia prenotato, Ivan. Venerdì siamo a Rovereto. Emergency.

0: the police speaking. This club is closed forever.
1: Abbiamo Marco il camionista da Castelbellino, provincia di Ancona. Emergency. Facciamo gli auguri a Davide dalla Germania, compie 51 anni oggi. Auguri Davide.
0: This is the police speaking. This club is closed forever.
1: È arrivato anche Peppe da Trento.

Daniele dal Fermano. Buongiorno. Signori, prezioso Marvin, dal 2000 emergency 911. È arrivato anche Picchio, eh? No, Picchio desisti, Picchio. Oh, il bus verde è sempre in movimento, Alberto, eh? È a Lipsia ora, eh? Buon viaggio. Landa Quinzano. Siamo per salutare prezioso Marvin e adesso un altro pillolino. E poi un pillolino non è, ma siccome ci stiamo avvicinando ad Halloween, ieri abbiamo messo la danza delle streghe, oggi ne abbiamo un'altra che ricorda che stiamo per arrivare ad Halloween ed è Bobby Flexter, eh? 1996, questa è Profondo Rosso. Ricordandovi che tra pochissimo è Halloween. Andiamo!

Abbiamo Terry, Roby, Chris da Lodivecchio. Buongiorno. Facciamo gli auguri anche a Simone da Sottomarina che compie gli anni. E Giordano da Verona.

abbiamo Wolfgang da Cortaccia e Stefano il camionaro. Il volume, lo so che state alzando il volume, questa mezz'oretta serve apposta per svegliarci.

signori, siamo per salutare Bobby Flexer e entriamo già nella zona calda, occhio. Buongiorno Luca da Modena, ben arrivato.

Allora, signori, salutiamo Bobby Flexer e intanto stanno per arrivare i Brooklyn Bounce. Ah, che meraviglia, che finale esplosivo. Brooklyn Bounce, qui andiamo nel 2001, questo è Club Bizarre. Sentite, sentite come se la mixa. Sentite le campane. Come! Signori Brooklyn Bounce dal 2001, questo è Club Bizarre. Occhio, siete pronti? E andiamo di Daitan. DJ Speaker Freak Dance Maniac. This is the one to remember. Si picchia! È arrivato Elia da Milano.

arrivato anche Eric da Castiglione. The place where you can be free. Ah, beh, sì, sì. E non è ancora finita, signori. Vedo una doppia nel finale, occhio. Club Bizarre.

You Won't Be Free. Paolo da Isola, buongiorno. Graziano di Cerea. Simone D'Alecco, buongiorno. Siamo per salutare i Brooklyn Bounce. Adesso, come detto prima, arrivano i Floor Filla. Abbiamo Tony da Taranto, operativissima. Signori, torniamo nel 2000, 26 anni fa. Questa è Floor Filla e questa è Anthem numero 3. Andiamo!

Signore, si vola con i Flor Filla. Mauro da Soliera, buongiorno. Nadir, direzione Longiano. Occhio perché poi abbiamo una doppia.

Rita da Morciano di Romagna. Rita, il 24 ottobre siamo a Bellaregia Marina, in teatro. Rita, mi hai chiamato, Rita?

Abbiamo Demis e poi Jimmy da Mantova. Siamo per salutare i Florfilla. E abbiamo una doppia di Marione, occhio. Abbiamo Luca D'Agliesi. Salutiamo i Florfilla. E arriva Marione più prima con Dedicate 1996. Poi rimarrà in console. Perché arriva la ciliegina, occhio. Intanto c'è lui con Dedicate. Signori, c'è Mario Più su Studio Più. Questa è Dedicate. Nicolas D'Ancona, beccati Mario Più. C'è Michi che saluta da Craiova, Romania. Saluta la sua compagna e la ama tanto. Che amore. Torquemada.

chiama Rosy da Fano e Mary dalla Bovisa. Anche gli amici gli manca l'acqua. Bianca dalla Toscana, quella, buongiorno. Signori, Mario rimane in console. Questa è la ciliegina sulla torta. Arriva Max Experience. La Max Experience per tutti. Si vola. Marchetto, devi andare piano, Marchetto. Sulla 14 direzione Rimini, devi andare piano. Marchetto. Abbiamo anche gli amici da Vittoria, Cavallo Pazzo, direzione Marsiglia.

sta piacendo il viaggione. Bravi. Guardate che meraviglia. Guardatela. Risveglio da paura, Stefano da Teramo, grazie Stefano. Milano 55, si vola, bravo.

0: signori, Mario Più con la sua doppia di oggi ad andare a chiudere la nostra mezz'oretta. Però attenzione, perché subito dopo la pubblicità arriverà l'ultima di Molella, occhio ragazzi, quindi mi raccomando, se siete curiosi rimanete lì incollati alla radio. Torniamo subito, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

Questa è l'ultima di Mollella, eh. Che eloque, non so come si dica. Ah, quello qua, quello qua, quello qua.

0: quello qua, ed eccoci qua, Ugo Palmisano per voi dopo la nostra mezz'oretta, ragazzi, dove abbiamo aperto ufficialmente questo mercoledì 14 ottobre. Vi ricordo, adesso abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili che magari vi siete persi ieri, che vi faccio non solo riascoltare ma anche rivedere, quindi mi raccomando, se non l'avete fatto, scaricate l'app di Radio Studio Più oppure ascoltateci e guardateci attraverso i nostri canali televisivi, lo ricordo, per tutta Italia l'833 sul digitale terrestre e poi solo l'Andrea Catavolo Show per chi avesse Sky sull'809 GoTV Channel. Ma siamo prontissimi con il primo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: La canzone è molto bella, dice la seconda voce. La seconda voce viene sempre, che si chiama, bisfrattata, come si dice, la fetta biscottata. Però la seconda voce è importante, è vero. Le coriste hanno delle voci a volte più brelle, più assai belle delle. Come parli stamattina? Cada, non lo so, ma così mi viene accusato, parla un po' scassato. Ma io sono scassato, ragazzi. Non è che mi deve stupire quando allora c'è tanta gente che viene a teatro, che viene portata da altre persone, no? Che dicono: vieni a vedere questo scemo che è forte, no? Allora, poi la gente rimane sorpresa, dice: no, ma è forte. Voi però non dovete dirgli è forte, bravo, è scemo, basta. È un po' cretino, è un pazzo, furioso, improvvisa, fa cose strane. Questo dovete dirgli, se no poi quello esce, viene lì, mi fai complimenti, esagerati. No. Però a teatro devo essere sincero, che i complimenti esagerati mi piacciono. In radio no, però al teatro sì, perché lì si suda, si lavora, si fatica, è vero. Qualcosa, un tozzo di pane. Vabbè, andiamo avanti. Mamma mia, ragazzi, Ugo Pillo! Pillo, come culo di camello! Ma tu sai che usanza quando cammello c'ha prolassi? Prolasso? C'ha prolasso? Si prende vaso di terracotta, si scarda e si infila dentro.
0: Ma dove?
2: Lascia stare, tu non sai cose. Stamattina il kefir aveva problemi. Io ho dentro vaso di. Solo che ho preso vaso di plastica. Si è bruciato, si è saldato, adesso. C'ha bagno praticamente, sempre attaccato, capito? Si ferma, si piega un po', poi io svuoto vaso, bello, come camper, va bene. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Non so se ci avete fatto caso, però molto spesso veniamo salutati. Ah, dopo devo fare un annuncio, ricordami, devo fare un annuncio. Allora, lo spettacolo che facciamo a teatro è una commedia. Allora, io cosa ho fatto? Cosa ho pensato? Pensate che non dormo di notte. Quando io vedo i film, quelli un po' simpatici, quelli comici, le commedie americane, inglesi, italiane, francesi, potrei andare avanti, spagnoli, le argentine anche sono forti, anche certo. Le brasiliane. No, è vero, le brasiliane e le argentine sono, le commedie sono fortissime. Vabbè, comunque, alla fine dei film, questa è una cosa che hanno inventato in America, non lo so. Se non l'ha invitata in America, boh, non lo so, ragazzi, non lo so. Però non so se ci avete fatto caso, quando arrivano i titoli di coda, a un certo punto fanno vedere delle scene dove gli attori si sono sbagliati e poi si mettono a ridere come pazzi, perché io quelle sono le scene più belle, cioè magari durante il film ho sorriso, però lì rido proprio, perché vedere che ne so John Flynn o Belle Buffo,
0: ma chi sono?
2: Che attori famosissimi, Robert Design,
0: ma chi è Robert Design?
2: Che praticamente sbaglia e poi si mette a ridere, per me è una cosa. Allora io cosa ho pensato? Vuol dire che non aveva imparato bene la parte, no? Allora cosa ho fatto? Faccio io, do delle parti agli attori insomma, dove gliele do l'ultimo giorno, praticamente l'ultimo giorno gli do, e in un giorno è difficile imparare tutto il copione, no? Oppure addirittura prendiamo dal pubblico chi vuole, nel senso obbligo, prendiamo delle attrici, per esempio anche a Rovereto ci servono due attrici, o ci chiamate prima al numero di Ugo e noi vi diamo il copione il giorno prima e facciamo la letta veloce, oppure ve lo do direttamente lì in teatro, e lì è la commedia nasce dagli equivoci, dagli sbagli, dalle cose, che è molto divertente, quindi non poi sì, faccio anche il monologo, insomma, poi faccio un'ora e mezza di tip tap,
0: quanto dura?
2: 6 ore di musical. Lo spettacolo dura 70 ore, però insomma faccio lo scondo, un'ora e mezza siete a casa. E niente, vabbè, comunque ecco, se volete venire come si dice, non mi ricordo più,
0: a teatro,
2: se volete venire, se volete partecipare alla nostra commedia, dovete chiamare Ugo, non solo per i biglietti ma anche per recitare. Servono due attrici, per esempio anche a Rimini, servono due attrici a De Senzano, servono due attrici soprattutto venerdì a Rovereto. Venerdì siamo a Rovereto, il 24 ottobre siamo a Rimini e il 16 di novembre l'ultima data a De Senzano del Garda, dove il catavolo diventa Majorette. Allora, per avere info, anche per parte, se volete recitare, vero? Forse c'è un attore, aspetta, vediamo un attimo se c'è un attore o un'attrice, anche va bene, un attore, attrice, pronto?
3: Pronto?
2: Pronto, chi è?
0: Chi è?
2: Chi è?
3: La prostata di Ugo!
2: Mo,
3: la prostata, che faccio? Lascio!
2: No, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. È la sua prostata. Andiamo avanti. Mamma mia, siete delle bestie, siete. Vedi questa attrice, io confermo, mi hai dato il copione. Hai visto? Poi io glielo sbaglio anche apposta. Il copione.
0: Pure.
2: Pronto!
4: Buongiorno, dissociati, sono Jason.
2: Ciao Jason, ciao, come stai? Faccio
4: va bene, ieri ho prenotato per De Senzano.
2: Sì, sì.
4: E Ughetto mi ha mandato i messaggi. Sembrava di parlare con Doraemon. Doraemon.
2: Ce lo puoi far sentire il messaggio?
4: Te lo giro.
2: Vai, giramolo. Va bene. Ciao fratello, ciao. E Jason Momoa.
0: È lui.
2: È l'attore vero. Adesso parla benissimo italiano. Stamattina io mi sveglio, prendo subito il cellulare perché Ugo mi chiama 70 volte. Quindi per metterlo in silenzioso, altrimenti veramente non.
0: Oggi mi hai buttato giù.
2: T'ho buttato giù.
0: Sì.
2: Vabbè, ma le sei un quarto,
0: ma
2: chiamato,
0: sei un
2: ragazzi.
0: Quarto.
2: Cioè, io abito a uno sputo dalla radio, cioè non. Sputo e arrivo, cioè non. Vabbè, comunque. Aspetto il messaggio di Jason Momoa. Che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
0: Attrici che gli hai dato il copione direttamente.
2: No, non è attento. Mentre c'avevo il telefono in mano stamattina, allora sono andato su Instagram e c'era un attore americano o inglese, Defoe, quello.
0: William
2: Defoe, che non so se è inglese o americano.
0: È americano, però ha sposato un'italiana e vive in Italia.
2: Bravo, che parla italiano. Scusate se parlo poco italiano. Volevo mangiare un messaggio. Sono William Defoe. Io adesso da poco vivo in Italia con italiana. E ha letto un messaggio così quella. E vedere Defoe, attore hollywoodiano, in Italia, non so dove abiti, però è una bella cosa. Cioè,
0: bello,
2: non,
0: sì, eh.
2: Perché ho detto questa cosa? Perché anche lui verrà a Rovereto.
0: Ma chi?
2: Vabbè, abita vicino. Cioè,
0: Va bene.
2: Comunque, chiamate Ugo al numero.
0: Allora, può scrivermi anche Robert Style.
2: Chi è Robert Style?
0: L'hai detto prima.
2: Dai, andiamo avanti.
0: 389 83 34 825. Permettimi un momento, Andrea, tu dici che la locandina non si dice, c'hai ragione. La
2: no, però io posso dissociarmi da questa cosa.
0: No, la locandina,
2: no, io me ne vado,
0: con
2: le date. Mi tolgo il giubbo. No, io se parli così me ne vado.
0: No.
2: Ma sono 30 anni che ti insulto, che ti dico le cose peggiori del mondo.
0: Ma no,
2: ma non puoi parlare così, ma io mi rifiuto. Guarda, do il giubbotto alle api, dai, prendetevelo, portatevelo
0: come
2: via.
0: Ho parlato.
2: Ma no, permettimi questa cosa, Andrea, adesso.
0: Come devo parlare?
2: Ma parla normale, come magni. Cioè, ma tu vai al bar e dici mi fai un cappuccino con un po' di schiuma, grazie. No,
0: ti ho detto
2: parla normale, io ti voglio scassato, tu sei scassato. Si non c'è saffiente, devi parlare come un c'è
0: saffiente.
2: Eh sì, non può parlare così tutto bello preciso.
0: Allora, vedete,
2: tu sembri il terrone classico. Classico terrone che va al nord e cerca di parlare in milanese, in bresciano. Ogni tanto esce fuori, sono di qua. Io sono una, cioè, 49 anni che sono qua, capito? Poi la moglie lo chiama, esci un attimo, che sto parlando bresciano. No, parla normale.
0: Oddio, stavo
2: ma
0: dicendo.
2: Che fa, odi la Puglia?
0: No, assolutamente
2: odi le tue origini?
0: Assolutamente.
2: Ma perché parli sempre tutto.
0: Non parlo sempre
2: preciso, perché?
0: Entrate a vedere la locandina.
2: Ah,
0: la locandina con tutte
2: le. Ma non è che devono entrare? Dov'è che c'è una finestra? C'è una porta.
0: Sui nostri social.
2: Magari se sono
5: i social.
0: Sui nostri social.
5: Ma si può dire Instagram, ma non si può dire.
0: Non lo so.
5: Vabbè, i social.
0: Instagram, e ti ho fatto potente, l'hai vista?
5: Ma chi se ne frega, non l'ho ancora
0: visto. Amen! Amen.
5: Le mani, capite? Le mani. In faccia, Ugo, tutto. Stamattina prende le mani in faccia.
1: Su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Avete sentito quello che riguarda, quanto riguarda il nostro tour teatrale. Vi ricordo che per Rovereto è tutto pieno ragazzi, quindi grazie davvero di cuore. Ci vedremo con chi ha prenotato questo venerdì, il venerdì che arriva ragazzi, quindi mi raccomando, l'appuntamento sarà alle 20:30. Mi raccomando, tutti lì alla Sala Filarmonica di Rovereto, ci sarò io ad aspettarvi all'ingresso. Mentre ci sono ancora posti per Bellaria Igea Marina ragazzi, dove saremo esattamente tra 10 giorni, il 24 di ottobre siamo a Bellaria e Igea Marina, ci sono ancora posti, quindi amici di Bellaria, Igea Marina e dintorni, fatevi sotto, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. E la stessa cosa vale poi per l'ultima data, quella del 16 di novembre, dove festeggeremo il compleanno di Andrea. Saremo a Desenzano del Garda al Teatro Alberti, quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, la locandina con i nomi del teatro e chiaramente le date e col numero di telefono la trovate sui nostri social. Intanto segnatelo e il numero, fate tutto con me, 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un cascai.
7: E a ottobre la gamma cascai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: E fiere palante, ancora buongiorno Ugo Parmisano per voi. Siamo prontissimi con il secondo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Ragazzi, però io, ragazzi,

0: non so se c'entra, però mi avevi ricordato che dovevi fare un annuncio.
1: Quello delle attrici.
0: Ok, come non detto. Allora, era per memoria. Oh, ti stavo dicendo, posso devi dire.
2: Babu, tu fa cucchita, ma.
0: Posso,
2: vuoi salutare? Che si casa tuo?
0: Vuoi salutare tre?
2: Sai quando le signore del sud che ti invitano a casa, no? Ti dicono, vabbè, tu sei mai stato al sud in una casa del sud?
3: Sono stato mi ricordo in Puglia.
2: Dove?
3: Quando sono stato a come si chiama? Di Castellaneta.
2: Castellaneta.
3: A Castellaneta.
2: Sì, sì.
3: E poi c'è che Castellaneta al mare.
2: Al mare.
3: Ed eravamo stati
0: Castellaneta Marina comunque prima che
3: sì, avevo 20 anni.
2: Io ti ho fatto una domanda. Sei mai stato in una casa in Puglia di una signora?
3: Sì, dopo la partita Taranto-Brescia, Coppa Italia.
2: E come mai sei entrato in questa casa adesso?
3: Perché praticamente la signora era la moglie
2: sì.
3: dell'amico del papà del mio amico sì. con cui siamo andati a vedere la partita Taranto-Brescia in curva del Taranto.
2: Non c'è niente da ridere.
3: No, perché lì non potevamo farci riconoscere.
2: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan, se no poi ci rimane male che non rispondo. Aspetta un attimo. Pronto?
4: Achille, ride chi pagliaccio?
0: Chi pagliaccio?
2: Dimmi.
3: E praticamente
2: sei entrato, no?
3: Sì, perché
2: allora quando tu entri in una casa del sud si capisce subito chi comanda, la moglie. Perché allora lei cosa fa? C'ha sei occhi. C'ha gli occhi su tutto il cranio, praticamente, che gli fa tipo una fascia da tennis. Cioè, praticamente con due occhi ti guarda a te, no? Che sei arrivato. Ma chi è su bello vaglione? Tesoro bello. Comincia con questo. Gioia, mo accomodati, dice, ma no, vorrei, no, non faccio complimenti qua, questa casa mia, casa tu, c'è una cosa, sa, tu puoi fare quello che ti pare, c'era una cosa da esagerare. Poi con gli altri occhi dietro parla senza parole al marito. Mo chi mi hai portato qua a casa che mi sporca tutta casa che avevo appena dato a Cina, appena dato. Ho fatto quattro spaghetti per noi, mo che ci dà chi stamattina? Però a te con gli altri occhi davanti, mo accomodati. Ho fatto un sacco di spaghetti che li dividiamo. E sarà dal sud, meraviglioso. Poi con gli altri due occhi invece parla coi figli, capito? Voi oggi non mangiate poco, vi do cazzotti in faccia. Vabbè, allora sai chi sembri stamattina? Sembri Silvestre Stallone, cioè è entrato con la mascella storta così.
0: C'è la faccia.
2: Silvestre Squallone sembra. Silvestre Squallone. Vabbè, allora buongiorno Andrea. Kill è utile come uno slip durante un filmino. Andiamo avanti, filmino sì. Vabbè, andiamo avanti.
3: E crea la sospansa.
2: Allora, non crei niente. Tu non toglielo mai.
0: Lui non ha lo slipino. Lui è il salva slip.
2: È vero. Questa manite, dai.
3: Tu non lo salva slip.
2: No, tu non c'hai lo slip.
0: Ma non ha sentito, non ha le cuffie.
2: C'hai il salva slip, capito? Perché c'è poco da coprire, capito?
3: Ok.
2: Vuoi riuscire a rientrare, Silvestre Squallone? Per favore, non fatelo parlare. Allora, mi è arrivato il messaggio di Jason Momoa. Quando voi chiamate per prenotare a teatro, lui vi manda questi vocali.
5: Ciao carissimo, sì, c'è disponibilità. Allora, il costo è di 20 euro a persona. Adesso ti giro l'IBAN, mi mandi la ricevuta dell'effettuato bonifico intestato ad Andrea Catavolo.
2: Sì.
5: Come causale spettacolo teatro Alberti.
2: Ma è ubriaco?
5: Mi giri qui la ricevuta,
2: senza
5: il tuo nome e cognome e appunto quanti siete. Un abbraccio Ugo.
2: Aspetta, lasci un altro messaggio. Aspetta,
5: L'appuntamento sarà il 16 novembre alle ore 20:30.
2: Ok, questi sono due messaggi. Poi dopo ve ne manderà altre 7-8. Hai fatto il bonifico? Non l'hai fatto?
0: No, non chiedo mai, assolutamente.
2: No, stai zitto.
0: No, gli dico solo di mandarmi poi.
2: E poi dopo quando è che gli mandi ancora un messaggio per dirgli allora?
0: Quando è arrivata la ricevuta, gli dico perfetto. Caro, gli dico nome e cognome, siete in tre, e gli ripeto, gli ridò di nuovo l'orario.
2: E poi il giorno prima? Non li chiami tutti?
0: No, il giorno prima dico, mi raccomando, ci vediamo stasera. Sì. Mi raccomando, ci vediamo stasera.
2: Ma no, ragazzi, ma.
0: Beh, dai, normale. Cioè,
2: una... Ce ne fosse di gente così. Cioè,
0: sono preciso.
2: È preciso. Tu dovessi andare a lavorare per, diciamo. No, veramente, tu dovessi andare a lavorare insieme a San Pietro. San Pietro, San Pietro ogni tanto quando si distrae, insomma, arriva una con leggings, insomma, anche San Pietro. Vabbè, è normale, no? Tu vai a fare colazione, capito? San Pietro se va al bar del paradiso e c'è sta angioletta con leggings, si distrae. Intanto passa gente, no, capito? Allora tu li fermi tutti, capito? Non sei andato. Io non vorrei andare in paradiso. No, tu sei dei purgatorio, non puoi andare in paradiso. Vabbè, purgatorio. Ma San Pietro è girato, sì, ma vedi San Pietro!
0: Ma ci che un guardo leggings!
2: Ma che di bar?
0: Questa è da passare, trasma. Ma non è di bar.
2: Vabbè, andiamo.
0: Andrea, c'è la pubblicità.
2: Allora ci pubblicizziamo e poi dopo qua siamo. Va.
1: Andrea
6: Cattavolo
1: Show
6: su Studio Più. Andrea Cattavolo Show.

0: fino alla fine. Beh, eccoci qua ragazzi, allora dobbiamo andare in pubblicità e poi ritorniamo e sarà il tempo di ascoltare l'ultimo momento e anche di rivederlo, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea e poi ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Siamo pronti ragazzi, andiamo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, state lì, state lì, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più. Spot.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Purple Disco Machine, e ci siamo ragazzi, arriva il terzo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Fermata donna ubriaca a Treviso, ma pensava di essere a Trieste. Vabbè, anch'io a volte mi sbaglio. Treviso, Trieste. Invece Treviso è in Basilicata e Trieste
0: è
4: in Campania. Lo sanno tutti, cioè,
0: lascia sta.
4: Pensa, era talmente ubriaca che è stata fermata a Treviso, ma pensava di essere a Trieste. C'era la roba. Signora, gonfi il palloncino. Che fa? Si inginocchia, ma che fa? Ma che fa? Ambriaca. Ma tiene que caber.

0: Andiamo avanti.
1: Ma sai che prima ti stavo dicendo?
0: Ma tu sei svedese? Sei svedese? Sei finlandese?
1: Ma non lo so, dipende.
2: Ehi, è solo scemo, ehi.
1: No, allora, signor
2: sono
1: Gavino.
2: Gavino, passare col vino.
0: Gavino,
2: ammazzatevi.
0: Ammazzatevi.
1: No, signor Gavino,
2: prendi una pecora e te la sbatti in faccia.
0: Ma perché?
1: La pecora si guarda mentre.
2: Ma ti pettini.
1: No, allora, signor Gavino, la pecora.
2: Sei appecorato stamattina. C'hai la faccia appecorata.
1: Beh. Ma perché io trasmetto?
2: Gigrati.
1: Allora,
2: andiamo avanti. È andato.
1: No, dicevo che ieri ho visto.
2: No, posso dire una roba però a favore di Achille?
0: Hai rotto i maroni anche te, però.
2: Posso dire una roba a favore di Achille?
0: Dimmi, vuoi fargli lo scalpo?
2: No, no.
0: Perché non ti vesti da indiano e gli fai lo scalpo? Dai.
2: Dai, al contrario, comunque. È all'indiano che facevano lo scalpo.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Ah, erano gli indiani che facevano
0: lo
2: scalpo.
0: Certo,
2: scalpi.
0: Gli indiani facevano lo scalpo a Tex Willer.
2: A chi?
0: A Tex Willer, i cowboy.
2: È vero, è vero.
0: Però io non ho mai visto un attore americano con lo scalpo. Perché poi morivi dissanguato. Una cosa
2: certo.
0: Terribile. Prende tutto tipo un patch cutaneo. Quello che già fa Chinetti praticamente è uno scalpo di un indiano.
2: Lo scalpo di un indiano.
0: Dimmi.
2: Mi raccomando, fai anche questa volta, Achille, quando andremo giù a Bellaria. Mi raccomando, non prendere l'elevazione e andate verso Venezia.
0: Sì, perché lui è successo una volta, dai, poveraccio. Dai,
1: due volte.
0: Poi vuoi dire, è un ragazzo fatto così, ma perché lo devi denigrare così davanti a tutti?
2: Davanti
0: cioè,
2: a tutti.
0: Non lo sanno tutti, insomma, la mamma lo sa, la sorella lo sa, l'altra sorella lo sanno tutti. Ah, lo so.
1: Adesso,
0: ho voglia di latte, uno mi ha scritto. Bevilo, cioè, che vuoi dire? Andiamo avanti. Ma perché mi manda? Veramente siete una roba indegna.
1: Ma tu lo sai che nei primi del Novecento? Nei primi del Novecento?
0: Nel 1900?
1: No, però.
0: Sei un ologramma?
1: No,
0: sei un guaso, sei un bigazzo.
1: No, però ho visto un documentario ieri sera dove parlavano che comunque. Dai tempi storici
0: è dalle 7 che vuole dire sta cosa
2: non la faccio dire
1: che la gente, che l'uomo cos'è che insegue?
0: Sì.
1: L'eterna giovinezza.
0: Chi?
1: L'uomo.
0: È vero che ultimamente, ragazzi, ci sono solamente cliniche per diventare più belli. C'è una roba, ragazzi. Cioè, i poveri rimangono brutti, i ricchi diventano belli. Ma dove sta la giustizia divina? Cioè, non c'è più la giustizia divina. Non esiste più, non esiste. Se sei povero rimani brutto, se sei bello diventi ricco. È incredibile, ragazzi. Vedi donne e uomini, ragazzi, che escono fuori da ste cliniche. Punturine, punturozze, diventano tutti rich and blinds.
2: Chi è?
0: Tutte Kardashian.
2: La
0: roba esagerata.
2: È la cugina di Napoli.
0: Comunque ho visto la Kardashian, che è la fidanzata di Lewis Hamilton piccolino e anche basso, sarà neanche 1,70 Lewis Hamilton, e la Kardashian è fatta, cioè è tutta bella curvosa, voglio dire, cioè non è un gran premio praticamente. Perché lui riesce a entrare nella Ferrari, nell'abitacolo. Vabbè, andiamo avanti.
2: Dai.
0: Sono curiosità mie di geometria, ecco, non...
2: geometria?
0: Andiamo avanti, dai, errore naturale.
1: E ti dicevo che c'è stato nei primi del Novecento un pseudoscienziato.
2: Siamo nei 2000!
1: Pseudo chirurgo.
0: Sai che i corvi prevedono il futuro?
1: I corvi
0: prevedono il futuro e si muovono in base a quello che loro prevedono, capisci? Quindi se tu vedi un corvo che con l'ala ti fa il dito medio,
2: ma com'è possibile?
1: No, io li vediamo in Egitto.
0: È vero comunque che i corvi prevedono il futuro, eh?
1: Sì.
0: Ma in che senso? Un corvo stamattina me l'ha detto che.
2: Ma chi?
0: Forse oggi Ugo muore.
2: È tua sorella, Però mi piacerebbe morire come Brandon Lee.
0: Aspetta un attimo, c'è Brandon Pelo. Pronto!
3: Buongiorno
0: Brandon Pelo, come stai?
3: Volevo fare una precisazione, ma giusto per una persona precisa.
0: Allora, Pietro, ma stai ancora dormendo?
3: No.
0: Allora,
3: la Kardashian non è curvosa. La Kardashian c'ha il culo come il circuito di Monza.
0: No, allora tu ci hai chiamato per dire questa cosa, veramente.
3: Hai toccato un punto debole con la Kardashian. No.
0: C'ha il poster in camera. Mentre Achille c'ha il poster di Lewis Hamilton.
3: Comunque vi posso dire che siete scandalosi.
0: Sì, lo so, lo so, ma anche te quando ti alzi, voglio dire, cioè non prende pelo. Da oggi in poi ti chiamerò prende pelo. Tu devi girare con un corvo sulla schiena.
3: Allora, per il tuo piacere di essere uomo, sì, stamattina c'ho l'appuntamento dall'estetista, catavolo.
0: No, quando sei là fammi una videochiamata che ci parlo io alla disboscatrice, ci parlo io.
3: 8.500 euro.
0: Ci credo. Le soglie di peli sulla schiena e 8.500 davanti.
3: Puoi dire con il tappeto, eh?
0: Lo diamo a Saladino qua. Va bene.
2: Sì, Saladino.
3: Ragazzi, un
0: abbraccio. Ciao fratellone, ciao, ciao.
2: Saladino. Ciao,
0: mamma ragazzi.
2: Era un mio amico delle medie.
0: Saladino.
2: Era un Mirko Saladino.
0: Dopo questa cambio il broker assicurativo. No. Pietro Cuna forever. Dimmi.
1: Comunque, questo che è pseudochirurgo, sì, aveva lui aveva
0: tu,
1: studiato.
0: Adesso sai che mi è venuta in mente la cosa? Dove facciamo veramente i soldi? Ma facciamo veramente tanti soldi. Nella settimana enigmistica, sai che c'è sempre un attore nel riquadro lì.
2: È vero.
0: Mettiamo
2: vero.
0: La sua faccia.
2: È vero, la gente impazzisce.
0: Cioè, la gente impazzisce solo per. Cioè, non tanto per fare la settimana enigmistica le parole crociate, ma per capire chi è.
2: Chi è?
0: Cioè, se è uomo, donna, se zia, zio, non si capisce. Tu sei un'incognita, sei un enigmistico, tu sei un enigmista. Mista.
1: Sono l'enigma. Nonna, dico
4: pronto?
1: Che
4: nonna. Mi sentite?
2: Nonna, ciao.
4: Sono nonna di Ugo.
2: Ciao nonna.
4: Ciao Scarabocchio.
2: Grazie nonna. Grazie.
4: Neanche Sandrizzi la scritta diventa bello.
2: Ma è scritta?
4: Tu fai uno Scarabocchio sul giornale?
1: Sì.
4: Tu mi capisci quando parlo?
1: Certo, signorina.
4: Mi capisci quando
2: signorina.
4: È rincoglionito.
1: Ma non so se magari adesso.
4: Ho 89 anni.
1: Ma magari adesso è single, non lo so.
4: 98 al contrario.
1: Certo. È vero. No, perché non so se adesso lei. Allora scusi,
4: io che parlo senza dentieri parlo meglio di lui con i denti. Esagerato.
1: Ma lei ha più esperienza, scusi. Ha più esperienza.
4: Vuoi che la tolgo?
1: Sto dicendo che allora
0: è andata. Comunque Cadavo, hai ragione, i corvi sanno prevedere il futuro. Ah, vedi, perché il futuro
1: ignoto
0: è volatile, dai.
2: Volatile.
0: Ma non sanno niente. Due ignoranti.
5: Andrea Catavolo Show.

0: ci siamo ragazzi, arriva il momento del meteo e poi inizia l'Andrea Catavolo Show. State lì, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Studio Più News.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, mercoledì, l'anticiclone subtropicale sarà di nuovo protagonista sull'Italia, una breve ottobrata da nord a sud in vista di metà settimana. Un mercoledì quindi al nord di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola alta da nord ma basso rischio di precipitazioni, anche al centro Italia situazione tra sole o al più qualche innocua nuvola in transito. Per concludere il sud, giornata relativamente tranquilla e stabile, ma venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti con basso adriatico, ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda.

0: babbo, sei un... ma no babbo padre, sei un babbone, sei un... sei un babbo, sei.
1: Ma perché?
0: No, lascia stare.
1: Ma cosa?
0: Buongiorno.
1: Scusa, eh.
0: Buongiorno, ben trovati.
1: C'hai
0: la faccia da babbo, dai.
1: Ma non è vero.
0: Ma sì, dai. Da babbo. Sei anche preoccupato, eh. È preoccupato, non so come mai.
1: Ma non sono preoccupato.
0: Sì, un po' sì, sei.
1: No.
0: La faccia preoccupata.
1: Ma assolutamente.
0: Ma come mai? Come mai?
1: Ma non
0: come
1: sono
0: mai? Ma ho visto lo spettacolo che avete fatto!
1: Chi è?
0: Ma guarda che voi che bravo, cioè bravissimo! No, veramente, cioè, mi hai sorpreso, cioè proprio veramente, cioè. Hai capito?
1: Sono schifo, proprio.
0: No, sei stato bravissimo, sei stato.
1: No,
0: ho ricevuto un sacco di complimenti per la tua performance, è vero, teatro, ragazzi. Se volete vedere Ugo in una versione diversa, veramente lì insomma è bravo. Quindi venite a vederlo a Rovereto, siamo pieni, no?
1: Siamo pieni.
0: Allora, adesso non è che io vi rompo i maroni per venire a teatro per forza, però ci dobbiamo conoscere, ragazzi, se no, cioè, va bene la radio così, quella, io non vi vedo in faccia, capito? Cioè, io voglio vedere la gente in faccia. Quindi vi abbiamo avvertito che uno mi ha scritto, vabbè, voi siete veramente brutte persone.
1: No, dillo, leggilo.
0: Buongiorno Massa, ah no, il Catavolo Show. Sei veramente una brutta persona, ovunque tu sia. Io spero che una mandria di ciclisti ti venga davanti alla macchina e basta. Per due ore devi stare in coda,
1: certo.
0: Dietro ai ciclisti. Allora, che stavo dicendo? Quando venite a Bologna? Mai, penso.
1: No, Bologna.
0: Allora, a Bologna, avvicinatevi voi, ragazzi. Siamo a Rimini, cioè la patria della piata, penso, no?
1: Beh, penso di sì.
0: Venite a Rimini, vi fate una piata e siamo in compagnia. Dai. Allora, a Mantova eravamo pieni e tanta gente dopo gli ultimi giorni ci scrivono: ah, c'è posto, no, non c'è più posto. Rovereto anche venerdì siamo pieni, quindi vi abbiamo avvertito, venite, no, ti faccio sapere, questo è pieno. Adesso non chiamate più per Bellaria, uguale, mo che facciamo? Poi dopo, allora, a Bellaria siamo il 24.
1: Esatto.
0: Sabato 24 a Bellare, che è Rimini, Bellare, insomma, una piada e lo spettacolo. E poi tutti a casa. E poi il 16 novembre chiudiamo la nostra rassegna con De Senzano del Garda, perché io faccio gli anni a De Senzano, voglio festeggiare a casa mia i miei 20 anni.
1: Certo.
0: Facciamo 30, dai, sennò la gente pensa che io mi tiro via gli anni.
1: Allora, via gli anni, ammazza.
0: 30 anni. Quindi 24 ottobre Bellaria, 16 novembre De Senzano. Le ultime date. Questo è il numero che trovate poi sulla locandina del teatro che Ugo espone tutti i giorni sulle pagine social. E basta, e ce ne andiamo, ragazzi, basta. Ma possiamo andare a casa, no?
1: No, dobbiamo dare il numero prima di andare.
0: Diamo il numero, poi andiamo a casa.
1: 3-8.
0: Oggi avrei fatto la trasmissione solo per la gente innamorata.
1: Ma perché?
0: Però, visto che non ce n'è, vado a casa. Ho fatto questa promessa, insomma.
1: Ma quale promessa?
0: Oggi faccio lo spettacolo solo per gente innamorata. Ma non ce n'è, non c'è più nessuno innamorato. Ma come mai? Gli occhi dell'amore non ci sono più in giro. Cioè, non, sono solo gli occhi per il culo e basta. C'è una roba. C'è una roba imbarazzante. Sono andato in un bar, ragazzi, pieno di gente che guardava sto sedere. C'è una roba. Amore per il culo. Voglio scrivere un libro.
1: Che libro?
0: Un libro. Un libro dal retrogusto un po'.
1: Dai!
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, chi
0: si legge da dietro in avanti. Cioè, non è. Dall'ultima pagina in avanti. Il libro strano. A ritroso. Dimmi.
1: Allora, il numero per prenotare per Bellaria e De Senzano del Garda è questo: 389 83 34 82 5. È il mio one new.
0: Serve come? Anche un'attrice sia per Bellaria che per. No, per Bellaria no, l'abbiamo trovata.
1: Ti posso dire una roba segreta, Andrea, poi non è segreta. Indovina chi mi ha scritto.
0: Chi ti ha scritto?
1: Siccome viene a teatro a Bellaria, il nostro incubo, Max D'Aiesi.
0: Vuole fare l'attore.
1: Ha detto: è possibile fare l'attore?
0: No. Abbiamo tutti, grazie.
1: Ho detto io chiamo Andrea.
0: Va bene, dai. Allora, facciamo così, Michael. Sembri Michael Jackson.
1: Ma chi?
0: Tu.
1: Ma dove?
0: Sembra quello. Aspetta. Sembri quello che ha grigliato Michael Jackson. Mamma, Footloose questa. No, no, era coso, Flashdance.
1: Bravo.
0: Flashdance. Anche lei, grandissimo

Allora, la canzone è bella perché allora, però devo dire una cosa prima di mandare la pubblicità. Devo dire una cosa. Tra le cose che abbiamo detto, uno mi ha scritto dove, punto di domanda. Io pensavo per un attimo, ho detto a teatro, dove siete a teatro? Invece dove è quel culo fotonico? Allora, ragazzi, allora, voi siete veramente delle brutte persone, però veramente che tira più un culo che un carro di uomini, c'è una roba. Mamma. Comunque, care donne, prima di dire brutto a un uomo come Ugo, per esempio, ricordate che lui non si trucca e voi sì. Quindi è fondamentale. No, perché è troppo facile dire un uomo, ma è brutto. Ma te senza trucco come sei? Vieni al bar qua dell'immagine. Sì, ci sono dei bar dell'immagine. Io li chiamo bar dell'immagine. La gente viene a sfilare praticamente. Non gliene frega. Il caffè gli fa stare, gli dà anche il reflusso gastrico, però lo prendono lo stesso. O si fanno la centrifuga, che magari dopo gli viene l'acido allo stomaco. Però vogliono mettere lo zenzero, vogliono mettere lo zenzero e la curcuma. Che la mattina io voglio capire come fate a mangiare curcuma e zenzero insieme. Me lo dovete spiegare. Cetriolo, zucca, metti anche una carota, zenzero e curcuma. Ma com'è possibile? Cioè non, ma neanche le purghe degli anni 60, cioè non... Vabbè, comunque, però sono i bar dell'immagine, certo. Tutte fighe, tutte tirate, sì. Ieri è arrivata una con un tacco, ragazzi, è scesa da una macchina che è più grossa di un aereo, sì. Un SUV Porsche Nous Flights, è uscita con uno stivale al ginocchio di pelle, con un tacco 148, non so, non... Ma ho detto, innanzitutto mi sono chiesto come ha fatto a guidare, cioè non è possibile, io non riuscirei mai a guidare così. Ma poi voglio dire, ma dove vai? Ma dove devi andare? Ma dove stai andando? Ma sono le 9 di mattina, dai, ma dove vai? Va bene, dai, non voglio essere critico nei confronti di certe donne, però dai, a volte queste donne che dicono, ma è brutto, ma tu, senza trucco e parrucco, senza lo stivale lì e il tacco 158, come sei messa? Fammi capire. Vieni qua, nel bar dell'immagine, come ti svegli la mattina, fammi capire. No, vieni a fare questa figura di... da zero.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Names 51 and M. Violet. Love is everywhere.

0: Mamma, sono stato al bar. Mamma, ma viva le campane!
1: Certo!
0: Quanti campanaggi che erano lì a bere il caffè, non hai idea? Ma questi uomini, mamma, ma com'è possibile che vengono attratti più da un... che, che da una campana?
2: Buongiorno, ben trovati ragazzi.
0: Mamma mia, bello, come culo di camello.
1: Grazie, Sis.
0: Oh, così bello. No, Achille, tu sei bello.
1: Certo.
0: Pensa Ugo truccato. Ma ancora più bello. Domani vieni con leggings.
1: Ma quali leggings?
0: Oh, se ce la fai entrare in un paio di leggings, ti do 500 euro.
1: Allora, li ho già vinti, perché ti dico
0: sì?
1: Che il leggings, essendo elasticizzato, si adatta a tutto. Sbagliato, però stavolta sì, me li dai.
0: Te li do, ma lo porto io il leggings, quello di mia figlia. Va bene, non c'è problema.
1: È elasticizzato.
0: Sì.
1: Ma tu non hai visto certe donne in carne che se lo mettono uguale?
0: Ma stai buono, dai, buono.
1: Quello è una S.
0: Sì, ma poi gli viene la ciambella con la paperella.
1: Aspetta!
0: Lascia stare, domani te lo porto. Se entri in quel leggings, 500 euro.
1: Oh, me li dai?
0: Certo che te li
1: ma
0: do.
1: Ma tu per entrare cosa intendi?
0: Intendi, te lo devi infilare il leggings.
1: Fino alla vita?
0: Certo, fino alla vita, alle caviglie lo vuoi mettere.
1: Però se si rovina non è colpa mia, digli a
0: Camilla. Non c'è problema, non c'è problema. È preso dai cinesi, voglio dire, non è che 2 euro, 2,50 euro. La domanda è questa: ma se dai cinesi certi vestiti vengono pochissimi soldi, no? Quanto guadagnano le grandi marche? Io mi sono sempre chiesto sta cosa. Cioè, un paio di leggings di Jean Franzon magari te lo fanno pagare anche 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro. Lo stesso leggings, cioè, magari fatto da un cinese nello scandinato di casa sua, magari 2,50 euro, 3,50 euro, 10 euro. Cioè, non. Sempre tessuto, cioè, non è che. Magari è più raffinato, però.
1: Più raffinato cosa?
0: Cioè, quando ci guadagnano tantissimo.
1: Ma
0: non...
1: ti dico una cosa, Andrea, ti ricordi le ciabatte? Ti ricordi le ciabatte? Quelle ce l'aveva mio padre, ce le ho ancora, quelle da mare,
0: sì.
1: Che sono, ti ricordi che erano di plastica dura con l'incrocio?
0: Con l'incrocio.
1: Che li facevano marroni, sì. Arancioni, sì, gialli. Sì, oh, sì. Quelle costavano, che ne so, 1000 lire, 2000 lire.
0: Vabbè, 10 euro.
1: Fai 10 euro.
0: Dieci
1: le ha fatte Dolce e Gabbana, le vendi a 130 euro.
0: 130
1: ma tu ti rendi conto che sono uguali?
0: Uguali, però c'è scritto Dolce e Gabbana.
1: Esatto!
0: Capace. Comunque saranno, faccio un euro, ti viene. Molte saranno.
1: Ma vinci casacca.
0: Zacca. Vabbè, comunque, fatto sta che comunque loro si sono fatti, come si dice,
1: No.
0: Nel senso che hanno lavorato tanto. Hanno lavorato tantissimo Dolce & Gabbana ed è giusto, hanno spinto per far sì che il marchio, ma io non posso parlare che lui pensa sempre male.
1: Cioè,
0: quando uno lavora tanto, come si dice, si fa un gran vale per tutti, non è che vale solo per non mi far dire cose.
1: Certo.
0: È giusto, hanno spinto il marchio, sono riusciti a adesso è giusto che raccolgono i frutti, ma all'inizio, cioè, voglio dire, cioè. Ragazzi, segnalate tra Sirmione e Desenzano 6 km di coda per incidente in A4. Saluti dal Criceto. Dal cricchetto, non so chi sia il cricchetto.
1: Matteo, il nostro amico che è del carro attrezzi, Andrea.
0: Ah, Matteo!
1: Matteo.
0: Perché si chiama cricchetto?
1: Si fa chiamare cricchetto per il cric, sai che lui va a prendere le macchine, cric.
0: Ma non va col cric, va col carro attrezzi.
1: Tu mando già niente.
0: No, si pazzo veramente.
3: Cricchetto, ti spiego perché, Andrea.
0: Scusa, chi sei?
3: Buongiorno.
0: Chi sei?
1: Belli da mezz'ora.
3: Quello che dovrei è andare ad assaggiare il cappuccino.
4: E dove avevo succedato?
3: Ma chi sei tu?
1: Chi è?
3: Sei un insetto?
0: È andato.
3: No, dico, sì. Sono colui che... dopo voglio andare a assaggiare un cappuccino. Voglio andare...
0: Ah, nel bar...
3: Ah sì, anche tu lo conosci. No, non lo so.
0: Che brutta persona.
3: Ma no, capito, scusa.
0: Sei veramente una brutta persona.
3: Si chiama a vedere appoggio per la nuova gestione, capito?
0: Ugo, ricordati che devi morire. Uno ha scritto così. Adesso io ti lascio il messaggio.
1: Ma tutti dobbiamo morire, prima o poi.
0: Io spero tu prima, insomma.
1: Questi
0: chi è che spera di morire prima dell'amico? C'è nessuno. te lo dicono così, ma poi uno spera sempre che l'amico muoia prima, insomma. Direzione Venezia o Milano, l'incidente, Cricchetto, i 6 km di coda, cioè sono verso Milano o verso Venezia?
1: È facile capirlo, è facile.
0: Vai lì e vedi, insomma. È come la roulette russa, se vai verso Venezia magari lo becchi, sei sfigato, altrimenti hai vinto e puoi accelerare fino a... c'è un fans. Pronto?
5: Ho una domanda filosofica.
0: Attenzione, sediamo.
5: Ma non è che sono le tette a guardare gli uomini?
0: Che miseria. Devo rispondere o è una frase, diciamo, che è d'effetto? Non...
5: Ci stavo pensando ieri, quando ero con la mia amorosa e c'erano parecchie donne scollate.
0: Ok. Quindi sono le tette che guardano noi.
5: Sì.
0: Ok, se può essere, sì, in effetti è vero, sono gli occhi,
5: grazie,
0: insomma, gli occhi dell'amore.
5: Mille.
0: Vabbè, prego, può tornare a dormire, grazie. Arrivederci. Ma, ragazzi, ma erano tutti a noi, cioè. Però in effetti è vero, no? Questi occhi che ti guardano, ti attirano proprio di... Poi tu dici, li guardi, la fidanza, che fai? No, mi stanno guardando, cioè cosa faccio? Non guardo, cioè non... Mi ha fatto l'occhiolino una.
1: Certo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
3: Comunque, Andre, scusami,
0: Cricchetto è il personaggio di Cars Ignorandi. Vabbè, Ignorandi, che vuol dire? Direzione Milano. Cricchetto dice direzione Milano. Quindi
1: direzione Milano.
0: Da Sirmione verso
1: Milano.
0: Verso De Senzano, quindi verso Milano.
1: Esatto, no, esatto.
0: Ok. 6 km di coda, 4, 5, insomma, quelli che sono. Vabbè, che poi dopo, ma chi è che li misura? Cioè, non, c'è uno che li misura.
1: No,
0: 10 km di coda.
1: Sono le telecamere.
0: Telecamere. Certo. Cioè, quindi c'è il drone sopra.
1: Con
0: che...
1: quale drone?
0: Vabbè, andiamo avanti. Ma perché non ti sposi? Almeno non ridi più. Perché non ti sposi?
3: Perché devi sposare? No.
0: Scusa, è felice, è troppo felice. No. Mi dà fastidio, voglio dire. Cioè. Anche Ugo, perché ride sempre mi chiedono, no, perché non si è sposato, cioè, ecco perché ride sempre.
1: A proposito, scusate,
0: direzione Milano, va bene.
1: Il nostro amico Andrea ha
0: detto, non ci prendete per una radio seria, cioè per un programma serio che diamo informazioni serie, poi arrivate là magari è il contrario, cioè non, questo è un programma fatto così e soprattutto non agevolato, dai,
1: agevolato.
0: Dimmi.
1: No, stavo dicendo io, Andrea, questo qui ragazzo poetico che ha detto, no, che c'erano le ragazze scollate, no,
0: sì.
1: Ha detto, beh, c'è Greed, scusi signora, ma lei è scollata? E già credo, ti domandano. A 90 anni è scollata, capisci?
0: È scollata.
1: Cioè, è tutto distrutto, no?
0: Questa è brutta come battuta.
1: Sono una cattiva persona.
0: No, sì. Nei confronti delle signore anziane, è bruttina, eh?
1: Cosa vuoi? È la vita.
0: Beh, Moby Shining. Come si chiama queste
1: battute? È un gruppo.
3: Body Shaming.
0: Shaming. Cioè, c'hai il corpo scemo, non è... Cioè, vabbè, andiamo.
3: Io pensavo che lui si intendesse.
0: Voi siete esattamente come la carta igienica, quando c'è poca carta igienica sul rotolo, che tu devi andare in bagno e non devi fare la pipì, e cominci a fare, il cervello comincia a pensare se quel pezzettino può bastare e soprattutto come lo puoi piegare affinché, diciamo, non, ecco, voi siete esattamente come quel pezzettino di carta igienica attaccato al rotolo che ormai è finito e tu sei lì che dici ma mi basterà, non lo so. Prima di entrare cosa faccio? Chiedo se c'è un altro rotolo di carta igienica. Amore, mi passi l'altro rotolo? Ma perché non te lo prendi te?
3: Sto cagando.
0: Andiamo avanti.
3: Io per sicurezza faccio sempre la ricarica,
0: non ho capito.
3: Io a casa, per sicurezza.
0: Ah, tu prima...
3: Sì, okay. C'è la regola,
0: Lo fai per il prossimo, diciamo. Come quello che va al bar e paga il caffè per quello che deve ancora arrivare, no? Fai così tu.
3: Ma anche perché metti caso che io stesso mi dimentico, devo andare in bagno,
0: sì.
3: E mi è capitato.
1: No,
3: allora
1: scusate, Achille, ma scusate, io la carta igienica, tutto il blocco, sì. Cioè tutta la scatola, ce l'ho in bagno, cioè
0: vabbè,
1: non è che devo andare
0: parte. Perché sei single.
1: Perché dove si tiene
0: se
1: il
0: Se sei fidanzato o sposato, la moglie non accetta questa cosa. Non esiste. La carta igienica dei 6-12 rotoli devono stare nella credenza, tu ne prendi uno alla volta, lo metti là. Cioè, non esiste la cosa del 12 rotoli. Il single sì, li può tenere anche in salotto, cioè non è un problema. Cioè io a volte ci attacco un cordino e lascio il cordino, poi quando lo tiro, quando sono in bagno, oppure esco magari a pantalone tipo pinguino, vado a prenderlo e poi torno indietro. Ma se sei sposato o fidanzato queste cose non si possono fare, cioè, non, è impossibile. Cioè, non, Dimmi, lassativo,
3: no.
0: Dimmi.
3: No, io. No, io li lascio praticamente dentro. Ehi,
0: sono Gavino, pastore Calvino.
1: Gavino, buongiorno.
0: Mamma mia, ragazzi. Ma siete veramente una forza della natura, eh.
1: Grazie.
0: Ehi. Poi quello lì, Sgengemol.
1: Chi è?
0: Quello che parla tipo Alfabeto Murz.
1: E Achille.
0: Achille. Vieni che ti faccio rincorrere le pecore. Che oggi c'è il mio caro Carrubbo che non vuole lavorare.
3: Ecco, si vede che è stanco. È stanco Carrubbo.
0: Corri Forest, corri Forest.
3: Conosci Forest?
0: No, tu sei Forest.
3: Io sono Forest.
0: Tu sei Forest che rincorre le pecore.
1: Perché?
0: Ma io... vieni lì. Ma capisci quando parlo?
3: No, credo.
0: Cos'è? Un gerundio.
3: Chiedevo e si intende che devo interpretare Forest.
0: Capisce solo lui. Quando la messa mi diceva il gerundio, catavolo. E cos'è il gerundio? Cos'è? Un parente.
3: Ma sai che ieri sera
0: apro graffa, chiudo tonda.
3: Ieri sera sono uscito con delle persone. E praticamente
0: qualcuna te l'ha data?
3: Sì. C'era anche una sarda.
0: Ah, una sarda?
3: Sì, perché sono uscito.
0: Lei non te l'ha data sicuramente.
3: Beh, no,
0: stare, dai.
3: No, sei uscito.
0: Sei troppo babbo.
3: No, ma siamo usciti in amicizia.
0: Ah, in amicizia?
3: Sì, perché
0: avete giocato a Monopoli.
3: No, perché
0: a Scarabeo.
1: No,
3: c'era una coppia e dopo
0: è
3: c'era
0: un babbo.
3: C'era questa amica.
0: Ma vai, mona, va. Basta, dai questi racconti. Tanto finiscono sempre alla stessa maniera.
1: Cioè,
0: no?
1: Se ha ragione, Andrea. Basta. Non era sarda, era sorda.
3: No, la devo ringraziare.
0: Me la dai.
3: No,
0: era sorda. Andiamo avanti.
1: Capito adesso.
0: Uno ha scritto buongiorno 104. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
1: Basta.
0: Devo arrivare a 104. Ugo non ne fa una bella di battuta. Sempre peggio. Ma non è vero, ragazzi, dai.
1: Che sono bruttissime.
0: Sono brutte, però è simpatico,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Vediamo la simpatia. Perché diamine, altrimenti già è brutto, se non è manco simpatico. A che serve? A niente. Cioè. Achille c'ha il pane, ma non c'ha i denti. No, non c'è il pisello, è diverso. Non avendo il pisellino, chiaramente le donne lo sanno e non si presentano all'appello.
1: Ma
3: perché io preferisco sempre fare un passo indietro.
0: Pisellino si può dire, no, non è una volgarità. Pisellino, anche perché lui c'ha un pisellino. Cioè non...
3: A Pisellino era anche, attenzione, il figlio di Braccio di Ferro.
0: Aspetti, che c'è un tuo fan. Pronto?
6: Achille?
3: Sì, buongiorno.
6: Ma sai perché Cricchetto?
3: Certo, Cricchetto è quello lì di Cars, bellissimo cartone animato, tra l'altro.
6: Ma sei sicuro?
3: E certo, fratello.
6: Voces, sei.
0: Oces!
3: Cricchetto, Oces!
0: No, tu sei Oces!
3: Ah, io sono Oces!
0: Ma perché sta telefonando?
1: Non lo so!
0: Ma Cricchetto, mi si Oces! Non l'ho capito! Non
1: manco io!
0: Forse ho perso un pezzo! Dai, Yakul, dai!
1: Chi è?
3: Ma quello è Yakul, non è Yakul!
0: Ah, Yakul!
3: È Yakul!
0: Chi è Yakul? Pronto!
1: Pericoloso Yakul,
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno!
7: L'unico gioco che può giocare a carte è Achille, è solitario.
0: È vero, hai ragione.
1: Beh, certo.
0: Ma lo fa già tutte le sere, campione del palazzo. Io è campione del palazzo.
3: Giocavo molto a Zanzibar giocavo molto di sera. Mi ricordo nella mia stata libera.
0: A rubamazzo?
3: No. Ero bravo.
0: All'uomo nero.
1: L'uomo nero.
0: Cioè, no, c'è il gioco uomo nero.
1: Gioco,
0: Beh, lascia stare. Non chiediamo.
3: Ma guarda che l'hai, ma sai, fanno sempre la guardia,
0: eh beh, certo,
3: sempre
0: guardia. Certo. Aspetta, c'è un altro fan stamattina, si sono scatenati. Pronto?
8: Ehi, buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
8: Fai un favore, posso stare al telefono 2 minuti?
0: Sì, certo, c'è la finanza, perché... c'è qualcuno? No.
8: No, perché non si sente più la radio, devo mettere su internet, no? E non voglio perdermi il pezzo della trasmissione.
0: Ah, ok, allora stai lì, stai
1: qualcosa.
0: No, ma voi non state bene. Ciao fratello.
8: Ciao.
0: Facciamo un programma solo per gente che ci ascolta al telefono. Cioè, nel senso che chiamano tutti insieme, io metto tutti i telefoni qui, tipo conferenza dell'URSS.
1: Dell'URSS?
0: Così, conferenza, insomma, quelle importanti, quelle fondamentali.
1: Sentite, cari miei, c'è la pubblicità.
0: Ah. ok, va bene. Allora andiamo in pubblicità, forse dopo torniamo. Adesso non si sa, devo togliere un sacco di cose qua. Non dimmi, andropausa. Dimmi.
3: Allora, non so se già, prima ho sentito che avete già detto che domani siamo
1: venerdì a piedi. Sì,
0: riavvolgi il nastro, riavvolgi il nastro che non si è capito niente.
3: No, volevo solamente
0: stordito veramente.
3: Volevo solamente ricordare per i nostri amici che
0: non è domani, è venerdì lo spettacolo a Rovereto.
3: Sì,
0: è pieno, non lo dire, è pieno.
3: Ah, è vero, venerdì è pieno.
0: Basta,
3: è pieno, basta.
0: Sono rimasti i posti per il sabato 24 ottobre a Bellaria e il 16 di novembre a Desenzano. Le ultime due date, queste sono. Chiamate Ugo al numero che trovate sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram. Azzi, andrà a tavolo o Ugo Palmisano o Achille Ferrari. Ognuno è importante. Importante, ma è povero però.
3: Eh sì, molto povero.
9: Su Studio Più.
10: Spot.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
15: Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: Oh, c'è uno che tutte le mattine ci manda i messaggi che siamo scandalosi e via dicendo. Io non so se è una battuta che fa lui, però voglio dire, sempre lo stesso messaggio, scandalosi, siete incapaci, siete qua, che a noi gli insulti piacciono, però secondo me lui lo pensa veramente, cioè nel senso che non ci vorrebbe proprio, cioè ci odia. Quindi io adesso lo chiamo e lo insulto anch'io. Oppure lo chiamo e dico, oh, comunque veramente sul lavoro sei veramente una pippa.
1: Come si chiama?
0: Non lo so, non si firma. Adesso voglio capire se scherza o... Se scherza va bene. Però secondo me è cattivo. Ce l'ha con Debo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Oh, comunque sul lavoro sei veramente una mezza sega,
2: Come?
0: Dico, a lavorare non sei capace, cioè proprio scandaloso. Ti pagano anche?
2: Sì.
0: Beh, veramente pessimo proprio. Chi è il datore di lavoro? Geppetto, chi è?
1: Non... Geppetto.
0: Vabbè, comunque impara a lavorare, dai. Vabbè, ciao.
1: Ma scusa.
0: Sei incapace. Sei incapace.
2: Certo.
0: Vergognati, ciao.
1: Ma sembrava serio lui.
0: No, allora questa qua ce l'ha con noi.
1: Sì.
0: Tutte le mattine io lo chiamo.
1: Sì.
0: E gli dico che è una pippa. Cioè, è una gara fra me e lui.
1: È una gara.
0: vediamo chi vince. Tutte le mattine, adesso me lo memorizzo. Aspetta, pippa.
1: Pippa.
0: Aspetta, chi è questo? Pronto?
3: Richiamale, digli, oggi è la giornata dei coglioni.
0: Aspetta. Non ho capito, oggi è la giornata dei coglioni?
3: E fagli gli auguri.
0: Ah, ok. Ciao, questa è bella. Oh, comunque, volevo farti gli auguri perché è la giornata dei coglioni. Aspetta, è questo il numero?
1: Secondo me sbotta.
0: Prima gli dico che stiamo scherzando. Secondo me non risponde più già.
1: Secondo me sì.
0: Ha capito forse.
2: Pronto?
0: Oh, comunque scherzavo,
2: Sì, sì, no, per carità.
0: Ci mancherebbe. Vabbè.
2: No, no.
0: Senti, ma...
2: Mancherebbe, no. Va bene così, sì. Va benissimo.
0: Senti, ma... No, volevo dirti una cosa. Ma come mai ascolti l'Andrea Catavolo Show che ti fa schifo?
2: Perché è l'unica radio che prendo dove...
0: Quindi sei costretto ad ascoltarlo, insomma. Ma scegli tu la stazione o la cambi? Cioè, proprio non va in altre radio.
2: No, è che si sente, è l'unica che si sente bene, le altre si sentono
0: tutte male, si sentono veramente.
2: No, tutte male, non sto mica lì a cercare mari e monti, che sono 20 anni che fate le stesse battute, sono sempre quelle.
0: Sempre quelle, hai ragione. Dimmene una, dai.
2: Ma tutte.
0: Dimmene una. Vai. Pronto?
1: Sta cercando.
0: Stai cercando.
1: Si è arreso.
0: Secondo me. Allora, io dico sempre una cosa, no? Cioè, ma perché dai? Mo tutte le radio saranno 7000 radio, solo questa prende. Cioè, dai, adesso, sinceramente, non. Sono questi famosi leoni da tastiera, no? Che devono rompere. Cioè, ce l'hanno con uno e lo devono massacrare,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Però continua a ascoltarci. La roba è incredibile. Ma scusa, se ti facciamo schifo, ma perché ci ascolti? Non ci ascoltare. Cioè, non. Spegni la radio in quel momento, quel frangente. Metti la canzone, la musica.
1: Certo.
0: Dai, aspetta che mi stanno chiamando. Pronto? Pronto?
3: Auguri,
1: No.
0: Grazie. Non ho risposto, già sapevo che ha messo giù, basta, non chiama più, non...
1: No,
0: vabbè, dai, lo lasciamo alla sua tristezza, dai, non... Aspetta, è lui, forse è lui. Pronto?
3: No, sono io.
0: Ciao.
3: Abbiamo il primo caso in Italia.
0: Sì.
3: Ok. E ascolta l'unica radio che sente.
0: Sì.
3: E non prende Radio Maria.
0: È vero. È il primo caso al mondo. È vero. Hai ragione. Adesso lo chiamo e glielo dico.
1: No.
0: Adesso lo chiamo e glielo dico. Grazie, fratello. Ciao.
1: Aspetta,
0: sì, guarda che Radio Maria prende. E anche lì fanno però le stesse preghiere. Cioè, secondo me, poi ci dice. Ho trovato la soluzione per te. Dai, allora, c'è Radio Maria, vai. vai.
4: Pippa.
0: Però sei sempre una mezza pippa. Cioè, non sai portare il camion.
4: Il camion?
0: Non so.
4: Cosa fa? Non si sa questo.
0: Non risponde più. Ce l'ha con te, Ugo. Sei simpatico come un'ortica in mezzo alle gambe.
4: Ah, ma Ugo, è un peccato che non mi sente.
0: Ugo, sei imbarazzante.
5: Tim.
0: Niente, no, non risponde, non risponde più, non risponde
4: si
0: più.
4: Si chiama la prossima volta, giro di là. E
0: però sei
4: io.
0: Un po' codardo, però, eh? Perché ti scrivi, poi dopo quando capisci non chiama più.
4: Fatto zio.
0: Adesso pubblico il tuo numero, così ti chiameranno tu.
4: No.
0: Sì,
4: no.
0: E chi se ne frega. Ma scusa,
6: quel che è giusto così, È vero, guarda, come dice, come ha detto Mike Tyson.
0: Sì.
6: Tutti bravi, tutti i fenomeni a scrivere
0: che lui era stira. Poi dopo venne a combattere contro Mike Tyson.
6: Sono davanti Mike Tyson, se scrivi ancora.
0: Ma tu sei andato contro Mike Tyson?
6: Mike Tyson è un grandissimo amico,
4: Anzi, ho visto il documentario
0: ieri. Perché parla, Netflix, secondo me, da uno che ha preso un sacco di pugni in faccia, in testa. Sentiamo, pronto?
7: Amici, tanti auguri anche dal vostro Walter Massa.
0: No, vabbè.
4: È una voce.
0: un imitatore. Cadavolo, ieri ho scoperto che la mia ragazza mi tradisce con un'altra ragazza. Non è una battuta, io ho bisogno di un consiglio. Butta di mezzo! E per separarle, no? Per separarle. Cioè, nel senso, di mezzo per separarle, voglio dire. Cioè, adesso bisogna stare attenti a fare le battute, che magari questa l'abbiamo già fatta, capito? Non vorrei mai.
8: Su Studio Più.
0: Oh, si stanno scatenando contro l'ascoltatore.
4: Immagino.
0: Per come parla è meglio se non...

0: Comunque, Andrea, a proposito
1: non
0: di Tyson,
1: non fate i permalosi, per favore, però.
0: Dire una roba a casa Tyson.
1: Perché il permaloso sono io e basta. Cioè,
0: assolutamente.
1: Io sono permaloso, sì. No, scherzo, dai, siamo permalosi come tutti, insomma, no? Vabbè, Ugo un po' di più.
0: Ma non però, è vero, no, figurati. No, beh, ma figurati.
1: Ti sei segnato il numero, dai.
0: Ma non è vero, ma non è
1: dimmi, viene in auto nel tragitto verso l'ospedale, viene data per morta e messa su una bara, si sveglia dopo 8 ore, ragazzi, che incubo.
0: Mamma mia.
1: Che incubo.
0: Mamma.
1: Ma voi, cioè, morta, mettetela su. Che è? Ma è il paese della fretta, cioè non,
0: il paese
1: non, non capisco, cioè, voglio dire. Un attimo quando muoio, mi raccomando, questa è una cosa, che un incubo che ho io, che mi mettono in una bara e praticamente io sono ancora vivo, quindi allora prendete l'ascendino e bruciatemi i piedi, cioè fate qualcosa. Sì, perché se almeno mi sveglio, capito? Cioè, se sono ancora vivo mi sveglio con l'accendino, bruciate le dita, le cose, provate a vedere se brucia, se dite odore di pollo vuol dire che sono morto, altrimenti non. Che a tavolo solo tu riesci a fare queste cose, chiamare uno che te... mamma non è vero, tutti i programmi sono belli, il nostro fa schifo, però è incredibilmente il programma, non lo dico, è ascoltato da pochissime persone.
2: Fatti che se vuoi c'è la settimana
1: uno ha scritto questa battuta, l'hai già fatta, vergogna.
0: devo dire due robe.
1: Sentiamo.
0: La prima, Andrea, è impossibile che adesso con i mezzi di oggi non può più succedere che uno è morto e lo chiudono nella bara, perché di solito il morto sta 2 giorni fermo, cioè è proprio fatto apposta per capire se è una finta morte oppure no, sai quando sta nella camera mortuaria, no? Là sta di solito 1 o 2 giorni. È proprio per assicurarsi del fatto che non sia una finta morte, che magari si risveglia. Quindi è impossibile che uno mettano uno nella bara vivo, perché passati 2 giorni, quando diventi proprio bianco così colà, cioè capisci che
1: no,
0: sei
1: mi hai
0: morto.
1: Un po' intristito, a dire la verità,
0: no,
1: cioè
0: dirti,
1: un momento di tristezza veramente.
0: No, questo è il primo pa per assicurarti.
1: Ma ho capito, ma io volevo essere un po' più leggero, voglio dire. Cioè tu mi hai fatto venire in mente la morte proprio, cioè non è una roba brutta.
2: Vabbè,
1: ma siccome sa sta cosa la voleva dire.
0: Sì, no,
1: ma è una cosa triste, cioè.
0: Prendiamo una cosa triste.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora ho visto un documentario di Netflix su Tyson, nuovissimo.
1: No, non c'entra niente. Allora, adesso non è che puoi parlare di un altro argomento per nascondere quello che hai fatto. Il danno l'hai fatto ormai.
0: Quale danno?
1: Che poi non è così. Perché sai come sono nate le pompe funebri? Tu lo sai?
0: No, come sono nate?
1: Allora, perché si chiamano pompe funebri? Lo sai tu?
2: Pompa funebre. Pompa funebre. Effettivamente la pompa.
1: Tu lo sai perché?
0: No, io non lo so.
2: Allora, Pompei.
1: Ma quale Pompei?
2: Non sì, Pompei.
1: Morivano solo a Pompei.
2: Pompei.
1: Lascia stare.
2: Le tombe di Pompei.
1: Allora, la moglie di quello che veniva a prendere poi le salme, insomma, dei morti, così qua e là, cosa faceva? Lei succhiava il pollicione del... Mordeva, ma è un fatto, è storia questa, ragazzi.
0: Ma quale storia?
1: Mordeva il pollicione del defunto.
2: A mano o piede?
1: Il piede, non so come si chiama quello del piede, insomma.
0: L'alluce.
1: Mordeva l'alluce del defunto. Se questo qua si riprendeva, allora non era morto. Se invece questo non batteva ciglio, niente, lo seppelliva. È così che è nata la famosa. Perché è nata? Poi perché dici che c'entra con pompe funebri? Chiedimi che c'entra con pompe funebri.
0: Che c'entra con...
1: Perché successe che morì un uomo senza alluci. Andiamo avanti, dai, ragazzi, non mi ascoltate, dai, non. Dai, sono sempre le stesse battute. Su, dai. Non sono permaloso per niente. Pensa, sono 20 anni che mi ascolta e 20 anni che mi dice le stesse cose. Sarà un amico di quello che ti odia, cadavolo. Può essere. Ma in danni mi odiano. Più nemici avete, più siete, come si dice, di personalità, capito?
0: Sì, più nemici, più onore.
1: Più onore, bravo. Come diceva Giulio.
0: Chi?
1: Giulio.
0: Ma chi Giulio?
1: Giulio Verne.
0: Ma chi? Ma quello è quello delle leghe, sotto i mari.

0: l'inserzione è molto bella, però sembra quasi non, che non faccia parte di questa radio. Cioè, non so se hai notato. Cioè non, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, Catavolo, ma ragazzi, no, basta con le pompe fune, per il beccamorto, Becchino, perché non. Cambiamo argomento. Sono sicuro, ci giocherei tutto quello che ho. Perché adesso Polloni mi adesso lo rispondo, dirà del Becchino, scommetto. Pronto?
1: Ti volevo correggere ormai.
0: Ecco, lo sapevo. Non lo voglio sapere. Avresti parlato del Becchino, vero?
1: No, io volevo fare una domanda a Achille.
0: Sì.
2: Dimmi, ciao Rino.
1: È lì Achille?
2: Certo, sì, ciao Rino.
0: Il cervello no, ma il corpo sì.
1: Allora, a proposito di queste cose qua, ma il primo uomo che è stato creato, come si chiamava, Achille?
2: Cremino.
0: No, Cremino, vabbè, Adamo, non gelato, Adamo, uomo
2: Adamo. Che è stato cremato,
0: non no. Cremato, no, veramente.
2: Lo so
0: è un programma fatto per gente strana, gente strana per gente strana.
3: Scusa, come fanno?
0: Ma come fanno tutta sta gente a ascoltarci? Ma veramente tanta gente che ci ascolta. Ma come fa gente?
3: Sono tutti dottori.
1: Io ho creato l'uomo. Come si chiamava il primo uomo?
0: Il primo uomo,
2: vabbè, in teoria, così chi dice di
0: rispondi!
2: Dicono Adamo.
0: Adamo!
2: Dicono Adamo, io non sono d'accordo. Però dicono
0: ma come
2: Adamo.
0: Non sei d'accordo?
3: Non sono d'accordo.
1: Allora, la domanda è: se il primo uomo che ha creato Dio si chiamava era Adamo? Adamo aveva l'ombelico o no? Perché?
0: Adesso Rino, allora
2: sì, certo,
0: allora
2: sì.
0: Rino,
2: c'è
0: l'ombelico,
2: se anche c'è l'ombelico,
0: non poteva avere l'ombelico,
2: fratello. Ma se io l'ombelico Adamo, anche lui doveva avere l'ombelico.
3: Ma no, il
0: primo uomo era senza ombelico, no?
3: Come faceva
0: senza la prolunga? Non c'era la prolunga,
3: no.
0: Vabbè, dopo glielo spiego, dai.
2: Sì, senso.
1: Achille,
2: sì.
1: Quando fanno le trasferte, guida talmente male. Attacca il navigatore, no? L'ultimo viaggio che ha fatto, il navigatore gli ha detto: tra 250 metri tieni la corsia di destra. Quando arrivi alla piazzola di sosta, fermati e fammi scendere.
0: Ma è sembrava anche articolata. Senti Rino, fai sempre le solite battute. Basta, io non ti ascolto più. Basta. Ciao.
1: No, serie adesso, dai.
0: Ciao fratello, ciao.
3: Ciao Rino, ciao.
0: Vota Antonio. Uno mi ha scritto: cavolo, io. No, i complimenti no, ragazzi. I complimenti no. Dai, questa cosa. Andrea cerca. Ma quanti tanti nemici, tanto onore. No, tanti nemici vuol dire che sei nostro. No. Ha ragione.
2: Ti ricordo che se dovesse servire, ho la settimana enigmistica.
0: Non ho capito.
2: Quando dovesse servire, l'ho pagata, ti ricordo, 2 euro.
0: Non mi interessa. Al momento non mi interessa. Fammi rispondere. Pronto. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Mano sul petto, buongiorno.
3: Mano sul perché?
4: Achille, ma perché non ti cospargi di miele e vai a giocare a mosca cieca da un apicoltore?
0: Questa è complicata, però è bella. Ti devi cospargere di miele e andare a giocare a mosca cieca da un apicoltore.
2: Ma guarda che a casa mia ho il pitosforo e vengono tante miele, tante api. Tante api.
0: Non aveva messo giù. È rimasto fino alla. Sapeva già che avrebbe risposto così.
2: Sì. Vengono tante api.
0: Senta, mi tolgo il giubbotto che mi fai sudare, veramente è una cosa incredibile.
2: E guarda che le api non so, cioè, sono di compagnia, ronzano. Tu gli vai vicino e loro ronzano, ma tengono sempre ad occhio il pitosforo. Cioè, hanno almeno per quello che io ho visto, su di me.
0: Ma che c'entra il pitosforo? Cioè, non è che le api fanno il nido solo dove c'è il pitosforo.
2: A casa mia c'è il pitosforo.
0: A casa tua.
2: A casa mia c'è il pitosforo. Il mio consiglio è quello
0: di non piantare il pitosforo. Se non arrivano le api.
2: No, di avere invece il pitosforo. Possiamo andare avanti,
0: ragazzi. Allora, mi hanno mandato una foto dove fanno uno spettacolo. Sta zanzara. Ma è ottobre. Ma ancora in zanzare ci sono. Mi è entrata, c'ho i jeans corti, sotto al jeans, c'ho le gambe praticamente, è un bosso unico. cioè una roba incredibile. Allora, dei cugini di campagna, praticamente i cugini di campagna fanno uno spettacolo qua vicino. Tu vuoi un biglietto? Mi hanno mandato la foto dei cugini di campagna. E devo dire che sono ingrassati un po', cioè leggermente, no? Vabbè, anche l'età, dici, vabbè, una bella vita, insomma, no? Sono i cugini di lasagna più che i cugini di campagna. I cugini di lasagna sono sempre bravi, li salutiamo. Ciao cugini, ciao,
3: ciao cugini.
0: Ma... Va bene, allora mandiamo la pubblicità, dopo torniamo, forse adesso vediamo, non siamo arrivati a vedere.
5: Andrea,
3: tavolo
5: show su Studio Più. Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
2: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
2: Adenocarcinoma polmonare, questa la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
1: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine, dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
4: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
3: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
5: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
3: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho. Il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
6: Garage del Garda.
0: Andrea.

0: adesso uniamoci tutti in pensiero e in preghiera per la morte ufficiale del cervello di Achille. Allora, la canzone è bella, però io sento il Elton John ormai e lo associo a, insomma, un po' di tristezza, no?
1: Beh, dai, no,
0: però,
1: no,
0: vabbè, sì, insomma, ogni volta che muore un personaggio famoso, lui c'è e canta, voglio dire, cioè, non lo associo, poi non c'entra niente. Elton John è grandissimo cantante, ragazzi, uno dei più bravi in assoluto. Perché mi guardi così? Perché mi guardi così?
2: Si è parlato di Elton John e...
0: Buongiorno, chiamate mia moglie, ditele che, avendo acquistato i biglietti per Bellaria nel primo settore con largo anticipo, è stata selezionata per una piccola parte sul palco. Il numero è questo, Manuela, adesso la chiamiamo. Stavo andando indietro,
1: attento.
0: Oh, questa è bellissima, ragazzi. Dopo ricordami che devo chiamare Manuela.
1: Manuela.
0: Tu mi capisci quando parlo? Sì.
2: E lui devi chiamare Manuela.
0: Si finge supplente per insultare gli studenti. Odio i bambini. Arrestata 23enne negli USA.
1: Cioè, ma la gente,
0: questa deve essere parente del nostro ascoltatore. Cioè, non... Questa si è fatta assumere come supplente per insultare gli studenti, cioè, la gente sta messa male, ragazzi. Magari ce lo ritroviamo come collega questo. Si fa assumere qua per insultarci. Fantastico, ragazzi. L'Italia potrebbe diventare il primo paese al mondo a riconoscere la malattia degli animali domestici come motivo valido per un congedo di emergenza retribuito.
1: Ah, è giustissimo.
0: È giusto?
1: Giustissimo.
0: È giusto. Ti daranno la 144 gatti in fila per 6 per il resto di 2. La 144 gatti,
1: capito.
0: La battuta è bellissima, è di Flavio Petrix.
1: Chi è?
0: Allora, però voglio dire una cosa a Flavio Petrix. Fai sempre, le solite battute. Adesso non, io non sono permaloso, non me la so. La battuta è di Flavio Petrix. Non
1: avevo
0: mia.
1: Un altro cognome.
0: Ma Petrix si chiama. È bella, a me è piaciuta. Anche se fai sempre le stesse battute.
1: Dai.
0: 144 volte. Con il resto di 6, con il resto di 2 lì.
1: Sempre
2: c'è Manuela da chiamare.
0: Devo chiamare. Achille, ma dove abiti? Perché hai la casa? Perché a casa tua c'è di tutto: api, mostri, uccelli. È vero, è vero che è in uno zoo praticamente. Non,
2: ma è
0: in una teca.
2: No,
0: in una gabbia.
1: No, gli uccelli sono solo nella camera da letto.
0: Ma sei veramente.
1: Gli uccelli, i tordi.
0: Sì, i tordi. Lui è un tordo.
2: No, c'è il nervo.
0: La faccia da tordo, lo sai. Sai perché si chiama tordo? Perché è tordo, cioè non è...
1: È tordo, sì, proprio tordo.
0: No, perché il tordo, quando il cacciatore lo sa, il tordo è l'animale che viene ammazzato per picchiare, nel senso, sì, sì. Quando va il cacciatore, poi quante cose hai preso? 100 tordi e poi basta, non è... Perché l'animale è più scemo, non
1: è... È vero, pure a Bari si dice.
0: Fai... E lui esce fuori.
1: Sì, sì, sì.
0: Che mi avete chiamato?
2: Ma lui
0: è tordo.
2: Il tordo è un uccello.
0: No, è certo che è un uccello.
1: Certo, è un uccello.
2: Non so, magari poteva essere una mangusta, un qualcosa.
0: Una mangusta. Andiamo avanti, dai.
2: Una mangusta, sai come fanno le manguste che escono un po' sul chi va.
0: Andiamo, basta!
2: Perché sa mia
0: Giulia. Dimitri, entra! Sembra un motociclista americano con gli occhiali da sole. Vieni, fatti vedere. C'hai gli occhiali da sole, come mai?
3: No, sono questo occhiale un po' vedo e non vedo, blu di riposo della vista, dell'occhio azzurro. Con questa giornata
1: non si sente nulla,
0: non si sente niente di quello
3: dicevo,
0: che hai detto.
3: Dicevo è un occhiale con la lente azzurra che riposa in queste giornate uggiose, il mio occhio azzurro, l'unica cosa positiva che mi è rimasta
1: pure questo si è rovinato, Andrea,
3: spaldando piano.
0: Aspetta,
3: piano.
0: Rimetto Elton John. Ragazzi, andiamo avanti. Ma questa radio senza di voi esisterebbe? Allora no ragazzi, sono tutti bravi, tutti bravissimi. Noi siamo il peggio, ragazzi. Il peggio, siamo il peggio del peggio. Allora Dimitri,
1: scusa un attimo, io vado con Dimitri. Andrea, a intraprendere discorsi sulla sua bellezza e quant'altro.
0: Sì.
1: C'è il blocco corto.
0: Ok, va bene. A teatro c'è stato uno che ha urlato: oh Ugo, blocco corto!
1: Me lo ricordo, sì, bellissimo.
0: Va bene, Cadavolo, puoi spostare lo spettacolo del 24 ottobre a Bellaria, che io ho l'aereo per Londra. E allora sì, lo spostiamo subito.
1: Certo,
0: lo lasciamo il 25 a sto punto, perché almeno lui può venire a vederci. Va bene, va bene.
2: Però il massimo può venire il 16 di novembre, che è lunedì, dove tu copi gli anni. Lunedì 16 novembre.
1: Sì, da Bellaria viene.
0: Ho perso il messaggio. È andato in basso. Dimmi.
2: Ho capito, però
0: parla.
1: Ha preso il volo.
2: Vieni a visitare, magari non l'ha mai visto.
1: Il messaggio, ha preso il lago. Volo.
0: Non fai sempre le stesse battute, però.
1: Non so, io questo sono.
0: Va bene.
1: No, è vero che è vero, io sono come l'ortica, è vero, è vero.
0: Sei un'ortica. Allora, mandiamo la pubblicità. Tristezza si sta sfogliando. Dai, dai.
3: Io impazzisco.
0: È un po' giù.
3: Quando vengo in radio impazzisco.
0: È un po' giù. Oggi è un po' giù. Vabbè, ci adesso vediamo, dipende da com'è, dall'umore, vediamo se. Ok, a dopo.
2: Dile tre click.
0: Ho schiacciato.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tomasi. Take control.

0: a Londra sono le 6:50. Ah, forse il messaggio è vecchio. Cioè, è vecchio, è di prima.
1: È di prima.
0: È di prima, può essere. Non lo so. Ah, mi era scesa la cosa, la rotella. Mi era scesa la rotella. La rotella dei messaggi. Achille, schena dei vigil. Schena dei vigil.
2: Schena dei vigil. Schena dei vigil, praticamente.
0: Come si dice in bresciano?
2: Schena.
0: Schena, la schena dei vigil.
2: Sì, la schiena, la schiena.
0: La schiena del vigile.
2: La schiena del vigile.
0: La schiena del vigile è piena di parolacce, ragazzi. Perché quando, quando il vigile ti fa. Salutiamo i vigili che fanno il loro mestiere, ci mancherebbe. Insomma, è un mestiere infame, ma qualcuno lo deve fare. E beh, è infame perché tu devi fare multa alle persone e le persone non è che ti amano. Cioè non, nessuno ti ama, cioè se, se gli fai una multa, no. Però è un mestiere, qualcuno lo deve fare, insomma, no? Ecco, schiena, perché schiena? Perché si dice schiena?
2: Ma è un detto per dire che fondamentalmente sei uno che schiena,
0: schiena, che prendi gli insulti, di quando te giri prendi gli insulti,
1: può essere,
0: può
3: no,
0: essere,
3: no, no, no, è un po' no. Come in bresciano è così, poi ci sono altri dialetti che dicono è con la spina dorsale soffiata a Murano, no, visto che non ti puoi muovere, non
0: con
3: puoi lavorare,
0: con la spina dorsale soffiata a Murano, Murano. Cioè, bello, puoi, i detti,
3: non puoi,
0: i detti
3: non, non puoi lavorare perché sennò te la rompi, no, quindi ah, okay. Il detto è che i vigili non è che facciano poi questo grande, questo grande sforzo fisico,
0: ah ok, vabbè, devono solo scrivere verbali, insomma,
3: esatto.
0: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, comunque salutiamo, vabbè. Salutiamo l'armata, insomma, non
1: l'armata, l'armata, l'armata delle tenebre.
0: Ma sono io sotto acido o sento le frasi doppie volte? Sei sotto acido? Sei sotto acido. No, probabilmente ci stai ascoltando anche con l'app, forse. Forse app e radio.
1: App e radio, sì.
0: App e radio, app e radio. App radio. Andrea, commenta questa, non si può commentare, ragazzi. Non mi mandate cose che non si possono commentare, che abbiamo un minorenne qua, ok?
1: E
0: Dimitri è un minorenne.
1: Minorenne.
0: Aspetta che mi stanno chiamando. Pronto, sarà un fan di Dimitri. Pronto!
1: Passa la radio.
0: Pronto? Che è il Papa? È il Papa.
1: Passa la radio.
0: Oh, il Papa sta bene, eh?
1: Sta bene.
0: Papa sta bene. Allora, questo è l'unico che non ha ancora capito che quando ci chiama deve abbassare la radio. Cioè, non è l'unico, è sempre lo stesso, quello che anche ieri ci ha chiamato.
1: Esattamente.
0: È l'unico, però penso che non gli altri hanno capito. Quando chiamate dovete spegnere la radio, se no sentite il rimbum, lungo così, non si sente niente, si capisce niente. Cadavolo, prima la zanzara voleva pungerti, buon gustaia. È una donna che l'ha scritto. Grazie amore, grazie, grazie, grazie. Vabbè, Zanzibar, come stai? Tutto bene?
1: Zanzibar.
0: Aspetta, è sempre lui, vediamo se ha abbassato la radio. Pronto?
4: Andrea?
0: Sì.
4: Volevo comunicarti che alle 9 cambio radio.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, vi prego, ragazzi, no. Non fate così, ragazzi, sono tutti bravi, dai, lasciate. Noi scherziamo, ridiamo, insomma, insomma, sapete che. Allora, era serio. Anche siciliano, secondo me, no, no, sembrava.
3: Pauroso anche, pauroso.
0: Pauroso, ti ha fatto paura un po'.
3: Un po'.
0: C'hai la faccia impaurita, è vero? Allora, Dimitri e io siamo diventati amici, Dimitri, e la cosa bella dell'amicizia qual è? È che tu, diciamoci la verità, come diceva De Crescenzo diceva l'amore passa, l'amicizia no, no? Nel senso che tu sì, ti innamori, poi l'amore prima o poi passa, sfuma un po', no? Diventa amicizia, diventa qualcos'altro. All'inizio fuoco e fiamme, scintille, saette, no? All'inizio, ragazzi, dai, diciamoci la verità, quando tu ti fidanzi con una fidanzata, con una ragazza, o un ragazzo si fidanza con te, cioè, mamma mia, pom, pam, pom, pam, sembra che non ci sia altro al mondo, cioè, c'è quella cosa lì e basta, cioè, fai all'amore in continuazione, in ogni posto, in ogni dove, cioè, marciapiedi, spigoli, veramente, dentro gli armadi, io mi ricordo, mi nascondevo nell'armadio con la fidanzatina, mia mamma entrava, dove siete? Che conosco la madre, dove sei?
1: Che conosco la madre.
0: Sì. Poi dopo l'amore un po' scema, un po' la passione, tutto si diventa amici, si diventa
3: no, amici l'amicizia, forse no, amici
0: no, però
3: forse
0: l'amicizia,
3: no.
0: L'amicizia è più importante dell'amore, perché tu all'amico gli chiedi come ti preoccupi di come sta, come non sta, cioè io ho un po' di amici, pochi, però mi preoccupo e cerco di aiutare gli amici, no? E la stessa cosa fanno con me, è una cosa, è bella l'amicizia,
1: certo.
0: È un valore veramente che si dà poca importanza all'amicizia,
3: sì, il pensiero e, no, che ti viene ogni tanto.
0: Ultimamente Dimitri è un po' triste perché io lo posso dire perché racconto sempre la mia vita, è giusto raccontare anche la vita del mio amico, allora è un po' un po' triste, perché insomma si è lasciato con la fidanzata, un po' ci ha patito, ci hai patito un po',
3: ci ha patito un po',
0: e ogni tanto ha ancora dei pensieri cattivi che gli pervadono la testa. Allora io vorrei veramente dirgli a Dimitri: esci un po' che è pieno di fega, cioè.
1: Direttore!
0: Scusate, ma ogni tanto Feltri entra. Sì. No, voglio dire, ogni tanto io cerco di tirarlo su, vieni, dai, andiamo a cena, dai, facciamo. Però quando uno è triste, cioè non.
1: Che poi non avrebbe neanche problemi a trovare
3: donne.
1: È
3: giusto. È giusto anche stare con se stessi, analizzarsi, sì, capire, sì, per poi ripartire col piede.
1: Scusa,
3: giusto,
1: Andrea, no? Gli puoi, sì, dire che.
0: Quanto è passato, vero? È passato un anno?
3: Un anno forse no, è passato un po', ma no, non è quello. Il problema è
0: che ogni tanto ti cala la tristezza.
3: Ogni tanto mi capita, sì, no? Perché ti arriva quella foto di ricordo particolare.
0: Pam!
3: No?
0: Un colpo al cuore.
1: Devi cancellare quelle, sì, foto!
3: Ti riporta,
0: senti,
3: no?
0: Senti l'animale.
1: Comunque, sì, Andrea, digli che è un bellissimo uomo. Cioè, non è che ha problemi a trovare donne.
3: No, ma non è proprio
1: donne,
3: di bello o brutto. È proprio un discorso...
0: Che c'entra? Tu la metti solo sulla bellezza.
1: Non ha problemi.
0: Niente, se no veramente
3: di razionalità, di razionalità. Verrà magari il momento che forse uscirò. Oppure no, chi lo sa. Magari ci sarà un ritorno, chi lo sa.
0: Puoi rimettere Elton John, per favore.
1: Mettiamo quella della morte di Diana, che è ancora più triste.
0: Dimitri, vai a Roverbella. Uno ha scritto:
3: no, sì, però io a Roverbella ci sono nato, vissuto per diversi.
0: Torna a Roverbella, magari trovi lì l'anima gemella. Fa pure rida.
1: No,
0: fa pure rida.
1: No, voi non avete capito perché a Roverbella.
3: Piccoli,
1: non avete capito perché a Roverbella, Andrea.
0: Dobbiamo spiegare a Ugo che quando parla qualcuno qua, tu non vuoi parlare in continuazione.
1: No, e non mi sente.
0: Ma tu mi parli in continuazione sopra.
3: Io sento dagli auricolari di Andrea. Questo mi fa pensare quanto tenga gli auricolari bassi,
0: altissimi,
3: Andrea,
0: no? Sono sordo, in
3: io
0: effetto.
3: Sento Andrea, dai.
0: Ma lui è più sordo di me, perché mentre parliamo lui parla, che è una roba incredibile. Devi alzare la mano, alza la mano come a scuola.
1: Ho capito.
0: No, vuoi parlare, parla
1: a Roverbella. Anche a chi li ha capito perché gli hanno detto Roverbella?
2: Non l'avete capito perché Roverbella? Non l'avete capito
0: perché?
1: No, perché ci sono dei locali particolari.
3: Ah, c'è il Brax Beer a Roverbella,
1: c'entra, è quello intendeva.
0: Ma dai, andiamo avanti, ignorante che non sei altro. Aspetta, c'è un altro fan, pronto?
5: Dimitri,
3: sì,
5: devi comprarle la macchina ad Andrea per Natale. Natale vicino.
0: Bravo. Grazie del suggerimento. Ciao fratello, ciao.
1: È uno che mi vuole bene.
3: Devo regalarti una macchina per Natale.
0: Avevate detto tu
3: certo.
0: E Massimo.
3: No.
0: Che mi avreste dato la macchina.
3: Non tirarmi in
0: ballo qualche mese.
3: Io non c'entro niente. È
0: visto
3: lui
0: che
3: l'unico.
0: Sei a piedi.
3: No. È lui l'unico che può interagire con te con questa cosa. Io non c'entro.
0: Ok, vabbè.
3: Però
0: andiamo.
3: Io mi fido della sua parola.
0: Sei un amico, però mettici una buona parola. Vabbè, no, ma scherziamo chiaramente. Senti, allora mettiamo il jingle.
3: Sì,
0: perché
3: meglio,
0: abbiamo parlato
3: di
0: tristezza. Scusate, mi è salito il cappuccino. Allora, devo dire una cosa. Noi diciamo un sacco di cose, parliamo tantissimo. Però una cosa l'abbiamo detta stamattina: che io sono andato a fare colazione in un bar dove c'è una con un sedere particolare. Bello, un bel sedere. E si è riempito il bar, si è riempito di gente subito. Allora, c'è gente che è rimasta a quella frase là. Mi arrivano un sacco di messaggi. Ogni tanto, qual è il bar? Mi dici qual è il bar? Dov'è sto culo? Cioè, capito? Tutte frasi così. È il bar dove non lo possiamo, non lo diciamo, facciamo pubblicità. Però vicino a Dimitri.
1: Ah, ok.
0: È
3: cambiata
0: la gestione.
3: Sì, è cambiata la gestione.
0: È cambiata anche il via vai, ho visto.
3: È cambiato un po' tutto.
0: Perché allora gli dice male. Sai perché? Perché usavano anche quel piazzale per parcheggiare qualche macchina. Sì. Adesso non c'è più posto.
3: No, non l'abbiamo mai fatto, però poteva essere utile. Adesso non si può più fare.
0: Non si può più fare. Allora, Dimitri, mettiamo il jingle. Aspetta, eccolo qua.
6: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con
1: Garage del Garda.
0: Devi dire
1: con noi abbiamo Dimitri.
0: Quando deve parlare non parla.
1: Mi sono confuso io.
0: Ma va.
1: Abbiamo con noi Dimitri.
0: Allora, Dimitri, Garage del Garda. Che cos'è Garage del Garda? È quel concessionario vicino al bar con quella col culo bello.
3: Esatto.
0: Adesso possiamo dare quello come riferimento.
3: Così,
0: sì, basta con sto ponte qua, sta diversivo qua. Che poi sono a cercare diversivo, non c'entra niente col ponte, eh.
3: Vabbè, lasciamo
0: andiamo avanti. Allora, di fronte al sexy shop a Desenzano del Garda, in via
3: Custoza,
0: via Custoza 58.
3: Che è praticamente l'angolo via Marconi, è sulla strada principale di Desenzano del Garda. Uscendo dall'altra strada in direzione centro Desenzano, arriviamo a Garage del Garda. Garage del Garda, Garage del Garda DR come primo impianto, poi magari parleremo un attimo.
0: Cioè, Garage del Garda è
3: ufficiale DR di primo marchio.
0: È un concessionario di ufficiale auto. DR, ufficiale DR. Cosa vuol dire ufficiale DR? Che ha dei prezzi agevolati?
3: No, vuol dire che.
0: Cioè, se io prendo un concessionario e metto una macchina DR, ho lo stesso prezzo tuo?
3: No,
0: posso avere lo stesso prezzo?
3: Tu che non hai il marchio DR, non puoi comprare le DR in DR. Se tu sei il Garage Peppino.
0: Cioè, usate le posso comprare.
3: No,
0: Peppino il ciccione chi è?
3: Non so, parente di Ugo, concessionaria a casa. Ce l'ha con te. No? Tu puoi comprare le DR, ma devi, se tu hai un cliente che vuole la DR, tu devi comprare la DR da me.
0: Ah.
3: Non puoi comprarle in casa madre. Quindi, ovviamente, va da sé che non potrai avere il mio stesso prezzo, perché se devi immaginare un po', da qualche parte dovrai.
0: Tu parli di chilometro zero e nuove.
3: No, anche nuove.
0: Anche nuove.
3: Tu vuoi, tu
0: usata, io che sono Peppino il ciccione, la posso comprare.
3: Yes, usata, usata, sì. Ok, adesso la puoi comprare. Assolutamente sì. Quindi ufficiali DR. Dopo magari parliamo un attimo di DR,
0: sì.
3: Ma ci stiamo concentrando anche tantissimo su quello che è l'usato generico, multimarche, chilometri zero e macchine aziendali ufficiali. Di tutto e di più, varie ed eventuali, ma anche pezzi, come dicevamo l'altra volta, che non sono.
0: Io ho comprato già tre mezzi da DR.
3: Pagati tutti.
0: Pagati. E certo, pagati. Che faccio?
3: Magari pensano che Andrea Cattavolo sia uno scortone.
0: Sì, ma no? Allora, diciamoci la verità, ragazzi: quando io compro delle cose, le compro esattamente al prezzo che le avrei. Un pochino di sconto c'è. Ha fatto una faccia. Cioè, lo sconto me lo fanno. Però io sono un buon cliente. Tre mezzi, voglio dire. Cioè, quanti li devo comprare ancora?
3: Va benissimo.
0: Per avere una cosa in omaggio,
3: ma le macchine aziendali ufficiali che chiamati zero, sì. Che Massimo compra e va.
0: Io ho comprato una 600, una 500 e un furgoncino
3: per Achille.
0: Pensate
3: adesso,
0: che coglione
3: che adesso usa solo quello.
0: Cioè, ho comprato la 500 per mia figlia, la 600 per la mia ex moglie e il furgoncino per Achille.
1: E tu?
0: A piedi, io sono a piedi.
3: E lui c'ha la Mustang che forse gli
0: forse in primavera è pronta.
3: Vediamo. Quindi dicevamo, quello che Massimo riesce ad acquistare per Garage del Garda è sì una macchina chilometri zero, aziendale, quant'altro, ma non è la solita.
0: Scusate,
3: che
0: posso capire, perché da noi al sud quant'altro non si dice. Io molto spesso sento qua quant'altro quant'è sto quant'altro.
1: Infatti,
0: che cos'è sto quant'altro?
1: Non lo sappiamo.
0: Cosa vuol dire?
3: Cose varie ed eventuali, oltre a quello che stiamo dicendo poi qualsivoglia.
0: Ok.
3: Va bene, comunque non lo diciamo più.
0: A Genova, per esempio, non lo dicono,
1: No?
0: Già, sono tirchi, non. Cioè, questo è basta.
3: L'usato che riusciamo a trovare, sono macchine che hanno una sua configurazione, o per il prezzo, o per l'anno, sono diverse dalle altre, perché sennò saremo uno
0: allora,
3: dei tanti.
0: Allora, a Garage del Garda trovate DR, che è un bellissimo marchio, perché, ragazzi, ricordiamo, esce dalla casa madre benzina GPL. E visti i rincari, regà, GPL tutta la vita, cioè
3: vita. Oggi ci sono delle promo super che ti portano la DR5 a 21.900 euro.
0: Nuova.
3: Non esiste.
0: 21.000 euro esiste. Una macchina, un mini SUV. Bellissimo. Io l'ho avuto per 4-5 mesi.
3: Le Sport Equip benzina GPL, tutte vendute. Non abbiamo più neanche.
0: Ah, zero? Finite.
3: Adesso è arrivata una super occasione di una DR6 del 2019 con 19.000 km di benzina GPL automatica.
0: Ma come mai si sente poco il suo microfono?
3: A 19.900
0: è lui che è triste, forse.
1: Perché parlo anche un po' piano.
3: A 19.900 euro, quindi DR6 benzina GPL. Questa è veramente una macchina imperdibile. Okay. Poi delle chicche super particolari, come una Suzuki
0: Jimmy
3: 5 porte bianca automatica.
0: Ma quella verde l'avete venduta?
3: Venduta, consegnata, andata.
0: Andata, via. Quindi è rimasta una Jimmy
3: bianca.
0: Queste non si trovano molto facilmente.
3: Queste provengono dai mercati di Dubai, quindi le compri, poi devi matricolare. Insomma, è un giro un po' lungo. Però
0: è targata italiana.
3: Sì, targa italiana.
0: Okay,
3: una Tonale bellissima, blu, 27.000 km a 22.000 euro. Un Audi A3 allestimento sport business a 25.8 con 30.000 km.
0: Nuova praticamente.
3: Nuove.
0: Audi A3?
3: Sì, 25.000. Due MG super hybrid entrambe. Una 24.000, una 28.000, una ZS, una HS bellissima. Poi ha comprato Massimo. Due Lepas stupende, una viola e una.
0: Ma sono in gabbia
3: verde.
0: O.
3: No, sono libere.
0: Che cos'è la Lepas?
3: La Lepas
0: sono vecchio. La Lepas, io sono la Cadet ancora.
3: La Lepas è il fiore all'occhiello di Sherry. Sherry Lady, che è il marchio che diciamo produce le ciliegie cinesi e questa è il top di gamma in Cina, quindi in macchine che noi compriamo con 10.000 euro di sconto dal suo listino, perché Massimo riesce a comprarle quando la concessionaria le immatricola. Cioè lui sa che devono,
0: ma la Lepas è una Jeep?
3: È una Jeep, è spaziale.
0: L'ho vista allora, quella bianca?
3: Quella verde.
0: Ce n'avete anche una bianca, no?
3: No, ce n'è arrivata una nera che adesso ho venduto a un'azienda di un amico. Bellissima, stupenda. È una macchina che ha...
0: Bella, veramente. Quanto costa questa?
3: Questa è una macchina da 46 di listino, ma queste che stiamo prendendo, diciamo che possiamo fare dei prezzi molto molto più agevolati.
0: Che vuol dire?
3: Adesso
0: 45,9.
3: No, si parla anche su macchine che riusciamo a gestire anche 10.000 euro sotto gli listino.
0: Quella la miseria.
3: No, però poi le vediamo. Però è una cosa che gestisce Massimo, perché lui le riesce a comprare nel momento in cui la concessionaria la immatricola oggi, lui la compra domani, quindi riesce a portarla.
0: Ok, io quindi, se sti giri non li conosco.
3: È una cosa che fa lui con le sue conoscenze.
0: Però tutto legale, ragazzi. Non è che è detta così, sembra fa lui.
3: Con le sue
0: no.
3: conoscenze e quello che lui ha negli anni è riuscito insomma a portare a casa di conoscenza, amicizia.
0: Andrea saluta Dimitri, sono Vittoria, ho acquistato una DR6 chilometri zero. Il concessionario di fronte al sexy shop vicino al bar con la cameriera con il culo bello.
3: ci hanno scoperto. Poi abbiamo anche
0: dalla provvigione perché vi sta portando un sacco di gente.
3: Esatto. Abbiamo anche bellissimo una Abarth 11.000 chilometri del 2024, a un super prezzo. E ci sono veramente tantissime occasioni oggi.
0: Allora, io dico sempre: andate da Garage del Garda, De Senzano del Garda, via Custozza, incrocio con via Marconi a De Senzano, di fronte al sexy shop. Andate lì e c'è Dimitri, c'è sempre. Urlate perché il piazzale è grosso. Dimitri, lui esce e vi trova qualsiasi. Se non c'è la macchina lì che vi piace, vi trova qualsiasi macchina.
1: È vero.
0: Ok.
3: Mi fermo soltanto a commentare questo messaggio di R Sport Equipe Lepas, ma qualche macchina seria la vendete? Sì. Ok.
0: Questo è lo stesso che
3: la città. Io non ce l'ho con lui. È perché probabilmente non ha il percepito esattamente di queste macchine, della Lepas specialmente. Non ha il percepito perché forse non l'ha vissuta, non l'ha provata, non l'ha toccata con mano.
0: Come bravo, però. Sì, l'ha toccata con mano. Perché io gli avevo detto: ma vada via.
3: No. È perché è il pensiero immaginario di chi compra una Lepas.
0: Adesso c'è da dire una cosa, che ragazzi è tutto cinese. La Cina, l'elettronica cinese ci fa un paiolo,
3: vero,
0: così
3: chi oggi
0: gli dà 6 giri Audi, Mercedes diciamoci la verità. Adesso, prima una volta si poteva dire cinesi così quella, ma adesso ragazzi fanno delle macchine che sono fotoniche.
3: È vero.
0: Ho visto delle macchine in Cina, che guida da sola, non è che esce fuori dal parcheggio, va in giro, c'ha lo schermo dietro che esce giù, te vedi il film veramente, una cosa.
3: La Lepas non ha neanche il tasto d'accensione, tu entri in macchina,
0: sputi e parti,
3: metti la marcia e parte, scacci la P, scendi dalla macchina con la macina ancora accesa, lei si chiude e si spegne
0: da sola
3: e si chiude. Allora chi vede
0: 7000 sensori,
3: chi vede quelle vetture lì, la Lepas piuttosto che l'IK di DR, che può sembrare una Range Rover piuttosto che l'IK, la Lepas può sembrare una Macan, non deve comprare quella macchina lì perché sembra quella,
0: no,
3: perché hanno un cuore, hanno un immaginario, una stilistica.
0: È uno studio
3: dietro, che non vogliono dimostrare di essere come quelle, ma hanno tutta una sua storia dietro, quindi è vero, bisogna però avere il percepito di quello che stai comprando. Se non l'hai provatele, io dico sempre provatele.
0: Poi c'è anche lo scaldabagno dietro, quindi va bene.
1: Grazie Dimitri.
3: Grazie a voi ragazzi.
0: Ciao fratello.
3: Ciao, I love you.
0: Ritorna il sorriso, fratello. Il sorriso tira un altro sorriso.

0: 4 ottobre.
1: Ciao bro.
0: Ciao bro.
1: Ciao.
0: Oh, Dimitri, se volete conoscere Dimitri, venite a Bell'Aria, che se fa un weekend a Bell'Aria viene a vederci a teatro, capito?
1: Bene.
0: Magari qualche donna su che vuole conoscere questo ragazzone.
1: A proposito, Andrea, devi chiamare Emanuela, devi fargli lo
2: ma
1: scherzo.
2: Ma chi è Emanuela?
1: E che lei ha prenotato...
0: Capirai, sono arrivati i messaggi, quella è scesa in basso, chi lo trova più sto messaggio?
1: È quella che ha prenotato per il teatro in prima fila e tu gli devi dire che deve fare una parte nello spettacolo.
0: Ah, vabbè, ma capirai, a trovarlo adesso.
1: Ah, non te l'ha mandato sul tuo cellulare?
0: Kevin, prova a leggere, Kevin.
3: No, no, io mi ricordo il messaggio.
4: Se lo ricordo, se lo ricordo, scendi.
3: Scendi.
0: È successo in Guatemala, che cosa è successo in Guatemala? Niente, niente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Scendo. Zanzibar, dai.
3: Aspetta, troppo veloce.
0: Troppo veloce. Dai, lassativo, su.
3: Scendi.
0: Sto scendendo, ma più di così se può,
3: Stai scendendo con l'altro coso.
0: Ah,
3: stai scendendo nella parte opposta.
0: Catavolo, quale? Niente. Marco da Verona. Sei puritano.
1: Chi?
0: Catavolo, perché non dici un po' di parolacce? No, non è che le dico le parolacce, però.
3: Hai visto?
0: Eccolo qua, eccolo. Perché ce l'ha rimandato. Ha sentito ce l'ha rimandato. Vedi che è il primo.
3: Ah sì? Però l'ho visto. No, l'ho mica fatto così. No,
4: Shakira.
3: No, allora, va bene, c'è. Ho visto i ragazzi. No, giocavo Muras, sì, ok.
0: Muras.
3: Giocavo Muras nei ristoranti. Da piccolo nei ristoranti.
0: Ah, tua mamma ti prendeva con la testa e ti buttava sul muro.
3: No. Giocavo Muras. È vuota. Giocavo a mura.
0: Ti sblocco un ricordo. Quando la mamma dice ti spacco la testa. Ti spacco la testa per vedere cosa c'è dentro.
1: È vero.
0: E te lo dico io cosa c'è dentro, mamma. Allora, chiamiamo Manuela. Che gli devo dire a Manuela? Non mi ricordo più.
1: Che lei, siccome ha prenotato nel primo settore, ha vinto una parte nello spettacolo.
0: Ah, ok. Quindi mi presento, sono io, capito?
1: Sì.
0: Ah, ok, aspetta.
3: Si intende Bell'Aria, per Bell'Aria. Lei viene Bell'Aria.
0: Per Bell'Aria, non ho capito niente. Però 3-9, ok? Ma non è uno scherzo, perché lei ci conosce, cioè voglio dire, che come famo? Cioè, non è impossibile.
1: Se cerchiamo una donna, glielo chiediamo.
0: Non ho capito.
1: Stiamo cercando una donna.
0: Un'attrice per Bell'Aria, sì. Ah, ok, diciamo, sei stata selezionata.
1: Magari è bella pure, insomma.
0: Ah, ok. Una l'ho trovata comunque.
1: Ah, l'hai trovata?
0: Una l'ho trovata, sì. Abbiamo trovato un'attrice. Un'attrice, insomma. Noi non siamo attori, quindi noi possiamo prendere l'attrice vera. Cioè, anche noi non siamo attori, quindi. Non risponde. Secondo me ci sta a sentire, ce lo risponde, dai. Ma come si fa? Dai.
1: Ma questa è l'idea del marito, sono.
5: Pronto?
0: Pronto? Manuela?
5: Sì?
0: Ciao, sono Andrea, Catavolo.
5: Sì?
0: Ciao.
5: Ciao Andrea.
0: Come stai?
5: Bene, tu?
0: Allora, è un'idea di tuo marito, te lo dico subito, sennò...
5: Ecco, infatti.
0: Ecco.
5: Allora... Sì, immaginavo.
0: Siccome sei stata selezionata, allora ho chiesto ai mariti di darmi i nomi e i telefoni delle mogli che vengono a teatro. E tra tutti quelli che sono arrivati, tu sei stata selezionata per fare una parte nella commedia.
5: Oddio, io come attrice sono negata, quindi...
0: Allora, scusa, però non è vero, non è vero perché
5: non
0: tu... No, non è vero, sei una bravissima attrice perché a tuo marito gli dici sempre ti amo, cioè...
5: È vero.
0: Quindi, voglio dire, sai recitare la grandissima.
1: Certo.
0: Poi ho sentito anche che dici, cioè cose anche impegnate proprio. Quindi, voglio dire, sai recitare. Quindi... Ti ho selezionato, ti manderò il copione oggi.
5: Spero che stai scherzando.
0: No!
5: Spero che stai proprio scherzando.
0: Ma no, la parte è piccolissima, cioè c'hai solo un ingresso e devi dire una frase, basta.
5: Ah, ecco.
0: Te la senti?
5: Oddio,
0: io no. Allora io ti mando
5: guarda,
0: la parte.
5: Mio marito lo ammazzo.
0: No.
5: Sì, ma veramente.
0: Allora io ti mando la parte, è piccolina. Poi se non vuoi, niente, non niente. O se no, ti lascio fuori dal teatro e basta.
1: Ma
0: cioè,
1: non è vero,
0: me la prendo. Ok, no, va bene, dai, ti mando un bacio, tesoro. Ci vediamo sabato.
5: Bene,
0: ciao. Che carina, dai, non è terrorizzata. Ma le donne sono tutte capaci a recitare. recitare, voglio dire, sono tutte bravissime. No, è vero. Tra l'altro c'è una donna, Andrea, sono potete dire a mia moglie Lorena di fare il caffè, per favore, grazie. Ma secondo me, ma io posso chiamare una a dire di fa il caffè, cioè
1: che richiesta
0: è? Io la chiamo solo per dire fa il caffè. Aspetta, aspetta. Come vai, dammi il numero 3 allora, 3 7
3: 9.
0: Ok, 3 7 9. Poi vai 1 1 zitto 7. Zitto!
1: Vaporaggio.
0: Sta buono.
3: Ma c'era giusto.
0: È giusto. Perché alcuni si sentono forti?
1: Perché poi comunque quando risponde si sente bene, lo squillo.
0: Non si sente. Come si chiama? Lorena. Hai fatto il caffè?
1: Si chiama Moca.
2: Pronto?
0: L'hai fatto il caffè?
1: Sta già arrivando. No, al riso,
0: ha,
1: però.
0: Ha sbottato la linea e ha buttato giù. Sì. Ma dai!
1: Ma stava sentendo.
0: Ho capito, però. Allora, donne nude per vendere le vongole. Attenzione. No, non c'è niente da ridere, L'hanno fatta veramente.
1: Potevano scegliere un altro frutto di mare, ma
0: no, la cozza. Vabbè, donne hanno sbagliato frutto di mare. Che è un frutto di mare, no?
1: Sì, le vongole, come no?
0: Le cozze e vongole, sono frutti di mare.
1: Frutti di mare.
0: Ok, lo so che a te ti piace il cannolicchio. Donne nude, non te girà se non vedi la donna nuda. C'è la foto, c'è la donna nuda su una montagna di vongole. E un'altra, insomma, che governa la nave.
1: Che governa la nave.
0: Con le vongole dietro. Donne nude per vendere le vongole. L'azienda romagnola Selvaggia, si chiama Selvaggia l'azienda romagnola, viene cacciata dalla fiera spagnola. Cioè, ragazzi, allora, io non ci sto a sta cosa, perché c'è un'altra azienda che vendeva anguille e capitoni e non è stata cacciata. Anche perché vai tu a dire a Rocco devi uscire, cioè non è, come per dire, devi uscire dalla fiera. Non mi fai. Vabbè, comunque niente, sono state cacciate la Selvaggia, troppo selvaggi.
3: Potremmo chiedere a queste ragazze se possono venire a Bellaria.
0: Chi?
3: A queste ragazze,
0: nude,
3: queste qua portano anche un po' di vongole.
0: Un po' di vongole,
1: certo.
0: Sì.
1: Che se pizze le vongole,
3: scusami, che almeno respiriamo un po'. Cioè, sì. Meglio quelle.
0: Ma quell'odore, ragazzi, fai a rinunciare a quell'odore? Mamma, ragazzi, ma come si fa a cacciare quell'odore lì? Lo sento ancora nel naso.
3: Scusi,
0: Bergamo, viva Bergamo, Bergamo sexy. Ho mangiato un risotto con le vongole. C'era quell'odore ancora.
3: Scusi, ma lei è lei?
0: È andato.
1: Ma chi?
0: È andato.
1: Cavolo,
6: su Studio Più.

0: fatta sentire quasi tutta, manca un pezzo, però insomma dopo lo conoscete il ritornello, insomma non è...
1: certo.
0: Ma dove lo trovate un trio più matto di... No, ragazzi, non fate i complimenti, perché poi ci mondiamo la testa e diventiamo... Andiamo avanti. Cadavolo, chiama mia moglie e proponi di fare la pubblicità delle vongole Denise. Non ho capito.
2: Ma la moglie Denise potrebbe essere un'aspirante futura pubblicitaria per le vongole.
1: Per la selvaggia, sì.
2: In che senso?
1: Per la ditta selvaggia, Andrea, può fare la pubblicità alle vongole.
0: È
1: uno scherzo che devi fare.
0: Ma che scherzo è? La vera mi butta giù, dai. Non, che scherzo è? Cioè, non,
2: si può fare tipo il mercato, la scena del mercato, no? Quello che chiama
1: jeans.
0: Ma sì. No, io devo, sono selvaggia, l'azienda romagnola, sono l'azienda romagnola, sono selvaggia. Niente, stiamo selezionando un po' di persone, insomma, abbiamo visto lei nuda praticamente. Ma questa mi insulta, dai ragazzi. Gli scherzi improbabili, dai, cioè non Andrea, ma nel 2027 verrete a teatro a Milano? Non si sa, ragazzi, ma penso di no, perché
1: ma io sarò già morto.
0: Saremmo già morti tutti e tre, insomma, non puoi chiamare il mio ufficio e dire che sei dell'ICA e che vi siete sbagliati a fare la multa per l'insegna luminosa, che invece i 280 euro sono 2800. Sono Federico da Cesena. Ma ragazzi, ma allora che cos'è l'ICA?
1: L'ICA è sti
0: no, vabbè, è volgare anche, ha fatto anche il gesto, ha fatto.
1: No, era un gesto per dire
0: tu sei più ghepardo, leopardo o giaguaro?
2: Su due piedi dico ghepardo, perché c'ho anche il tatuaggio ghepardo.
0: Ghepardo. Il ghepardo c'ha le macchie diverse, no? Il ghepardo.
2: Tutti e tre hanno diverse macchie, sì, e anche la fisionomia, capito? Il ghepardo, sì. Cioè è snello.
0: Snello, lungo,
2: molto veloce.
0: Eh sì,
2: quindi
0: sì.
2: deve.
0: Anche se non la prende mai. Cioè non è...
2: è difficile. Però deve dire, questa volta è un rischio. Il giaguaro, il ghepardo. Dopo, invece, l'altro è una via di mezzo, che è agile, ma ha anche più forza, e l'altro che invece è più possenza, però.
0: Club per scambisti apre a 50 metri dalla chiesa. Il gestore chiederò al parroco di venire a benedire il locale, ma lui si rifiuta. Ma va, voglio dire, non, adesso sinceramente, dai, un prete dentro un locale di scambisti, voglio dire,
2: però un'attività, cioè, se è un'attività,
0: ma che c'entra? Te le immagini il pensare che viene con l'incenso, no? Ma quell'odore non va coperto,
1: ma ancora lui!
0: Ma non va coperto quell'odore con l'incenso.
2: Scusa. Ma
0: è andato,
1: è andato.
0: Anche il parroco, se mi entra, se guarda, non ho portato l'incenso, non ho coperto questo odore, che me ne
1: dai, dai,
0: una roba esagerata.
1: Andiamo avanti.
0: A Trapani è pieno di teatri, cadavolo, sì, a Trapani. Solo l'aereo ci costa più di...
2: Anche perché intanto c'è Bellaria e c'è Desenzano.
0: Sì.
2: Sabato prossimo Bellaria, cioè teatro a Bellaria, e venerdì, invece lunedì 16 novembre, per il giorno del tuo compleanno, per festeggiare,
0: sono Franco Giugiaro.
2: Non
0: so come parla
2: Giugiaro. Attenzione, grande stilista
0: Giugiaro,
2: stilista di autovettore, lui, Pinifarina Bertone.
0: Bertone,
2: guarda che la mia macchina, la mia Y10 che ho avuto io, quella verde con gli interni marroni, era Missoni, io ho avuto una macchina
1: di Bertone, ma stavo Missoni, parlando di Bertone.
0: Missoni è quello dentro alla Missoni, non fuori.
2: Dentro
1: fuori è di Bertone, la carrozzeria è di Bertone, gli interni sono di Missoni,
0: no, che poi non è la Missoni nel suo caso, è la missione.

0: È una missione. Missione di portarne una almeno dentro. La missione era quella che non c'è riuscito. Non c'è riuscito. L'unica macchina con gli interni immacolati. C'è cioè una roba. L'ho venduta dicendo, ragazzi, gli interni sono immacolati. Cioè non è mai salita una donna qua sopra. Neanche mia madre ha fatto salire.
1: Quella che è mia. Quella che ha aperto le danze.
0: Di mia. Cioè, la storia di mia. Sai chi è mia? Sapete chi è mia?
2: È il formaggino, sì.
0: No, è mio, credino. Credino. Formaggino mio. Buono, mi è sbloccato un ricordo. Io lo mangiavo con tutto il cielo, con tutta la come si chiama?
2: La
0: carta stagnola.
2: Sì.
0: Era nella carta stagnola, no?
2: Sì,
0: io con tutta la carta stagnola, perché tagliavi un pezzo, poi lo strizzavi sotto,
2: bravo,
0: mangiavi, poi continuavi, poi
2: mamma mia, è vero,
0: l'ultimo sapore era di carta stagnola,
2: è vero.
0: Fino alla fine, buono ragazzi, veramente. La storia di Mia, a 11 anni è il miglior cecchino d'Italia, si è scoperta fenomeno abbattendo barattoli a Luna Park. Ah, praticamente lei a Luna Park buttava giù i barattoli. Allora la mamma l'ha iscritta a un corso di cecchini. Com'è?
2: Ma che corso
0: di tiro al volo,
2: di tiro al volo, insomma.
1: Tiro al bersaglio. E tiro al bersaglio.
0: In che senso?
1: Il poligono anche.
0: Poligono?
1: Tipo sì, dalle mie parti c'è un poligono.
0: Vuoi fare il bersaglio?
1: No, era per dire, poteva essere così.
0: Lei a 11 anni è il miglior cecchino d'Italia, cioè ti rendi conto? Cioè, pazzesco, 11 anni, c'è cioè, una roba, fa il gara in tutto il mondo. È il miglior cecchino d'Italia. Pensa che ogni tanto la mamma la chiama e gli dice mi manchi e lei pam.
2: Mamma mia, ti prego, l'hai detta davvero?
0: L'ho detta.
3: Andrea, tavolo sciacca. Su

0: canzone è molto bella.
1: Bravo
0: Claudio. No, è bella, è bella. C'ha anche una bella voce, il cavo. C'ha, c'ha una bella voce. Mai come quella di Achille, ragazzi. Cioè, adesso non essere geloso, Claudio. Però insomma, fai sentire, fai, canta, vai. A mano, vai.
2: Ovviamente io non la so tantissimo.
0: A mano.
2: Vuoi essere un fiore?
0: No. A mano, è la scena che deve vedere tutte le sere tua mamma. A mano. È la scena di una serie infinita. Una serie di Netflix. Apre la porta e vede a mano. Tutte le sere. Una roba vergognosa. Vergognosa. Allora, mi ha scritto il Alessandro, che sarebbe il marito di Lorena, che gli abbiamo fatto lo scherzo che lei praticamente quella del caffè, no? Mi ha scritto: mi ha cacciato di casa. Allora, il locale di scambisti, mi ha scritto il parroco. Il parroco mi ha scritto che questo locale di scambisti ha chiamato il parroco per benedire il locale, e lui non è vero che si è rifiutato, assolutamente no. Ha detto: non mi hanno voluto perché mi chiamo Dito. No, cioè, lui l'ha capita, però non tra moglie e marito non mettere il dito, per quello che non
2: pensavo. Don Dito,
0: si chiama Don Dito lui. Lui non si è rifiutato. Ma io gli devo spiegare tutte le volte.
2: No.
0: È che loro non l'hanno voluto. Quando detto: come si chiama? Don Dito. No, non può venire. Tra moglie e marito non si mette mai il dito. Andiamo avanti, ragazzi. È meglio che ce ne andiamo, perché il livello è bassissimo adesso. È arrivato proprio a livelli bassi. Dimmi, Padulo, dimmi.
2: Padulo.
0: Sì.
2: Anche se io c'ero Padulo non mai visto. Io nel mio giardino.
0: Dobbiamo chiudere, andiamo avanti.
2: Comunque sì,
0: è prolisso,
2: Detto questo, allora vi vado a ricordare che ci sono ancora posti per sabato prossimo a Bellaria. Parliamo dello spettacolo che si terrà in teatro a Bellaria. Sabato prossimo a Bellaria.
0: Sì, abbiamo capito, ma che siamo deficienti. Forse lo fa per lui, per tutti quelli come lui. Cioè non è, hai detto 6 volte Bellaria. Cioè non è.
2: E da un po' che non vado al mare. E poi invece lunedì 16 novembre siamo a Desenzano. Siamo a Desenzano con Pigliani, quindi andrei con Pigliani. È anche un modo per...
0: Allora ragazzi, abbiamo dato l'informazione, mi ha scritto l'azienda Selvaggia, che è vero che è stata cacciata dalla fiera della pesca in Spagna, perché aveva queste donne nude che pubblicizzavano le vongole, no? Tra l'altro, Achille è stato selezionato invece per vendere sai le banane quelle piccole? Cioè che tu dici: dove sono queste? Sono caraibiche, sono quelle piccoline, quelle. È stato selezionato tra tanti per vendere. Dai, andiamo avanti.
2: Quelle le ho trovate in Grecia e a Zanzibar.
3: Dai, parla del teatro.
2: Comunque, allora,
0: quelle banane greche. Lui è stato selezionato per le banane greche.
2: Allora, sabato prossimo ci sono ancora posti per
0: allora,
2: lo spettacolo.
0: Venerdì siamo a Rovereto. Non venite perché è tutto pieno.
2: Ma invece
0: a Bellaria c'è ancora posto. Sabato 24 ottobre siamo a Bellaria. E il 16 novembre chiudiamo con il mio compleanno a Desenzano del Garda. La serata, l'ultima serata. E poi partiamo. Andiamo.
3: Chiamatemi, via. Allora non perdete tempo. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp.
0: Aspetta un attimo. No, non si è sentito.
3: È buttato giù.
0: Andiamo avanti.
3: 389 83 34 825, il numero lo trovate postato sui nostri social.
0: Bravissimo. Ciao a tutti, voglio a domani.
4: Ciao. Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più, nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te in Riviera del Conero sui 105.1.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sun Kissed Eyes.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio, salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Angelone!
5: Bella, bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
6: Radio Studio Più, è sempre tanta roba.
7: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E buongiorno, buongiorno amici, eccoci qua, un'altra puntata, siamo al giro di boa, mercoledì 14 ottobre. Questo è il Morning Fever, il programma che vi dà la possibilità di richiedere la vostra canzone del cuore preferita, la vostra canzone dance che vi piace di più, del momento, del passato, non importa. L'importante è che lo fate con un messaggio vocale al 338-141-1001, questa è la regola che vige da sempre. Oppure se mi scrivete ricevete un saluto dal capitano, da me, da Walter Massa il capitano. Walter Massa il capitano c'è. Bene, detto questo vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con Jamaica Bam Bam. Bella, bella, bella, bella.

0: Jamaica Bam Bam, mercoledì 14 ottobre, sì, lo so che è il mio compleanno, mamma mia, me lo state ricordando in tanti, lo so. Allora, tra l'altro, oggi il 14, fra 10 giorni ci sarà la pizzata di massa. Allora, adesso attenzione, perché metto un messaggio promozionale, perché non vorrei mai succedesse che faccio della pubblicità, perché è una pizzata di massa, però la facciamo in un locale a Cesena, la pannocchia di Calisese. Quindi, se volete prenotare, fatelo, perché i posti sono limitati, e mi ha detto già che ci siamo già in tanti, però se volete fatevi avanti, 392 9950 499. Allora, lo ripeto, però adesso facciamo una cosa, poi lo posto sui social di nuovo. Se volete essere, venite a farmi gli auguri, ecco, insomma, niente di che, venite a mangiare qualcosa, stiamo insieme, facciamo gli auguri. Non è una serata, non è niente, non è non prendo soldi, è solo per ritrovarci e mangiare qualcosa insieme, con il pretesto, insomma, di venirmi a fare gli auguri. Ricordo che siamo alla pannocchia di Calisese di Cesena. Il numero da chiamare è 392 9950 499. Comunque adesso lo posto sia su Facebook che su Instagram, e chiamate, perché sennò rimanete fuori, ok? Detto questo, mi fa piacere, insomma, se venite, mi fa piacere. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Fabio da Castiglione. Oggi mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone Tell Me Why di Prezioso. Grazie mille, un buon morning fever a te e a tutti gli amici di Radio Studio Più. Ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Lose Myself di Bausa, 9:20:21, diciamo per la precisione 9:21 qui su Radio Studio Più, in compagnia del capitano. Paghi tu? Non è che pago, sai, io non è che se magari ci sono 100 persone non è che posso pagare la pizza a 100 persone, vi dico venite lì, non dovete, cioè venite a mangiare una pizza, fate conto di andare a mangiare una pizza normale, no? Voglio dire, non è che io non pago niente a nessuno, non voglio regali, non voglio, è solo una cena di compagnia, se vi va. Però se mi dici paghi tu, no, non pago io non pago, io non ho i soldi, cioè. Però insomma, se venite mi fa piacere. Hola Capitan Massa, buongiorno. Tempo sole, 16 gradi, buon giro di boa. Buon giro di boa a tutto il popolo, un bacio al mastro e vabbè. Poi tanti auguri Valterone, un abbraccio dal tuo coscritto Luciano Salò. Ma che tanti auguri? Non è il mio compleanno, ma ho capito, fischio per fiasco, cioè non è il mio compleanno. Il 21 ottobre sarà il mio compleanno, il 24 facciamo la pistata di massa. Io l'ho già postato sui social, se volete prenotate. Buongiorno dal palista tutto giallo e poi Andrea da Sesto, c'è anche lui. Va bene, andiamo, vai.
1: Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina cosa dici Massa, mettiamo su Capricorn, un salutone, ciao.

0: Capricorne, insomma, tanta roba quella lì, è tanta roba quella canzone lì. Quella canzone lì è datata, ma sempre bella. E, buongiorno a tutti da, da Ale, da Villafranca. Chi è qua? Ma aspetta, perché abbiamo dei messaggi. Capitano, ma che pezzenti ci sono in giro, un saluto. E lo scrivono pure. Ma no, ma avrà fatto una battuta, dai, una battuta, paghi te. No, normale, dai, cioè, è normale che io non è che posso pagare a tutti, però sinceramente mi piacerebbe, insomma, salutarvi, ci facciamo una foto, ci facciamo gli auguri, ci mangiamo qualcosa in compagnia, se vi va, il 24, sabato è un sabato, 24, dai, se non avete niente da fare di meglio, vi aspetto a Cesena. Detto questo, tocca a te al volo, vai.
1: Walter, è possibile ascoltare Alvaro Soler, Sofia? Grazie mille, ciao.

0: Sofia, mi finiscono presto queste canzoni, non so perché, non me lo dice qua, devo fare un refresh, io, il dammi sa cosa vuol dire. Va bene signori, andiamo in pubblicità e poi party time, I Remember Yesterday, siete pronti a ballare la musica degli anni passati, degli anni 70-80, quegli anni belli, quegli anni che ci hanno cresciuto, che ci hanno portato fin qua? Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via via!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
3: Spot. Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

La musica più bella, la musica degli anni 70-80 dance. Ciao bel micio, lei è la Ursula, la piadinara di Gambettola, di quelle parti lì, di San Mauro Pascoli, penso, non lo so, non sono mai stato. Buongiorno popolo di Studio Più, Giuseppe da Gambolò, e poi c'è Ivano da Fano.

Buongiorno Walter, il ballerino canarino. Buongiorno, buon giro di boa a tutto il popolo, a te e al capitano. Buongiorno Daniele da Basiano. C'è anche la Giulia da Rimini. Ciao super capitano, ciao Giulia.

Saluto Steven, Gabri, Desi, Claudio da Poldo, il trattorista pazzo. Ciao Valterone dalla fresca Valtellina, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dada.

Ciao Mitico, un saluto dalla Pesenti, sempre presenti, un bel da Bergamo, buongiorno capitano, un abbraccio dal Coticone di Volta Mantovana, via via!

Il countdown finale, Daniel Calimero, ovviamente in diretta dalla Bassa Romagna. Dalla Bassa Romagna, cioè non so dov'è la Bassa Romagna, la Cesena. Cesena, oddio, no, aspetta, la Bassa Romagna può essere cattolica, Riccione, qua nelle mie zone. Buongiorno, buongiorno, buon giro di boa da Edo, ciao Ne.

Buongiorno boss, buona giornata dal team Gabri Malcesine, grazie per i saluti, Poldo Trattorista Pazzo. Buongiorno, un saluto da Davide e Simone, ciao belli!

Buongiorno Alberto, lo scarabilista IG Wood. Buongiorno al Brescia da Terre Roveresche, c'è anche lui Massimiliano Nardi e il lupastaiolo de Macerata. Ciao Massi!

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Q.
6: Spot.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia a Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20.45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: David Guetta, David Guetta c'è sempre, signori. Buongiorno, mi piacerebbe ascoltare. No, non puoi scrivere questo, non puoi ascoltare, devi fare un messaggio vocale. Poi un saluto da Monza, Mahmoud, ho letto bene, sì, buongiorno. Ciao capitano, tre cubi fissa su Studio Più, bene. Diego da Chieti, un saluto, c'è anche Alberto. Il bomber, il camionista da Cattolica, Violetta da Fermo, il capo da Pesaro. Salutiamo anche Davide, il mio amico agente della Polizia Statale. Cioè lui è il mio agente, è il mio amico. Saluto anche il piccolo Matti, il mio allievo pilota drift. Adesso fa paura, cioè ha superato il maestro. Vabbè, normale. È normale che poi il maestro diventa vecchio, invece questo prende vigore. Insomma, fa veramente piacere vederlo guidare e sapere di averlo in qualche modo portato lì, e poi dopo ci ha messo del suo, perché poi io gli ho detto, a un certo punto gli ho detto: guarda, adesso tocca a te prenditi una macchina, e il papà gli ha preso la macchina e via, adesso va via con un filo di gas, come si dice in Romagna, un filo di gas, una roba da pavoro. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, mi faresti ascoltare stamattina il brano Robin Schulz, Speechless? Grazie, buona giornata, ciao.

0: Altra? Sì, sì, avete ragione, il vespista presente, buongiorno Massa, Angelone, il camionista di Ferrara, sempre fedele, grazie, adesso c'è fedele anche la pubblicità, a fra poco, rimanete lì, stay with us.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Swedish House Mafia, ce l'abbiamo. Bene, signori, adesso se avete un telefonino a portata di mano, tenetelo lì perché c'è un messaggio promozionale. Sì, certo. Allora, parliamo del Museo Nicolis, via Postumia a Villa Franca di Verona, aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, chiuso lunedì. Il Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette fin dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti, una sezione dedicata agli aerei della prima, il tema della prima e seconda guerra mondiale, una collezione di oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. Quindi se siete interessati, attenzione, perché due telefonati, le più veloci, che chiameranno lo 030 999 1000 e vinceranno due biglietti cada una, quindi due telefonate, quattro biglietti, due ognuno, ok? Veloci, buona fortuna, grazie. E noi andiamo avanti, sì, che ne sanno i 2000?
1: Per mettere la canzone, che ne sanno i 2000? Ciao a tutti.

0: Che ne sanno i 2000, Gabri Ponte, Danti, bella lì, bella lì. Adesso è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor, signori. Mandiamo la sigla, via, via con la sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: IVM purificatori d'acqua, ne parliamo già da qualche anno, forse da molti anni, con l'amico Alfredo Garisto. È un elettrodomestico e sta entrando sempre di più nelle case degli italiani. Abbiamo la fortuna di avere l'acqua potabile a casa, però possiamo renderla pura, fresca, bella, frizzante. Possiamo avere tutta l'acqua buona che vogliamo, ma a casa nostra, da un rubinetto, da un semplice rubinetto, anziché andare a comprare le bottiglie, caricarsi di fatica, ma c'è anche il risparmio. Buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno Walter, hai detto tutto.
0: Bene, bene.
2: L'acqua è vita, noi siamo fatti per il 70% di acqua. Se beviamo, cuciniamo, prepariamo il caffè con acqua di qualità, certamente ne guadagniamo in salute. Come hai detto tu, stiamo spendendo un sacco di soldi per comprare l'acqua in bottiglia. Santo Dio, vale la pena, è buona quando non abbiamo altro, ma se abbiamo a casa nostra l'acqua potabile, perché scaricarsi come dei somari? No, con un purificatore d'acqua IVM si risolvono tanti problemi di ecologia, economici, di benessere. Oltretutto poi non avete più solo l'acqua per bere, anche l'acqua per fare la minestra o la pasta asciutta. Certo. Ne vale assolutamente la pena. Quindi Walter, io mi rivolgo adesso, come hai detto tu, sono anni che ci sentiamo, faccio promozione con voi, perché abbiamo ritenuto che l'ascoltatore di Studio Più, che ama la vita, la musica, il ballo, il benessere, è particolarmente sensibile a questo argomento, no? Abbiamo tantissimi clienti che sono arrivati da Studio Più. Io oggi mi voglio rivolgere a tutte quelle persone che ci sentono da anni e dicono: ma sì, dai, non lo so, prima o poi. E adesso è il momento. Come è possibile poter avere subito un depuratore d'acqua? Avete due possibilità. Uno, ci chiamate, ci chiedete una prova, senza impegno possiamo farvi avere a casa vostra un depuratore per 15 giorni, lo provate e poi decidete. Oppure, ed è l'opportunità più grande che stiamo dando, purtroppo non la possiamo dare a tutti, ma due persone oggi potranno vincere un depuratore dell'acqua. È un apparecchio basico, ad ultrafiltrazione però, quindi è un livello notevole, non fa l'acqua frizzante, non fa l'acqua fredda, niente di alta qualità. Come funziona questa cosa? Allora, è un concorso vero e proprio. Sul sito ivmacqua.it trovate il regolamento, ma le cose basilari ve le dico io, cioè prendete un telefono, tenete la portata di mano, tra poco Walter vi dà un numero, è un numero verde, al mio via provate a chiamare. Se fate squillare i nostri centralini, basta uno squillo, poi vi richiamiamo noi, provateci anche più volte perché le linee si intasano, arrivano più chiamate, quindi magari se non riuscite subito ce la potete fare lo stesso. I primi due che fanno squillare i nostri centralini hanno vinto un purificatore d'acqua IVM, ripeto, ad ultrafiltrazione. Cosa vi chiediamo in cambio? Beh, vi chiediamo in cambio di poter poi fare con noi la manutenzione annuale. Il primo depuratore non lo pagate, è un apparecchio base, se tra un po' di anni ne volete uno più bello o che fa anche l'acqua frizzante, ve lo ritiriamo perché abbiamo la gestione dell'usato, quindi è un'opportunità notevole. L'ultima cosa da sapere è quanto vi può costare la manutenzione annuale, che è la base di tutti i depuratori. Partiamo da 180 euro l'anno facendo un contratto di almeno 3 anni. Chi lo fa più lungo spende anche meno. Credo di aver detto tutto. Volete un depuratore nuovo o vedervi il regolamento, andate sul sito ivmacqua.it. Volete provare a vincerne uno adesso, il numero ve lo dà Walter. Pronti?
0: Allora il numero è molto semplice, 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
2: adesso, ora, via le telefonate, provateci.
0: Bene, mi devi aggiungere poi la prossima. Tutti i piedi sul divano. Ciao Alfredo, alla prossima.
2: No, magari rubinetto a martello.
0: Ah, vabbè, dici? Una cosa del genere. Comunque facciamo qualcosa. Ciao Alfredo.
2: Ciao, ciao.
0: E noi andiamo avanti con la musica, signori. Via, via, via.
3: Non studio più, sono Pietro da Lodi e siccome ieri sono stato operato al femore vorrei ascoltare la canzone Relax, che in questi casi è l'ideale. Un saluto a tutti voi, ciao.

0: Relax, Frankie Goes to Hollywood, ce l'abbiamo, certo, certo. Allora, c'è, attenzione, Beppe Rambo, Beppe, sei chiamato in causa. Salutiamo intanto Beppe Rambo, il grande amico di Alfredo Garisto. C'è il Poppy che dice: un grazie a Studio Più che mi ricorda che ogni giorno la vita, se la fai ballare, non ti stanca mai. Ecco, questa è la perla di saggezza del Poppy. E va bene, no, io perché so che piacciono tantissimo le perle di saggezza del Poppy, allora lo richiamo al Beppe Rambo perché so che c'è all'ascolto. Lui è un grande amico del Massa. E cioè, se siamo quelli della classe, classe 70, cioè, fa paura. Signori, siamo arrivati al momento del secondo party time on Free Selection. Ci siamo? Alzate il volume e scrivetemi dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un cascai.
1: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
1: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Moving to the Sun, Babi, questa è la nostra canzone ormai è battezzata così. Buongiorno dal Cobra, sputatore, Ilaria, capitano, quale sarebbe la tua macchina dei sogni? Ce l'ho già, la macchina dei sogni è la Subaru e ce l'ho. mi va bene così, cioè, poi... Io non sono per Ferrari, Lamborghini, quelle macchine. No. Una Subaru da rally è il mio sogno e ce l'ho. Salutiamo la Silvana. Dov'è la Silvana? La mia nuova ascoltatrice, la signora Aldini. Dove sei? Stai ballando? A Fiumicino si balla. Fiumzoin.

Al Lago Azzurro, Sant'Arcangelo di Romagna, si balla manetta. Ciao Giovanni da Milano. Forno Picciano, si balla solo con voi. Walter, un saluto a Manuel da Vigasio, sempre al lavoro. Quindi c'è il Piuma che dice: vabbè, la mia macchina dei sogni è un RS6 ABT. Insomma, vabbè, ho capito. A te ti piace lavorare per il governo, capito? Perché sai, tra superbollo, benzina e tutto il resto, insomma. Va bene, comprala. Io preferisco farne a meno.

La macchina dei sogni, quella che non dà mai problemi e che duri tanto, è vero, bravo, bravo Bomber. Martina e Loretta da Verona, saluti, ciao belle. Giorgio, Ruspista Pasto c'è.

tutti, Giuliano, lo svalvolato dell'Adriatico. Vedi, allora ho saputo che la Silvana sta facendo le polpette e ascolta Radio Studio Più. Io sono amante delle polpette, però un giorno, Silvana, ti vorrei far provare le mie polpette. Cioè, io sono lo specialista delle polpette.

0: Un saluto dal Bicio del gruppo Ripa. Buongiorno a tutto il Morning Fever. Jacopo, trattorista di Camerino, preparazione terreni per semine, via!
1: Vabbè, quando si semina arriva l'autunno, c'è l'autunno, signori, sì.

Buongiorno, puoi salutare Antonino Pio da Potenza Picena con tanta potenza, sì, tanta potenza da Potenza Picena, naturalmente, sì. Buongiorno capitano, la Gabri dalla bassa bolognese c'è, ciao Gabri.

Ciao capitano, grazie, un saluto a noi che ci leggi, a noi non ci leggi mai, i ragazzi del cantiere. Ma no, insomma, io leggo tutto quello che arriva qua. Un saluto a Svevo della Valle in Magna.

Salutiamo il Gallinaro, vedi, il Gallinaro mi dice: Massa il re delle polpette e il Gallinaro il re delle frittate. Cioè, non è male, non è male. Immagino. La macchina dei miei sogni è stata la Fiat Uno Turbo Racing, che bei ricordi, ma che botto. Vabbè, insomma. Mi accontento della mia Golf GT 4 marce, però basterebbe un Austin Metro gruppo B. Hai capito?

0: Salutiamo Luca il pasticcere di Pescara, amico, sei grande, grazie, grazie. Anche te, sei una gran persona, grande Luca. Termina così il party time, il party time è free selection, eh. Poi dopo c'è quello 92.000. Party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: Spot. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e gretale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Madonna che bella, così puoi dirlo, puoi dirlo tranquillamente, perché lei ha fatto sempre delle belle canzoni, una più bella dell'altra. Anche negli anni 80 io mi ricordo ascoltavo tanto i pezzi di Madonna, bellissimi, uno più bello dell'altro, insomma era la mia cantante preferita, sì, Stiamo ballando mentre prepariamo, vedi, salutiamo Robby Digio, salutiamo Werther, vedi, sono già a Chignolo Po perché insomma ci sarà la finale del trofeo ASI al circuito internazionale Le Colline questo weekend, il 17 e il 18. In bocca al lupo a tutti i piloti che sono tutti i miei amici, salutiamo Chiale Rinaldi che mi scrive sempre, d'altro l'ho visto a Legend, e tutti Cristani, Andrea Cristani, il commentatore, insomma sono tutti amici del Massa e vabbè, insomma doveva essere qua a Misano, invece sono a Chignolo Po alla pista circuito internazionale Colline. In bocca al lupo a tutti, dai, di solito il migliore vince sempre, no? E vabbè, che bello, insomma. Bene, ciao Roby, ciao Werther e ciao a tutto lo staff. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao, sono Nicola da Trento, volevo sentire la canzone Bam Bam. Grazie, ciao.

0: Bam bam, Camilla Cabello, bella lì, mi piace. Buongiorno capitano, il faro e il simo da Predazzo finalmente in discesa verso le ferie. Buongiorno Walter, un saluto da Massalengo, Gino. In bocca al lupo a Manuel, Gregori e al team MDS Racing che fine settimana faranno il rally di Sanremo. Poi chi c'è? Il Dry, il Dry, un saluto Walter, a Luigi e Vito e Nicolas, ok. Buongiorno dall'Abruzzo, bene, buongiorno anche dalla Puglia, salutiamo tutta l'Italia a questo punto perché veramente tutta l'Italia è all'ascolto. Fa veramente piacere, andiamo in pubblicità? Sì, poi andiamo con l'ultima tranche, il Party Time di TM.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: lì perché sono tutte belle. Somebody. Buongiorno Walter, un saluto, sì, grazie. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreni, gemelli diversi, eccoli là. Mamma mia, quanti siete. Thomas Del Monte, un saluto speciale come sempre. E salutiamo anche Matteo Piras, Matilia Duzen, lui balla sul camione. Vabbè, insomma, ognuno al suo lavoro cerca di passarsela meglio che può, no? Dico, noi la vita è. La vita è un passaggio, no? Noi siamo di passaggio e abbiamo un tempo da consumarci e noi ci auguriamo che sia il più lungo possibile, soprattutto stando bene, perché passare del tempo e stare male, no. Quindi cerchiamo di passarlo bene anche sul lavoro, ascoltando della buona musica e facendo il proprio lavoro, sì, certo, però cercare di star bene anche sul lavoro, visto che comunque il 70% della vita lo passiamo lavorando, è vero. Quindi questo 70% cerchiamo di passarlo bene con le cose che ci fanno stare bene e anche con le persone che ci fanno stare bene, perché io penso che nella vita ognuno se merita avrà la persona giusta a fianco, quindi bisogna solo aspettare e la persona giusta arriva sempre. Non tutto il male viene per nuocere, si dice, no? Ti finisce un amore, sembra che cadi giù, sei a terra, invece no, e poi quando meno te l'aspetti arriva lei, che bella. Vabbè, dai, è importante che
1: dobbiamo stare uniti, mi raccomando.
0: Bene, andiamo a sentire chi c'è.
2: Buongiorno, facciamo sentire la bella canzone di Lady Gaga. Azzalotto!

0: Love is no color. Vabbè. Ciao capitano, io sto bene da sola, non mi fido più di nessuno. La Gabri della Bassa Bologna, vabbè, insomma, c'è anche chi sta bene da solo. Io sinceramente non sono fatto per stare da solo, non so perché, ho sempre bisogno di avere qualcuno a fianco, di fare qualcosa per qualcuno, non tanto. È una questione mia, no? Una questione mia. Un saluto al mitico Davide Bulgarini, buongiorno dagli Svalvolati Torino di Sangro, un saluto a Domenico e Alfredo. Vabbè, insomma, poi ognuno è giusto che se la viva come vuole, eh? C'è anche chi ha preso una grossa delusione e non riesce più ad avere una relazione. Io non la penso così, penso sempre che c'è sempre qualcosa di meglio intorno a te, basta aprire gli occhi e non chiudersi in se stessi, bisogna lavorare su se stessi e aprire gli occhi al mondo che ti circonda, a tutto quello che ti circonda. Quindi sono un po' profondo oggi, devo dire la verità, però andiamo a sentire la musica che è meglio.
1: Sono Gianluca da Casololdo, preferisci ascoltare Exotica di Gabri Ponte, ciao.

0: Che belle le sue canzoni. Insomma, poi anche lui, che storia, che storia. Va bene, signori, 11 e 28 minuti, siamo in orario giusto per il Party Time DTM. Allora, sapete che il Party Time 92.000, quello che vi piace, ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta. Presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni. Insomma, appunto, 92.000, scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via, dai, avanti, avanti, com'è?
1: Avanti, avanti, che posto, via, via!
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Allora, devo proprio farla la battuta sul giro di boa. Posso fare a meno? Sì. Ci siamo. Ciao a tutti. Alex Castellini.

all'interno del suo programma, ricordandovi anche l'appuntamento della sera con il DTM 90, quindi balleremo la stessa musica, ma non proprio gli stessi dischi, anche altri, dai. Oggi il protagonista, bisogna precisare le cose, perché altrimenti uno pensa che la sera sia una replica, invece la sera è un programma a parte che dura 2 ore, dedicato proprio solo alla musica dance 92.000. Oggi, dicevo, protagonista è Pier di Casaloldo, che vuole ascoltare Hocus Pocus, Bauci Bau, Paps & Scar, che voto che c'è, Everything But The Girl, Missing. Partiamo subito con Chase, Obsession.

Il Moise c'è, il Moise c'è. Buon giro di boa, Eli non da fermo. Nella vita ho ricevuto solo pugnalate, adesso non mi fido di nessuno, solo delle mie amiche, Mari. Vabbè. Mi dispiace però, perché non è così che funziona.

Castellini butta su qualcuno, scrive Robertino da Pesaro, c'è Gas il ciclista Castelfranco Emilia, buongiorno capitano, un saluto da Gas, a pedalare, va a pedalare, vamos, andiamo.

l'ha vinta chi non l'ha fatto. È vero, io cioè non è proprio così, cioè non è che lo fai per l'altra persona, lo fai per te stesso, se voglio dire, non lo so. Vabbè, poi chiudiamo il discorso e ognuno ce la vive come vuole, ok?

Salutiamo Riccardo da Torino, buongiorno, lui è sempre presente. Buongiorno da Cosimo, da Ancona. Ciao, grazie. In console Alex Castellini.

0: E con Technotronic termina il Party Time. Grazie Alex, grazie, impeccabile anche oggi. Tornerà domani, domani giovedì, che lo svampiamo, signori. Un ringraziamento speciale al DJ Dami, il supporto tecnico. E adesso, signori, la Seal.k con Gas for Lunch. E qualora lo vogliate, domani mattina il capitano lo trovate qui. E stesso orario, 9:30, stessa radio, Radio Studio Più. E stesso programma, Morning Fever. Ciao a tutti.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Miracco, If You're Dancing.

0: Studio Più Dance Station.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Ed eccoci qui, buongiorno cari miei guest for lancini, ci siamo e diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno, buongiorno a voi, sono le 11.59, addirittura in anticipo oggi Walter ci ha passato la linea. E allora, non lo si può neanche sgridare che arriva, che arrivo in ritardo, no, anzi addirittura in anticipo. Cioè, mannaggia. Ciao Walter, ciao Dami, ciao Alex, ciao anche al nostro Paromix. Chissà se c'è, se non c'è, vediamo se io invece riesco a arrivare anche in video. E detto questo, oggi abbiamo anche un ospite. E allora direi di iniziare la puntata. Dai, iniziamo. Sì? E c'è, che c'è?

Io ho messo una foto, come tutti i giorni metto una foto di Guest for Lunch, aspetta a pranzo, cioè mia, perché sono la conduttrice. Soffro un po' di egocentrismo ultimamente. E mi sono messa di schiena per evidenziare questi pantaloni nuovi che ho comprato. Ma allora io mi domando, no, guardando questa foto, qual è la parte del corpo femminile che vi piace di più e la parte del corpo maschile che vi piace di più? È la domanda del nostro momento di chiacchiericcio delle 12:15. Fatevi sotto 338 141 1001.

0: 338-141-1001 potete partecipare tutti al nostro momento di chiacchiericcio. Yes for lunch. A tra poco.
1: Spot.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

cari miei guest orlancini. Oggi, in virtù del fatto che ho postato una foto mettendo in evidenza i pantaloni nuovi, ecco, diciamo così, che anche una signora mi ha visto e mi ha detto: ma dove hai comprato quei pantaloni? Beh, sono un paio di pantaloni, quelli che vanno adesso, che si vede anche le budella, ecco, quei pantaloni lì. E niente, l'ho postato di schiena, così, perché mi piaceva far vedere il logo sulla maglietta di Radio Studio Più, ecco. E allora, guardando questi pantaloni, mi è venuto in mente di chiedervi: ma qual è la parte del corpo femminile che vi piace di più e la parte del corpo maschile che vi piace di più? Ciao, sì, la parte più bella che mi fa impazzire di una donna è il davanzale prosperoso. Ciao Filippo. Ciao Sil, se devo essere romantico direi gli occhi. Amo gli occhi azzurri come il mare, ma se devo essere sincero, la prima cosa che guardo è sempre davanti, davanzale. E anche se i francesi dicono che il seno perfetto stia in una coppa di champagne, io preferisco che sia in un ballon di amarone da 650 ml. Beh, bravo Matteo da Peschiera, viva la sincerità!

0: Oh, vedi, quella è la parte dell'uomo che ti piace di più. Donne, fatevi sotto, perché qua scrivono solo gli uomini. E quella è la parte delle donne che vi piace di più. Ciao Silly, una delle prime cose che guardo è la caviglia fina e imbattibile, Luca da Fano. Allora, io volevo vedermela, ma non ci arrivo a guardarmela. Insomma, no, io la caviglia così fine non ce l'ho, quindi mi sa che io non vado bene. Cioè, non è fine, è normale. È che sì, insomma, ci sono caviglie molto più fini. Buongiorno, con la B di Bologna proprio, eh. Buongiorno da Alfi da Montecchio. In una donna guardo sempre gli occhi, nella loro profondità scoprendo che donna è. Un abbraccio, bello, bello, ma che romanticone. Poi c'è un altro, oh, le mani, Noemi, finalmente una donna, anch'io guardo le mani, Noemi. Ho sempre guardato gli occhi e le mani di un uomo, perché gli occhi mi piacciono tantissimo in un uomo. Con il mio primo compagno invece ho guardato un'altra cosa, davanti e dietro, ma perché? Infatti non è finita bene, avrei dovuto continuare a guardare gli occhi, ma la prima cosa che ho visto era il dietro e quindi io ho guardato il dietro. Luca da Fano, anche lui è molto romantico, guarda gli occhi quando la donna però è più alta. Senza ombra di dubbio guardo i piedi. Ah, Mimmo da Bologna, vediamo un po' che cosa mi dice. Aspetta che lo apro, qua ci vuole sempre un quarto d'ora. La zona che mi piace di più del corpo femminile è il Monte di Venere. Si può dire, non è scurrile, è scritto bene. Che romantici, ma, no, o perlomeno anche un po' filosofici. Buongiorno, da Igor dalla Germania. La parte del corpo che mi piace di una donna è la testa che cambia, perché le parti quando è giovane che ti possono attrarre non saranno, se non saranno quelle parti, cavolo, qui c'è Google traduttore, quando avrà una certa età, insomma, praticamente lui dice le parti del corpo cambiano, quindi non guardo una parte del corpo perché prevedo di stare con la donna che mi piace per tantissimo tempo, anche una vita, per cui guardo la testa della donna, perché è quella rimane. Se la testa è sana, allora rimane anche, cioè il corpo anche se cambia fa lo stesso. Però l'importante, a me piace guardare il lato B in un uomo, sì certo, in un uomo. Briconcella Elisa,
1: oh, Silvia, come stai? E anche quest'anno un anno più vecchi, sai, un saluto da Simone Sottomarina. Ciao Silvia.
0: Ciao Simone, happy birthday to you. Allora, a Luca da Modigliana piacciono le caviglie, sono la parte più sexy di una donna. Mannaggia, ho perso in partenza. Ah, anche me riguarda.

0: bello questo messaggio, vi do uno spunto per l'argomento di domani. Cos'è che non vi piace invece? Perché ciò sì, le orecchie di un uomo le odio quando sono grandi, il dire da Pavia. Domani magari facciamo questo di argomento. Ma noi ci ritroviamo tra pochissimo con l'inizio del primo Party Time, meteo, spot e Party Time. Inizieremo con Lose Myself. Oh, a tra pochissimo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il nostro primo party time, quello di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, e si continua con Voglio tornare negli anni 90 con DJ Matrix e Pabst & Scare. Salutiamo anche la sua mamma di Pabst.

potenza picena, scrive una grande verità. Poi salutiamo Mario, buongiorno Mario, oggi compleanno di Simone. Happy birthday to you Simone e ciao anche a Daniele da Reggio Emilia.

0: un saluto dal bomber Alex Fasio di Aselogna.
1: Ce la posso fare, ce la posso fare.

Abbiamo anche un Domenico di Montichiari qui a Guest for Lunch, ospiti a pranzo, mentre va in onda il primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 20 minuti di musica mixata per voi.

0: Non vogliamo salutare Giacomo da Cerea?
1: Ma certo che lo salutiamo, e salutiamo anche Daniele da Carrate Brianza, oggi in giro per la Lombardia, ma la tuta splendida dice mi tiene in compagnia.
0: Ah, scusa, ma la tua splendida voce forse era

arrivati all'ultimo pezzo deciso per questo primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Poi una piccolissima pausa e si riprende con la seconda ora.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Tommen, so hazy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato la vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con

Ed è proprio così che iniziamo la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, dandovi il buon pomeriggio e ricordandovi che sta per arrivare l'ospite di oggi. È un po' che non avevamo ospiti a parte, insomma, i miei cari Guest for Lancine e Guest for Lancine. Tra pochissimo ne arriverà uno con dei consigli, uno, ma che grande, grande, sono in tanti, tanti, insomma, sto tentando di depistarvi, ma... non so se

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Ospite di oggi, pronto?
1: Pronto, pronto!
0: Buon pomeriggio, come va Sciur Vincenzo?
1: Guarda, appena finito di mangiare uno spaghettino di soia, in pausa pranzo con i tecnici, elettricisti molto molto in gamba, ho fatto un bel pranzettino di lavoro, tutto a posto, stiamo ultimando i lavori qui nel nuovo showroom in provincia di Bergamo, siamo ad Osio. E quindi direi c'è un bel sole, tipo 25 gradi, cioè uno spettacolo, beh, come fa normale, cioè.
0: Sì. Però Vince, io una domanda te la devo fare. Metto la sigla e sì, ti faccio una domanda, perché tu mi dici sono 25 gradi, ma io vado con la sigla.
1: Vai.
2: Hey sponsor.
3: One day sponsor.
2: 3 minuti con non solo clima.
0: E allora 3 minuti con non solo clima, siamo insieme a Vincenzo che mi dice dove è lui, nel Bergamasco, il sono 25 gradi, è bel tempo, però sì, la sera fa freddo, quindi secondo me c'è già bisogno di riscaldare un po' i muri, o no?
1: Assolutamente sì, diciamo che poi quando arriva la sera, la notte, soprattutto la mattina, le temperature crollano, in qualche casetta magari un pochino più datata cominciano ad abbassarsi le temperature e viene voglia anche di accendere, no? Quindi
0: sì,
1: se avete magari quella, sai che io ho già visto che molti magari abitano un po' in collina, non dico in montagna accendono già da un mese, però in collina è bello anche accendere, dai, ritrovare il calore di un focolare, il suo profumo della legna accesa è quella coccola che iniziava insomma a mancare, dai, diciamolo pure.
0: Ma e quindi scusami, io a questo punto se ho freddo e mi manca un riscaldamento come vorrei io, chi chiamo, dove vado?
1: Tu sei freddo, devi chiamare me che io ti porto il calore in casa, sicuramente un plaid per tenerti a caldo sul divano e poi ti monto un bel caminetto di ultima generazione, devi soltanto dire se lo preferisci a pelle o a legna, perché comunque sai, questa è un'esigenza soggettiva. Io dico sempre che la legna è per chi magari ha spazio per stoccarla, magari la taglia, magari la recupera o la buon mercato, altrimenti la comodità chiaramente è un impianto a pellet, si può installare una stufa a pellet canalizzata con le bocchettine nei vari ambienti, portare aria calda anche in zona notte, in bagno, perché no, oppure possiamo montare le termostufe o le caldaie a pellet in grado di riscaldare anche 200-300-400 metri quadri utilizzando l'impianto esistente con i termosifoni, quindi molte sono le soluzioni, sai, tanti contattano magari la nostra azienda per recuperare un vecchio camino, quelli aperti di una volta, sai, in taverna, quello che non accendevi mai, o giù magari, ecco, in qualche situazione, seconde case oppure in sala, ecco, lì inseriamo dentro l'inserto camino, no, da incasso, tipo un forno per intendersi, da incasso, che però va a pellet o va a legna e qui hai un risparmio energetico molto alto, consumi poca legna o poco pellet dentro fino a 100 metri quadri, se a pellet automatico va anche con lo smartphone, voglio dire al wifi integrato, te lo accendi dall'ufficio quando vieni fuori dall'ufficio la sera, arrivi a casa, trovi già acceso, insomma tante sono le soluzioni per i nostri amici magari di Verona che vengono a trovarci nello showroom di Bussolengo, di tutto il bacino del Bresciano che vengono nelle sedi di Lonato del Garda, che lì ne abbiamo due grossi di showroom, e possiamo dire e annunciare che da questo sabato, da sabato 17, trovano aperto anche il nuovo showroom ad Osio sopra, qui siamo a 4 chilometri dall'uscita di Dalmine in provincia di Bergamo, a una manciata di chilometri anche dal confine con la provincia di Milano, per cui insomma il mega store Milano-Bergamo, stiamo proprio ultimando le ultime finiture, gli ultimi dettagli, ma è pronto in rampa di lancio e debutta sabato 17 ottobre. Vi aspettiamo per questo primo open day in alta stagione, tra l'altro, no? Perché ricordiamo che qua temperature ingannano, ma ci siamo ritrovati veramente già a metà ottobre senza accorgersene praticamente.
0: Sì, è vero, è vero. Senti, ma dove tutte queste info, no, dei vari showroom, dove le possiamo trovare?
1: Ma su Instagram sicuramente, o sul nostro sito nonsoloclima.com, che peraltro è in aggiornamento per questa motivazione qua di integrare il nuovo showroom. Comunque sulla pagina social Non Solo Clima c'è proprio quella dedicata allo showroom Milano Bergamo. Siamo ad Osio Sopra, in via di Termini al numero 3, e praticamente pronto, partiamo sabato, per cui stufe, caminetti e tutte le moderne tecnologie fotovoltaiche, nonché gli impianti di climatizzazione che già commercializziamo da anni.
0: E se io ho già una caldaia e voglio pulirla, insomma, prepararla all'inverno?
1: Tu sei in buone mani, c'è una caldaia pure da pulire, perché facciamo anche questo servizio, quindi assistenza tecnica, pulizie, manutenzioni, sanifichiamo impianti di condizionamento e chiaramente manuteniamo anche caldaie a gas. Qui devo dire c'è una richiesta abbastanza alta quest'anno per sostituire vecchie caldaie a gas, proprio perché negli ultimi anni se ne sono vendute un po' meno e adesso ce n'è parecchie da cambiare, ecco, per cui anche lì prenotate il sopralluogo preventivo di spesa, se andiamo d'accordo qualche settimana, e montiamo tutto prima che poi arrivi il freddo.
0: Esatto, fatelo prima di dicembre magari, così poi non dovete aspettare
1: e non poi devono... diventa antipatico ragazzi, in alta stagione poi c'è un po' da aspettare, arriva freddo, si rompe la caldaia, manca l'acqua calda, insomma sono tante le tematiche, no? Un po' come la climatizzazione d'estate, quando si rompe il vecchio impianto
0: è vero,
1: abbiamo sempre un po' freddo.
0: Allora,
1: è così.
0: Sì. Allora diamo un numero di telefono, quello ufficiale delle due sedi di Lonato, magari.
1: Certo, assolutamente sì. 30 91 31 117. Questo è il recapito del centralino, quindi poi da qua viene dirottata la chiamata ovunque,
0: certo.
1: Dovesse chiamare anche, voglio dire, un cliente della provincia di Verona, che lì c'è un altro numero apposta per lo showroom di Bussolengo. Comunque, se dichiara, diciamo, la zona in cui si trova, viene dirottato alla Jessica via Bussolengo. E visto che abbiamo parlato dell'inaugurazione del nuovo showroom qua ad Almine, io darei anche il numero di telefono da poter contattare agli amici per Bergamo e Milano. Che ne
0: va,
1: dici?
0: Va bene, certo.
3: Va bene.
1: Allora, qui abbiamo uno 035 198 35044. È un po' lunghetto,
0: Esatto.
1: Glielo ripeto, dai, 035 198 35044. Già operativo, ma soprattutto aperti da sabato 17:10.
0: E potete assolutamente andare a trovarli, e anche lì è uno showroom veramente molto grande. Detto questo, io ricorderei la pagina social, che è Non Solo Clima, la pagina Instagram, dove potrete trovare tutto quello che abbiamo detto, fondamentalmente, anche perché hanno una social media manager meravigliosa e precisissima. Ecco, questa cosa dovevo dirla. Quindi io ti do un in culo la balena, si dice, per sabato.
1: Sì. Grazie.
0: E una buona giornata, e spero di risentirti molto presto.
1: Esatto, anche a te un abbraccione. Ciao, sì.
0: Grazie mille, Bis, buona giornata. Ciao.
1: Ciao.

Guess. Perfetto orario per lanciare il secondo party time, quello che poi inizierà con happiness sono troppe S, cioè, decidete voi che cosa preferite, come dirlo. Andiamo, sì, perché ho una serie di messaggi e se ne arrivano degli altri e non sapete dove volete scriverne degli altri e non sapete dove scriverli, 338 141 1001, ma fate la nostra Angela, tra pochissimo.

0: Spot. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommen, so hazy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Un saluto grande lo mandiamo a Angela Nazionale che mi chiede quando è che aprono Dosio Sopra. Allora, aprono non solo clima, apre questo sabato a Dosio, quindi ci puoi andare tranquillamente. Un salutone da Francesco, l'idraulico di Civezzano.

un saluto ai miei colleghi Dry, Uomo Ragno e Mister 30. Sto tornando da voi con dei souvenir. Ciao Studio Più Mitici. Salutiamo anche Paolo da Alfonsine. E un saluto al nostro Roberto da Mantova. Bravo Roberto.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Uomini del Maso, da Uomini del Maso, che stanno raccogliendo le mele della bellissima Val di Non. Ce l'ho fatta a leggerlo.

Buongiorno tutto il mondo, un salutone dal nostro capo Carisi ai nostri raccoglitori Mapuder di mele. Mi ha dato un altro brand, Eima.

0: Certo, Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: Forlancio ospiti a pranzo. Quando ci si diverte, eh? Il tempo se ne va, se ne va. Io vi mando un saluto, vi mando un bacio e vi lascio con Michele Garzilli e Frankie Gada, la musica di Radio Studio Più e tutto il resto del palinsesto di Radio Studio Più, ma soprattutto con un grandissimo bacio. Ciao, a domani.
1: Questa è

0: Radio News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
2: Che nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
1: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i 2 minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave e quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale, l'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine: non è iniziata sotto i migliori auspici in chiave Italia la seconda giornata di Champions League, che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga a Mutolendo, San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1 e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
4: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo. Mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
3: Il Como a quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e Walter Master. I feel good.
5: E io sono fuori ad aspettare che arriva lui.
6: No, ma aspetta, cioè, ma dimmelo.

0: io sono fuori da aspettare.
1: Giornata mondiale dell'educazione sull'ambiente, l'educazione ambientale.
0: Infatti, guardalo.
1: Un'allergia, ho toccato la polvere.
0: Sì. Chissà dove l'hai ficcato quel naso. Ma chissà dove l'hai messo quel naso. Guarda, guardami faccia.
1: Sì, guarda che l'occhio sinistro. Sì, ciao. Io sono allergico alla polvere.
0: Sì.
1: Sono andato
0: al
1: in un pelo. La barba. Guarda che ride sulle disgrazie degli altri.
0: Okay.
1: Allora, aspetta, prima di iniziare, buon pomeriggio, oh, sono Walter signor. Master.
0: Ciao a
1: il
0: tutti.
1: Garzilli, oggi tu con me stai fino alle 5.
0: Oggi c'ho la voce, ti faccio un mazzo così di faccio.
1: Meno male. Allora, devo avere l'aiuto anche di Paromix. Vieni qua, per favore, perché noi abbiamo un documento.
0: Sì.
2: Buongiorno.
1: Un documento,
2: tutti.
1: Buongiorno, buongiorno Lorenzo. Allora, noi ti vogliamo bene perché sei come un fratello per noi. Io capisco il tuo rientro in radio, è emozionante perché comunque
0: insomma.
1: Bello. Poi hai
0: uno mi ha detto: ma sei stato male?
1: No, però voglio. Poi hai fatto un video che è
0: fatto
1: andato
0: un video la
1: social.
0: Sera. Sì.
1: Adesso
0: parlavo piano perché
1: no,
0: sennò.
1: Aspetta, noi te lo facciamo sentire, puoi farlo sentire, Lorenzo, per piacere.
3: Ciao a tutti. Oggi sono tornato in radio dopo qualche mese di assenza.
1: Ok, stop. Allora, sembra la promozione di TG Medicina oggi.
0: Medicina, certo.
1: Cioè, allora, voglio dire, se sei in I Feel Good. No, quello sembra uno che ormai, voglio dire, Dipartimento della Sanità Mentale.
0: Ero rilassato sul divano, ma possibile.
1: Hai feel good, hai tempi possibile. Di Lorenzo.
2: Sì, devi essere veloce.
1: Veloce.
2: Cazzo,
1: ragazzi, in radio
0: vi faccio
1: oggi,
0: scuola a te li metto in fila tutti quanti per quanto riguarda i tempi, cioè per
1: tempi,
0: piacere.
1: Noi...
0: Anche se mi metto a parlare veloce io mi stendo tutti quanti, allora.
1: Noi ti vogliamo così.
0: Sopra la capra, sotto la panca, la capra crepa, forza, dai. Sopra la panca, la capra crepa, sotto la panca, la capra crepa.
2: Ma
0: vedi,
1: noi non ti vogliamo così
0: piacere.
1: Calmo quando fai video non ti
0: ma
1: vogliamo
0: ma ero rilassato. ma guarda tu come sei ridotto per essere veloce.
1: Ho un'allergia.
0: No, che allergia.
1: Comunque, tutto a posto, come stai?
0: Bene, benissimo.
1: Lorenzo, come lo vedi?
2: Lo vedo carico.
1: Oggi vedo carico.
2: Sì,
1: vedo
2: la voce c'è.
1: La voce c'è.
2: Gli occhiali da sole ci sono.
1: I tour sono finiti.
0: Ma questo occhiale ha un suo perché.
1: Perché anche te hai l'allergia e non fai vedere che hai l'allergia.
0: Ha un suo perché.
1: Va bene, tutto a posto. Bene. Vuoi salutare qualcuno?
0: Non riesco a guardarti oggi. Mi sento dopo Ciccio con la congiuntivite.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: Ibiza, le chiusure, allo Universal Pacià.
1: C'è la gente che abita là. Pepe se ne stanno andando. Se ne vanno, Pepe. Sai che cacciara?
0: Ma è bello. È quando bello. Vivi in mezzo alla cacciara, è bello. Ti svegli al mattino.
1: È bello a 20 anni, è
0: ma
1: bello.
0: No, ma ti svegli al mattino, la gente è sempre allegra. Sì, non sì. sai perché, però
1: non
0: è sempre allegra.
1: Va bene, dai.
0: Va bene, allora, di che cosa parliamo?
1: Un uomo, un mito, beh. Una leggenda, una stella cometa, Michi Garzini.
0: No, no, non dire cavolate.
1: Oggi non serve più la voce, sai, alla radio.
0: No, serve la comunicazione.
1: Nei nostri tempi
0: era importante.
1: Si può dire, era importantissimo.
0: Adesso...
1: Fammi la presenta, io t'ho presentato, presentami tu. Dai.
0: Signori e signori,
1: dai, un uomo.
0: È un punto di riferimento come la stella polare.
1: Ah, yes.
0: La radio l'ha inventata lui, Walter Master.
1: Numero uno.
0: No, numero uno, te lo dice negli anni 70, a proposito, anni 70, non l'ho fatto perché venerdì io non c'ero, ma un grande saluto a Federico Lollandese.
1: A grande Federico.
0: Di Freddy,
1: sai quante ore ho passato io a studiare i suoi intro, come introduceva una canzone, come usciva da una canzone.
0: Poi non sai, noi abbiamo fatto radio insieme, ma era il mio produttore discografico. E negli anni 90, nel momento dell'house, noi eravamo in studio di registrazione.
1: Lui aveva fatto il disco sul Papa, se
0: sì,
1: ti ricordi.
0: Sì, lui Wojtyla. Cosa ha fatto? Tanto era un po' egocentrico che un giorno arriva in studio e voleva fare Flash in the Pan, Walking in the Rain. Sì, ti ricordi? Rifatta house. Però voleva usare la sua voce. E noi gli dicevamo, no, Freddy, troppo, cioè, altre radio non ce le mai. Si incazzavo. Ehi, ciao a tutti, sono Federico, il vostro DJ.
1: Grande
0: Federico.
1: Io l'ho trovato ad una reunion giù a Roma. Ma lì abbiamo passato una vigilia di Natale veramente molto bella. Vabbè,
0: comunque bello, grande Fede. Dunque adesso invece tocchiamo un argomento serio.
1: Eh sì,
0: perché in
1: l'altra
0: radio...
1: sera mentre stavo coricato sul divano in quello stato lì, ecco, allora per ritirarmi su, ma tu ci ridi e ci scherzi, guarda che mi sono fatto 4 ore di animazione, ero devastato, in più il mercoledì con te la voce non c'era più.
0: Mamma mia, la sera
1: mi sono così sfogato, però prima avevo guardato il programma con Pintus. Sai che Pintus ha fatto questa cosa meravigliosa, eccezionale, questa performance, e tra gli altri argomenti ha parlato dell'essere single oggi e della convivenza.
0: Quindi?
1: Allora, quindi io vorrei sapere, siccome io sono uno che non sa fare il single, allora lo chiedo a te, che tu hai esperienza.
0: Perché io devo essere
1: single? No, vabbè, sei così.
0: E cosa vuoi
1: tu
0: sapere?
1: Sei così. Io voglio sapere, allora, la vita da single è migliore o peggiore di chi...
0: È sposato,
1: di che sposato? Vabbè, oggi sposato, no,
0: convive,
1: una volta sposato, adesso convivono, no?
0: Convivere.
1: Noi eravamo sposati perché se non ti sposavi va come pungolo dell'albero di Natale, insomma,
0: sì,
1: ecco, oggi invece si convive, non c'è la necessità.
0: Allora tu la tua opinione oppure parli della vita da
1: No, io non ho proprio
0: marito,
1: esperienza da single.
0: Allora,
1: io non ho esperienza, però siccome tutti dicono mamma mia che si sta bene e c'hai la libertà e c'hai tutti i tuoi ritmi, ma ci saranno anche delle cose che non vanno.
0: Adesso mandiamo un disco poi ne parliamo, eh?

0: Purple Disco Machine. Caro Walter, tu hai lanciato un sasso, hai fatto questa domanda a me, ma anche
1: l'ho chiesto a te perché tu sei un uomo di mondo, sei un uomo che ha accumulato esperienze importanti nel corso della vita.
0: Ma molte
1: sei
0: volte
1: stato
0: è
1: su
0: meglio.
1: Una sponda e sei stato anche sull'altra sponda,
0: no,
1: sull'altra sponda che su quella. Però
0: dici.
1: Sì, in entrambe, no? Hai vissuto sia da single che da
0: sì.
1: Che
0: sì,
1: da marito.
0: Nella vita, ci sta.
1: Da uomo di famiglia, insomma.
0: C'hai una famiglia.
1: Dire.
0: Sentiamo un po' prima di. Chi c'è? Pronto? Pronto? Ui, ci sei?
2: Sai chi io, voi due?
1: Sì.
2: Sai chi Cavaldigmi, la vita del single cos'è?
1: Dai.
2: Porca di quella vacca, Cavaldigmi cos'è?
3: Dai. Ciao, sono stata sposata per 17-18 anni.
1: È importante. Sembra una ragazzina.
3: Poi mi sono separata, poi ho avuto un compagno per 12 anni, qualche mese fa basta, e ti dico che essere single tanta roba.
1: Sì,
3: si sta meglio.
1: Applausi. Ma ta bella forza, lei è una donna.
3: In casa non sei costretto a vedere quello che vuole vedere l'altro in televisione, che tu non vuoi guardare. Non devi star lì a preparare la cena.
0: È giusto.
3: Va bene così. Magari fare delle uscite, vedersi. Poi ognuno a casa propria.
0: Una botta e via. Cioè,
1: una botta e via anche no.
0: No, però voglio dire. Allora, tu devi dirmi.
1: Ma lei è una donna. Okay. Lei è una donna. Loro sanno risolvere tutto. Io chiedo a te.
0: Tu lo chiedi a me, però. Prima che prima che ti rispondo, voglio dire. Tu dimmi la vita da sposato, da coniuge. Cosa sono le cose positive e se ci sono cose negative.
1: Ma intanto io mi sono documentato e oggi vivere da single costa. In Italia, in Italia costa.
0: Ah, tu lo fai per condividere le spese?
1: Sta zitto, che io sono uno che piglia appunti. Allora, costa sui 25.000 euro all'anno.
0: Senza vizi?
1: Proprio nudo e crudo.
0: Certo.
1: Come un verme, ma ecco, nudo e crudo, sui 25.000,
0: sì.
1: Hai capito? Allora, se invece vai al sud, che anche qui c'è una bella differenza, e fai una vita un po' più frugale, diciamo così, insomma, già lì abbassi di 5.000 euro all'anno. Mm. Allora, io penso che chi vada a convivere, uno degli aspetti positivi sia di dividere la spesa a metà, no?
0: Cioè, tu hai scelto di convivere e di sposarti.
1: Ma no, non è che l'ho scelto sto parlando in generale.
0: No, ma tu dimmi la cosa positiva.
1: Ma io non riesco ad essere single perché non so stare da solo. Cioè, io non so stare da solo.
0: Tu non sai stare.
1: Io non so stare da solo.
0: Ma guarda, che ci sono tanti single che non stanno da soli, Cioè, voglio dire, non è che essere single vuol dire.
1: No, proprio non so stare da solo dove mi sveglio la notte, mi hai capito? Cioè, nel senso che io devo avere una presenza in casa.
0: Allora,
1: io devo avere una presenza in casa, da solo non ci so stare.
0: Beh, ma questo può succedere perché poi uno prende la badante, è la stessa cosa, voglio dire.
1: Cioè, adesso adesso è l'età giusta, va bene, ok, però.
0: Però tu da solo non ci sei.
1: Io non ci sono stato. Allora chiedo a te, insomma, i vantaggi.
0: Ma
1: tu
0: ci
1: cosa,
0: sono
1: se
0: dei
1: tornassi
0: vantaggi.
1: Indietro, tu se tornassi indietro.
0: Aia, sarei ricco.
1: No,
0: casa, te lo dico io.
1: No, tu li guadagni, ma non li sai tenere i soldi. Te conosco.
0: No, se tornassi. Ma a me è sempre piaciuta la famiglia. Io ho due figli, infatti, voglio dire. Non con la stessa
1: donna. Sono nonno.
0: Dunque, a me è la famiglia. Però. Forse il lavoro, forse un po' la capa da cavolo, un po' di quello, bisogna saper convivere. E io mi sono reso conto che ho un po' di problemi nel convivere, ma perché sono egoista. Mi sono reso conto col tempo di essere un egoista.
1: Egoista.
0: Ma uno basta che è consapevole, voglio dire, no? Allora, piuttosto di avere una relazione e pensare come fanno tanti di avere giochi fuori casa, perché lo sai meglio di me, che molti hanno
1: meglio di te.
0: Lo sai. Io preferisco se ho una relazione viverla pieno. E non andare in giro. Se no sto single, però i lati positivi, ti svegli al mattino.
1: Io non so se lo state guardando. Ma riesce a mentire quest'uomo. Quest'uomo riesce a mentire.
0: Ma sai che ti svegli al mattino, guarda. ti svegli il mattino,
1: sembri quasi sincero,
0: una
1: sembri.
0: Scarpa da una parte, la ciabatta dall'altra, la mutanda per terra,
1: scorregge la notte che vuoi.
4: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Didi Jackson, l'inventrice, l'inventrice dei leggings. Te la ricordi come usciva questa qua con la tutina tutta attillata?
1: Carina.
0: Chi c'è?
1: No, chi c'è? Vuoi sentire? Arrivano un sacco di messaggi.
0: Te credo.
1: Ognuno la pensa. Aspetta, questo qua dà ragione a me, altri danno ragione a te, voglio dire. Questa chi è? Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Hai ragione che essere single, una ciabatta da una parte, la scarpa dall'altra, la mutanda per terra. Ma se non hai chi ti fa i mestieri, la mutanda prima o poi te la devi raccogliere da solo.
1: Ma no, ma io più la
0: ma che raccoglie? Ma cosa raccoglie? La mutanda in casa Garzilli si alza da sola, cammina e si butta in lavatrice da sola, perché lui le addestra le mutande.
1: No, ma poi voglio dire, cara, lavori, ti fai il fondello, anche la persona che fa le pulizie, cioè sentiamo Riccardo, dai.
3: Hai perfettamente ragione.
1: Senti,
3: io sono single per scelta, perché comunque non riesco a stare insieme a troppo una persona, perché mi rompi i coglioni. Infatti io sono i monogami del cavolo. Poi, vedendo com'è la situazione in giro, che su 10 coppie di miei amici 8 sono separati, poi cosa fanno? Dopo il matrimonio rimangono single, si scassano peggio di prima.
1: Qua chiudo perché entra in certi particolari. Però vabbè, tu hai detto una tua opinione.
0: È costoso oggi essere single, comunque è un lusso,
1: questo
0: lo dico io.
1: È vero, perché quando arriva la bolletta, oggi ho pagato 100 euro la bolletta elettrica. Oh, sono da solo, com'è sta
0: ed
1: storia?
0: È andata a pagarla in un posto in un dove si è preso l'allergia.
1: Ho preso l'allergia. Lavateli i bar, puliteli, ho messo la mano, c'era la polvere. Mi ha ucciso. Mi ha ucciso.
0: Online no,
1: usate dei disinfettanti. Ma che, ragazzi?
0: Vabbè, ok.
1: Vabbè, andiamo con il party time. Sei pronto?
0: Arriva
1: il
0: pap.
4: Carichissimo.
0: Vai.
4: Feel good. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: cos'è che dicono i Datura qua?
1: Nini!
0: Nini!
1: Nini! Dai che mercoledì si scavalla, ragazze!
0: Noi lo trasformiamo in un mercoledì!
1: Il peggio è passato? O deve ancora arrivare? Non lo so se il peggio è passato o deve ancora arrivare.
0: Vai, vai, il palco è tuo!
1: Siamo qua insieme, 14 d'ottobre, anche ottobre, ragazzi! Mica ha pagato la bolletta, quindi siamo a posto, perfetti!
0: Vedi, dalla parte tua è la moglie che li paga, lo so io.
1: Se paga da sola, se paga da sola. Si chiama Reed.
0: Vai! Vai, ci sono milioni e milioni di
1: che
0: persone davanti al palco.
1: The Rhythm is Magic.
0: Dai, vai, vai. Fai alzare le mani al cielo, falle alzare, dai.
1: Ma quelli c'hanno da fare, ma possono starti dietro a te.

0: Mixalo, è durato troppo, mixalo.
1: No, almeno un minuto e mezzo dobbiamo andare.
0: Troppo, mixalo.
1: Vai, manda il messaggio a tutto il mondo.
0: No, intanto voglio salutare Roberto. E intanto scriveteci, ragazzi. Come, chi è Roberto? Ce l'hai lì davanti, guardalo che bello, che bel fiulette che è Roberto.
1: Hai coraggio 3, a dire 3, 8, che questo è un bel fiulette.
0: 41.001.
1: Bravo ragazzo. Anche a Pescara stanno ballando, Walter.
0: Che bello Pescara. Pescara, ragazzi, si mangia, che è una meraviglia. Si mangia, che è una meraviglia. E quello adesso c'ho io. Io adesso.

0: passa in un ambiente magico.
1: Freedom, questa qua è per tutti i single che ci stanno ascoltando in questo momento, che hanno il loro
0: single,
1: capitano,
0: anche le
1: il
0: single,
1: loro comandante,
0: anche le single,
1: anche le single,
0: single.
1: Ma
0: guarda, single. Tu qua, se vuoi, basta che dici per favore mani, battito di mani a tempo.
1: Sì.
0: Senti,
1: fai sentire clap, clap, clap. Visto?
0: Questo no, ragazzo.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ed è mercoledì pomeriggio.
1: Fate il passaparola perché dobbiamo essere sempre di più.
0: Stai meglio?
1: Visto no?
0: Da come sono entrato adesso stai recuperando.
1: Prima proprio la polvere che girava. L'Italia che balla, ma non solo, perché arrivano messaggi.
0: Esposta stamattina!
1: Arrivano messaggi anche dall'altra parte del pianeta. Saluta quelli che stanno all'estero.
0: Quelli dall'altra parte del pianeta.
1: E salutali!

0: Ma sono fortunati quelli che ci possono guardare in televisione, guarda, tramite guarda, l'applicazione. Guarda, c'è il ballo.
1: Cos'è, c'è lo stagista oggi, c'è lo stagista. No, questo si balla così.
0: E che bello, che
1: Dirty ballo Dancing, l'hai visto?
0: Ho capito, ma guarda,
1: questo si balla così.
0: Come se stessi mescolando.
1: Mescolando la polenta, la ragna.
0: Intanto sì, c'è l'ancheggio, capito?
1: C'è lo stagista, è allora, mercoledì, c'è allora, lo stagista.
0: Io vorrei dire una cosa, la polvere ha preso il mio naso, ma l'effetto dai, fa a te. Ma... dai, dai, vai, vai, vai, là!
1: Sentila che arriva. Tutti insieme. Tu fai ha! No, ok. E mixala.
0: Chi c'è? Avanti, per favore. Non si sente.
1: Arriva Agnese. No, c'è Agnese. C'è Agnese.
0: Agnese.
1: Agnese, c'è Neja.
2: Master, anche qui prende.
1: Bravo.
0: No,

0: con gli anni 90 e primi anni 2000, dove eri nel 1998? Quando c'era lei, Neja
1: nel 98, che... è stato un bel periodo.
0: Dove stavi?
1: Stavo vivendo una bella esperienza in giro. Non posso dirlo perché era un'altra radio.
0: Eri da altre parti?
1: Sì.
0: Ma porca miseria!
1: Sì.
0: Da questa parte sotto il palco c'è gente che acclama e che dice. Che dice?
2: Che più dice? Master, meno stress!
1: Se sapessi.
3: Walter, ma gliel'hai detto a Miki che è tardi.
1: Oddio, no, abbiamo appena cominciato.
0: E questo come si balla?
1: Saltando. Ti viene la tallonite, questo è il disco tallonite.

0: Come fa? Come Walter, fa? Come
1: ma
0: fa?
1: Vai in mona.
0: Eccolo.
2: Ma questi sono tutti tuoi. Tutti i tuoi vai in mona. Questo mo-
0: Regà,
3: beh, è la dimostrazione di affetto. Che il signore ti ascolti. Che il signore ti ascolti, amico mio, ti ascolti. Anche perché ultimamente gli unici appuntamenti che ricevo sono quelli della posta.
2: Beh, già buono questo, già buono. Il nostro lab sta dando il meglio oggi, live!
3: Questa è bella, questo è un gran pezzo, ragazzi. Che bella, alza il volume, va là!

0: Volevo salutare, devi salutare Ilary Blasi, che ci ascolta.
1: Sì.
0: Ilary ci ascolta, sì, ci ascolta. Okay. Voleva dei consigli?
1: De che?
0: Perché ultimamente ha delle defaillance col GF, capito?
1: Sì.
0: Non segui la cosa, no?
1: Non la seguo. Non la seguo. Più forte di me non riesco.
0: lei comunque ascolta, siamo una fonte di energia, una fonte di ispirazione.
1: Di ispirazione.

0: Però questo è uno dei classici dischi che negli anni 90 si suonava il venerdì.
1: No? Sì, è leggero. No, questo qua è leggero. Un attimino, sì, da quella parvenza un po' di essere a useggià fighetto.
0: Sì, da far ballare le donne.

0: ma su che per ascoltare la musica? Ma vuoi mettersi la musica?
1: Vai via!
2: Allora, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Dai. Abbiamo degli ascoltatori meravigliosi.
1: Ora ti emoziono. Che, ora ti emoziono.
2: Vabbè, però dillo,
1: ora ti emoziono.
2: No.
1: Ragazzi. Beautiful
2: people in ragazzi. Senti, la spa, questa è una spa, ragazzi, una spa.

0: che bello.
1: Chiudi gli
0: che
1: occhi, sogna.
0: Guarda, lo senti il mare.
1: Chiudi.
0: Il mare, lo senti. La senti la sabbia sotto i piedi, la senti. Ho detto sotto i piedi, non nel costume.
1: Messi, chiudi gli occhi.
0: Sì.
1: Con questo sottofondo musicale. Dove viaggia il tuo cervello?
0: Il mio cervello.
1: Dov'è? Guarda, fisicamente sei qui, ma il tuo cervello.
0: Sono lì, su una maca tra due palme.
1: Due palme.
0: Sono dentro la maca.
1: Complimenti al laboratorio di ricerche musicali che realizza live questa compilation quotidianamente,
0: loro.
1: Ragazzi miei. Battito di mani a tempo. Aspetta, arriva in ritardo, è tempo che arriva su. Arriva. Va bene, ringraziamo il laboratorio.
0: È un po' fuori, usa il pitch perché sta andando fuori.
1: No, ma noi mandiamo sempre fuori tempo. Perché noi siamo fuori binario,
0: E beh, c'è il ritorno, c'è il ritorno.
1: Chiudiamo, andiamo a bere il caffè, dai.
0: Dai,
1: caffè. Torniamo subito.
0: Era ora.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
7: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
8: Spot.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono ufficialmente

Aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole è protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Mickey Garzilli e Walter Master. I've

0: Anzi, dobbiamo dirlo, ma fino a che ora rimani qua te?
1: Io fino alle 16.
0: Ah, fino alle 16, cioè, io vado avanti fino alle 18 oggi.
1: E tu fino alle 18? Se tu,
0: non sei se un amico, rimani qua con
1: ma
0: me.
1: Ma c'ho
0: niente.
1: Quello delle tende.
0: Hai appuntamento con tendaiolo?
1: Se tu mi avvisavi, spostavo l'appuntamento. C'ho quello delle tende, della terrazza. E allora...
0: Caro Walter, allora io guardavo, davo un'occhiata alla gente cosa vuole sentire per radio.
1: Pensavo alle mucche che fanno lo yogurt, a Potenza Picena.
0: No, no. Dov'è?
1: A Potenza Picena c'è Neno.
0: Cosa
1: e Neno
0: c'è?
1: È lei che dice: io sto lavorando e vicino a me ci sono delle mucche che stanno facendo lo yogurt con la vostra musica.
0: Wow, buono.
1: Ma non è che lo yogurt, ma per forza adesso solo yogurt greco,
0: no,
1: cioè c'è anche lo yogurt
0: fa
1: di Potenza Picena,
0: fa schifo, veramente,
1: ma veramente
0: schifo.
1: Ma io non lo so.
0: Ascolta,
1: dimmi,
0: allora
1: dicevi,
0: sto notando che i programmi più seguiti, ma nel web, in radio, sono quelli che toccano argomenti politici, sessuali o comunque trasgressivi in generale.
1: Certo.
0: Cioè i programmi tecnici dove dai un'indicazione musicale alla gente non gliene frega più una mazza.
1: Assolutamente.
0: È cambiato.
1: Perché la gente ama incazzarsi.
0: Esempio,
1: se tu non c'hai quella dose di incazzatura non vai avanti.
0: C'è quel programma zzz che va, ok? È facile, vince facile lui.
1: Vince facile.
0: Insomma, quell'altro Corona
1: di programmi zzz,
0: quell'altro Corona può parlare di tutto e vanno su. Dobbiamo dare una svolta anche noi.
1: Ma io non c'ho il pelo del De Corona, cioè tu
0: non abbiamo gli avvocati.
1: Abbiamo gli avvocati.
0: Non abbiamo gli avvocati.
1: State zitto. Andiamo col
2: brano.
1: Chi c'è?
2: Sì. Capisco che Walter Master sia grosso. Però dovrebbe spostarsi un po' vicino a Garzilli.
0: Io gliel'ho detto.
2: Perché mi hanno chiamato le ragazze che in televisione lo vedono per metà.
0: Dovresti spostarti verso di me.
1: Sì,
0: aspetta,
1: però.
0: Grazie Lorenzo.
1: Ma tu hai visto che c'ha questo qua? Che allergia
0: che c'ha?
1: Hai capito perché adesso? Ma la metà è già tanto.
0: Scusa Lorenzo, lo dico anche per coloro che ci seguono in televisione. Se puoi fare un effetto luce sulla collana versione Cinisello Balsamo quarto giaro da pusher milanese che ha il nostro Walter Master.
1: È uscita fuori.
0: Allora,
1: dentro.
2: se no
1: non arrivo a Sirmione, non arrivo.
0: Grazie per l'indicazione.
2: Ciao a te.
0: Dunque anche noi dobbiamo cercare argomenti simili. La gente la coinvolge, le donne.
1: Certo.
0: Parliamo male della politica.
1: Ma
0: prendili, mira
1: vai,
0: qualcuno.
1: Forza, comincia
0: io
1: tu.
0: Comincia tu. Esempio, sparliamo nell'ambiente didattico. Succedeva qualcosa di particolare dove si può. Niente, tutti perfetti.
1: Zitto. Io non vedo, non sento, non parlo. Fa la scimmietta.
0: Nell'ambiente notturno,
1: Notturno, vabbè, ma anche noi... tu. Allora, se ci mettessimo a raccontare tutto quanto quello che abbiamo visto, io e te, cioè veramente passa. Ciao che Italia da single, cioè lascia stare.
0: Ma no, guarda che la gente vuole questo.
1: Vuole quello.
0: La concorrenza pomeridiana parla di questo, capito?
1: Bruno Mars.

0: Club Connection.
1: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
0: Club Connection.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
1: e il sabato dalle 16 alle 18.
0: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: feel good.
1: Dov'è che stanno a ballare?
2: Dove?
1: Dove?
2: A Rocca Cannuccia.
3: Dio.

0: sono 125 canzoni in questa canzone qua, non so, le hai riprese tutte, no? Tutte
1: la facciamo... scena,
0: mamma mia, ragazzi, però, ragazzi, che suoni, spettacolo veramente.
1: La suona dappertutto a livello mondiale,
0: mamma
1: è uno dei
0: mia.
1: Dischi più trasmessi.
0: Che bello, bello.
1: Allora,
0: tutto.
1: Sono le 3:18, adesso tocchiamo un argomento perché in I Feel Good arriviamo, scherziamo, certo. La portiamo in vacca così ogni tanto, però adesso, facciamo anche le persone serie.
0: No, si fa anche un po' di informazione, nel senso che io prima ero fuori, sono arrivato in ritardo perché stavo aspettando che arrivasse lui con il pick up, però allora ho detto adesso arriverà.
1: E invece?
0: In fianco a me c'era parcheggiata una Spider,
1: cabrio,
0: e ho detto
1: cabrio.
0: Sì, giusto, non a cabrio perché la Spider c'ha due posti e questa qua invece ce n'ha due e mezzo.
1: Due e mezzo. Posso mettere la valigia dietro? Comunque, a proposito,
0: di automobili,
1: parliamo della riforma del codice della strada approvata in Consiglio dei Ministri.
0: Naturalmente entrerà in vigore dal 1 gennaio, quindi assolutamente, però ci sono delle novità veramente sostanziose.
1: Caspita.
0: Per esempio, diglielo, le multe
1: vengono abbassate.
0: Diglielo,
1: certo. Ma se hai una multa da 26 euro, ti viene abbassata a 25
0: ragazzi, cioè, ma te rendi conto?
1: Se prendi una multa da 42 euro, diventano 40.
0: Ma come hanno fatto?
1: Che caso,
0: ma guarda che è uno sforzo,
1: e non è finita.
0: Non
1: se
0: sforzarti
1: hai multe...
0: troppo,
1: Se hai multe da 87 euro, calano 83. Qui 4 ore
0: qua,
1: tanto di cappello, bravi,
0: grazie,
1: bravi.
0: Ci sono delle altre novità comunque, per esempio introduzione della guida autonoma nella definizione di veicolo, vedi?
1: Ovvero?
0: Con supervisione a bordo di una prima fase e poi anche da remoto.
1: Sì.
0: Cioè praticamente è come Nalini quando ti si infila nel computer perché devi mettere a posto lo studio di casa, hai capito?
1: Da remoto
0: sì. Motociclisti, possibilità di usare la corsia di emergenza in autostrada.
1: Ah.
0: Vedi? Quindi
1: ma perché? Quando si fanno male?
0: Possibile. se ci sono delle code per far snellire,
1: loro possono andare.
0: Motociclisti, possibilità di usare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o forti rallentamenti. Bene. Obbligo però, se andate in autostrada, attenzione, di avere la protezione per la schiena e le mani. Vabbè, quella ce l'ho anch'io adesso, cioè anche se non
1: la protezione alla schiena, cosa metti dietro la schiena?
0: Una lastra, un tutore che metti dentro la giacca e vai fuori.
1: Tieni la schiena dentro.
0: E tu cammini come te lo ricordi, Valentino Rossi, cammini. Poi ancora super bici elettriche, che sono quelle dei rider che sfrecciano veramente, vanno veloci, obbligo di casco e targa, che poi vabbè.
1: Sì, alle biciclette elettriche gli mettono la targa. Con la velocità che fanno,
0: lo scooter ormai.
1: Ci sta.
0: E poi questa penso sia una cosa interessante che riguarda anche te, perché tu sei uno che corre. Possibilità di elevare il limite a 150 km orari sull'autostrada.
1: Meno male.
0: Più l'emergenza.
1: Cioè, prima mi fanno pagare che
0: sto pagando
1: una multa da 6 anni, non so quando cazzo finisce. Hanno fatto una rateizzazione, ma mortacci su!
0: E che multa l'hanno fatto?
1: Ma che ne so? Eccesso di velocità. Hanno abbassato le... Prima erano 90, l'hanno messo a 70 senza dirmelo.
0: È come quando vai a mangiare da cracco, praticamente hanno fatto l'addizione.
1: Ormai, ecco perché
0: ci hanno messo anche l'allergia.
1: Sono andato a pagare la bolletta della luce
0: e
1: più la rata
0: della
1: multa. E le abbassano. Invece se non le paghi entro 60 giorni diventano 100. Non lo so, può anche darsi. Adesso noi stiamo cercando di dare una cosa generale. Prova a guardare, live.
0: Ma proveremo, notifiche, poi ci sapremo dire.
1: Notifiche degli autovelux in 45 giorni e stop ai documenti cartacei, vedi?
0: Sì, anche questo, quindi puoi girare senza patente, senza libretto di circolazione, perché tanto loro ti guardano negli occhi e dici guardami in faccia. Tu sei, che ha nome, cognome, codice fiscale e tutto quanto, perché ti scannerizza.
1: Comunque, un applauso ragazzi al ministero che ha abbassato le multe
0: mai contenti siete!
1: Si parte sempre dalle piccole cose.
0: Piccole cose.

0: come diciamo noi di I Feel Good, si parte sempre dalle piccole cose, che tante piccole cose diventano una grande.
1: Ma vedi, c'ha ragione comunque il nostro amico che ha detto che se non paghi entro 60 giorni la multa levita in una maniera pazzesca.
0: Arriva a 140
1: infatti
0: euro.
1: C'è un esempio qua: se una multa base è di 173 euro, dopo i 60 giorni sale a 347 e 50 centesimi.
0: Fricchete!
1: Prima i 50 centesimi e poi il resto.
0: Adesso tocchiamo un argomento ancora più serio.
1: Ragazzi. Di palo in frasca.
0: Deve essere così, perché fin quando arriva il messaggio viene percepito, però noi diamo i consigli, I Feel Good. Allora, ci sono tante persone che si lamentano, tante coppie che si lamentano, che magari anche per una botta e via c'è il famoso sesso spento. Perché parliamo di questo sesso spento?
1: Perché ormai le bollette sono alte, spegni tutto per piacere, andiamo a dormire, spegni tutto quanto.
0: Una volta dice, aspetta, facciamo buio per la prossima.
1: Adesso no, diglielo.
0: Facciamo buio che a bolletta costa.
1: Spegni la luce lì che ragazzi,
0: però,
1: veramente sforiamo.
0: A parte tutto, molte coppie sono in crisi perché lei... Tu la porti a casa, entra nel tuo mood di comfort, però a un certo punto lei si sente a disagio.
1: Perché?
0: Ma leggi, già.
1: Lo leggo io. Allora, sesso spento. E se fosse l'organizzazione della tua camera da letto a uccidere il desiderio?
0: Certo, ci sta.
1: E per forza, lasci le mutande per terra, l'hai detto prima, l'hai detto. La ciabatta da una parte, la ciabatta dall'altra.
0: A parte quello,
1: si scherzava naturalmente.
0: Però tu devi dirmi, cioè, metti caso. Che tu, vabbè, lasciamo perdere che hai famiglia, sei sposato.
1: No,
0: ma
1: è sesso.
0: Mettiamo caso che tu fossi single. Torna indietro nel tempo. Allora, tu sei single e porti a casa una fanciulla occasionale, perché ci vogliamo divertire.
1: Okay.
0: Lei entra nel tuo appartamento.
1: Certo, anche nel letto, è già entrata nel letto, perché insomma.
0: Vabbè, deve entrare in camera da letto, dunque apri la porta della camera.
1: Ma per me. Tu cazzo, la vivi. Metticelo un po' d'olio, no? Che cigola.
0: Lei vede la stanza da letto e non gli dà degli input, perché la donna o l'uomo ha bisogno anche di quello.
1: E tu dici, amore, amore, stella, tesoro, ma cos'è che non va? Cos'è che ti sta bloccando? E lei...
2: Quella poltrona lì messa
0: dici
2: così.
0: Che la poltrona.
1: L'organizzazione della stanza, della camera, i colori. E tu ci metti la coperta che ti ha fatto nonna con uncinetto, ma hai capito? Perché io metti in mano, tu sei pugliese.
0: Voglio dire, vieni tra i colori che non bisogna usare c'è quel famoso verde pisello.
1: Ecco. Il verde pisello, ragazzi. Mazza che tristezza.
0: Nella camera della stanza.
1: È una tristezza, ragazzi, veramente. Ma pure a me se bloccherebbe. Dai, andiamo, va.
0: No, non usate questo colore.
1: Non usate il verde pisello, ragazzi. The best sound from the past.

0: the radio studio. Pew. Studio. Pew.
1: Spot.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ti sale il gin tonic festa. Inside questo vabbè, pezzo.
1: Già il gin tonic.
0: Questo pezzo qua, ragazzi. Cioè.
1: A Ibiza di brutto, di brutto, tutti che. Willa, il nuovo ballo Ibizenco, te saprei fare.
0: Ibizenco, così con il gomito. E la cianchetta, e la cianchetta,
1: è
0: il periodo del Vogue con Madonna.
1: Però mi hanno detto che durante le tue serate nel tour estivo che hai fatto sul palco, a parte il fatto che metti musica, ti faccio i complimenti, intrattieni, ma a un certo punto dai anche delle lezioni di ballo.
0: Certo,
1: cioè la
0: fuori.
1: Gente ti prende come punto di riferimento.
0: Beh, certamente, con questi piedi piatti, guarda, è una cosa.
1: Prende tutti quanti la smania del Bruno Mars, mi hai capito?
0: Però così, dai.
1: Bravo, bravo.
0: Ormai il DJ quando è sul palco deve ballare, deve muoversi, non puoi essere
1: instabile.
0: Staticità non va più di moda. Va bene, dai,
1: cos'è questa? Mamma che bella!

0: Si vola.
1: Come un vero e proprio festival. A proposito, quando si intrattiene la gente dal palco e sei magari in Veneto, devi anche tirar fuori un po' di Veneto, no?
0: Certamente.
1: Mentre in città in Veneto, dai.
0: Allora,
1: ti sposti, vai in Lombardia e devi fare un po' il milanese. Uè, giargianese!
0: Meno male
1: ti
0: che
1: sposti,
0: ci sei tu.
1: Vai in Toscana. Toscana. Il toscano come fa?
0: Non lo so, dimmelo tu.
1: Toscano,
0: come
1: dai,
0: ti passa per la capoccia.
1: Perché devi, quando fai i tour, sei in giro, devi prendere anche un po' della lingua locale.
0: Ah,
1: in Puglia invece

0: comunque così adesso, a parte gli scherzi, tu ti sposti, sei a Roma, ci vuole l'accento un po' romano, tu arrivi da Latina. Perché? Oh. Perché li fai diventare protagonisti.
1: Per forza.
0: Ti sposti, vai in Calabria, un po' di calabrese, in Sicilia e via di. Là ti dà veramente un seguito di followers notevole.
1: Adesso, adesso che fammi calabrese, forza. Cana cana. Cana cana al Salamana.

0: Io vorrei sapere perché tu continui a fissare il nostro WhatsApp davanti.
1: Perché allora no, lo tengo d'occhio. No, okay. Posso salutare un po' gli amici che ci stanno scrivendo. Oddio, naturalmente oddio, ci dai, tengo. No, dai, non la fai sta dai, cosa. Dai. Te.
0: No, perché poi siamo uguali agli altri.
1: Perché? Come uguali agli
0: ci
1: altri?
0: Ci dobbiamo identificare.
1: Ah, sì. Ok, vabbè, però guarda, Nicola, Diego, Alice, Fabio, Omar, fatto. Vabbè, dai, stai piangendo. Perché piangi?
0: Perché non bisogna farlo.
1: Ah, no. Ah, ok, peccato.

0: satisfaction.
1: Dove sarà Benassi in questo momento? In quel di Miami?
2: No, sai che ha aperto un ristorante insieme a Fabio Volo? Nel Modenese, una trattoria. Dunque, quando non ha sera, tra parentesi, fanno i DJ set là, in modo divertente.
1: Sì, certo.
2: I soldi che ha fatto questo disco.
3: Grande.
2: Però, salutiamo grande l'amico Benny Benassi.
1: Questa è Studio Pirate Station d'Italia. Il mercoledì pomeriggio stiamo scavallando, signori. A noi piace così. Il peggio è passato, o deve venire ancora? Non si sa.
2: Non lo so. Fammi toccare.
1: L'importante è che la musica ci sia ed è quella giusta.
2: Bravo, bravo. Senti l'applauso, senti la gente che ha voglia di tirare fuori.
1: E questo è disco femmina, disco femmina, piace alle donne. Sentilo.

0: E a un certo punto
1: ancora.
0: Tu lo dici sempre, tirate,
1: guarda che
0: fate vedere la vostra aura che
1: Laura,
0: avete come
1: la signore Laura.
0: Glielo tiri fuori. Avete un'aura apostrofo
1: in porno. No, Laura è un'altra cosa.
0: Laura, hai capito? Intorno a te c'è un'aura particolare.
1: Laura non c'è. È andata via.
0: Beh, questo. Allora, comunicazione di servizio, per favore, no, non scriveteci che ci amate, perché diventa un problema.
1: Sì.
0: Vi amo, almeno sono sicuro di non essere l'unico ad avere la 104.
1: Vabbè, gli hanno dato la 104.
0: Gli aiuti servono.
1: Cioè, come hai fatto? Dacci qualche dritta, perché no, non lo so io.

0: Rainbow.
1: Da quanto tempo è che non ballavi il mercoledì pomeriggio?
0: Ma guarda, veramente mi sta facendo ballare oggi, che è una cosa incredibile.
1: No, cioè, dai.
0: C'ho la quinta, la quinta vertebra lombare, ragazzi.
1: No, che poi non devi fare questi argomenti.
0: Ma no, no, perché?
1: No. Non dire
0: si
1: mai
0: sveglia la tua. Si sveglia la tua.
1: Quella! Taio Cruz!
2: Ah, beh, allora, hangover. Siamo hangover al mercoledì, figura di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

0: c'è finito?
1: Non c'è finito. Ma le cose belle finiscono sempre.
0: Perché vedi, non sono manco accorto.
1: Ci hai mai dato caso. C'hai mai dato caso.
0: Vabbè, però
1: tu quando fai qualcosa
0: dirmelo.
1: Di piacevole, tac.
0: Tac, è così. Già finito, già passato.
1: E quando negativa è triste, cosa fa? Andiamo a farmi rena, torniamo subito. Dai.
0: Un attimo, Good. Yes, we like it. Radio Studio Più. Radio Studio Più. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per

Studio Più Dance Station.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: figli trasmessi nelle radio.
1: E c'è fodera.
0: C'è fodera. Va bene, allora fodera. Devi andare via.
1: Ma io vi devo salutare, sì, purtroppo.
0: Hai appuntamento, lo diciamo a tutta Italia, non solo, devi vedere quello dalle tende.
1: C'ho quello dalle tende della terrazza, perché se lo pe... cioè tu non mi hai avvisato, se tu mi avvisavi io spostavo l'appuntamento e volentieri rimanevo fino alle ore 17.
0: Ma vuoi ma salutare quello delle tende così ti fa lo sconto?
1: Com'è?
0: Se tu adesso saluti quello delle tende.
1: Sì, lascia stare, va, non lo dico più a nessuno chi sono, perché appena sentono chi sono il prezzo levita.
0: Fai il DJ, chissà quanto guadagna.
1: Ah, tu sei Walter Master.
0: Che, grazie,
1: bene,
0: così.
1: Bene. Vieni.
0: Allora lo diciamo un po' a tutta Italia. Grazie, lo sa anche, lo sanno tutti che il mercoledì ci sarà Walter Master insieme a noi.
1: Ogni mercoledì, prossimo mi fai
0: mercoledì
1: sola.
0: Mercoledì prossimo,
1: vero?
0: Sei da solo. Sei da solo, dunque mi raccomando, capito? Tanto
1: mercoledì
0: il
1: porto
0: lo
1: le voci, mi porto le voci e quindi sentirete le voci mercoledì le voci. Va bene, però intanto io volevo ricordare una cosa molto importante a cui tengo tantissimo,
0: sì.
1: Perché c'è questo appuntamento con il Jolly Club sabato 24
0: aspetta un attimo. È arrivato il momento della marchetta.
1: Messaggio
0: promozionale.
1: Ah, vedi, perfetto, l'hai messo?
0: Messo,
1: perfetto. Allora, ok, mi raccomando ragazzi, amici di Mantova, ci tengo tantissimo, anche perché è un locale storico, e quindi faremo una bella serata sabato 24 ottobre.
0: Sabato 24.
1: Detto giusto, vero? Sì.
0: Sabato 24 ottobre, fra due settimane,
1: sì, ma
0: cioè, sei già a promuoverla adesso.
1: E mi butto avanti, no? Scusa.
0: Va bene, grazie Master.
1: Ciao a tutti.
0: Ti vogliamo bene.
1: Anch'io.
0: Già mercoledì ti aspetto.
1: Ah, stasera faccio la diretta dal divano.
0: Oh santo Dio. Falla bella. Falla bella. Per favore. Falla bella. E parla bene di noi.

0: the radio studio. Studio.
1: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, So Hazy.

0: vabbè, chi viene a me è cantieri, non cantieri, agricoltori, tutta la classe di lavoratori, per l'amor di Dio, perché se ne parliamo soltanto una poi viene fuori. Vabbè, dando un'occhiata alle varie notizie che arrivano, informazioni, statistiche che leggiamo, stavo vedendo una cosa particolare, che siamo anche coscienti di questo, che i giovani italiani non vanno via più di casa. C'è una media, cioè uno va via di casa a 30 anni. Siamo la nazione dove i figli rimangono in casa di più rispetto, non so, Romania, vedi Germania, vedi la stessa Francia. L'italiano rimane a casa, il figlio o la figlia ha una media di 30 anni, esce di casa a 30 anni. E molti si stanno chiedendo come mai. Come mai? Per i costi, però questo poi va a influenzare tanto, diciamo, la psiche del ragazzo o della ragazza, perché poi l'indipendenza rende anche più grandi, no? Voglio dire, cresci, voglio dire, affronti già dei problemi, più stai in casa, la bolletta non la paghi, la paga mamma, cioè non partecipi, vedi, dice, più stai fuori di bal prima possibile, più diventi grande, più diventi anche un po' esperto della vita, questo dicono lo psicologo. In generale, la cosa impressionante è che sono veramente tantissimi figli che non vanno via di casa, ma anche oltre i 30 anni, c'è una percentuale assurda. Gente che va via di casa a 35, cioè a 35 anni c'è gente che ha famiglia. No, qua non c'è l'applauso, sono cambiate le situazioni. Tutti danno colpa al discorso del caro vita. Adesso io non so, di sicuro c'entra tantissimo, perché ne parlavamo prima con Walter, una persona che vive da sola, oggi come oggi, devi veramente guadagnare però. Però, non lo so, sono punti di vista, no? Magari le generazioni passate, prendevano, non ci pensavano due momenti, no? Per andare via di casa e cercare di realizzarsi, no? Voglio dire, e di intraprendere una strada. Oggi il discorso economico, questa è un po' la scusa, poi magari di sicuro sarà veritiera, influenza tantissimo la scelta di andare via di casa. Vabbè, avete figli in casa, fino a che età rimangono lì da voi?
1: You're falling for another, I don't even bother, I could do it all my life.

0: d'oggi sono stati abituati troppo bene dai genitori, hanno paura di affrontare le situazioni che il mondo gli pone davanti. Se si trovano da soli ad affrontarle, va bene, ognuno poi la prende. Però voglio dire, stavo guardando le statistiche, sono impressionanti. In Italia i giovani lasciano, vedi, la casa intorno ai 30-32 anni. Motivazioni: precarietà lavorativa e salari bassi. Beh, di sicuro anche questa è una realtà. Costo degli affitti, degli immobili, mancanza di politiche abitative, fattori culturali e familiari. Però è anche vero che magari nelle generazioni passate non si pensava tanto al fatto delle spese che uno andava a incontrare vivendo da solo, no? Magari si era un po' più baraglini, no? Uso sto termine, cioè cercavi due o tre situazioni che ti potessero mantenere, il fatto però di raggiungere l'indipendenza era veramente notevole. Statistiche un po' assurde, le cose stanno cambiando. All'estero non è così, perché l'età media dei figli che lasciano la casa è, ragazzi, 23-24 anni, che è un po' quella, no? È un po' giusto. Va bene, arrivano un sacco di messaggi, voi continuate a messaggiare al 338-141-1001, anche perché poi molti vivono questa situazione, eh? Poi di sicuro certi si adeguano, c'è il comfort, ci si può stare. Va bene, dunque, poi cos'è? Vediamo qua, cos'è? Non vanno via perché amano le comodità, vedi, anche questo. Non lo so se è così, proviamo a sentire, dai, vediamo di contattare qualcuno. Prima che mi scappa lo starnuto, no, penso che l'allergia mi stia passando, meno male, perché voglio dire. 4:24, vediamo dove andiamo, se riusciamo a contattare Nicola da Marcari, mi dicono, vediamo un attimino se la linea è libera, anche perché sentire l'opinione, poi ognuno naturalmente la pensa alla propria maniera. La comodità, ma sarà veramente per la comodità? Boh, non lo so. Magari tanti fattori messi insieme, cioè li metti insieme, ci sono anche dei problemi in maniera particolare, e l'economia si gira sempre là. Va bene, non riusciamo a contattare Nicola, dunque andiamo col disco del passato. Dai, dai, dai.
1: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Hola, Stevie, I wonder. Questo l'avevi dedicato alla figlia quando è nata, eh?

0: effetti il convivere con altre persone. No, ci sta. Chi c'è? Sentiamo, dai, sentiamo.
1: Oltre messaggi... all'economia, anzi, buongiorno a tutti, scusate.
0: Ciao, Carzo. Ciao, dimmi.
1: Allora, io credo che oltre all'economia, i giovani d'oggi non sono più come una volta che cercavano le donne, che si sposavano e andavano a fare una famiglia in proprio. Oggi pensano anche a star bene, ma soprattutto anche a divertirsi. Perché se uno trova una donna, cioè si vuole sposare, è per forza che se ne deve andare di casa. Ma purtroppo non lo fanno tutti e rimangono dai genitori. Il problema è questo, secondo me.
0: Quindi, una tua opinione che noi rispettiamo, però penso non sia soltanto il fatto di andare via di casa per formare famiglia, vedi? Magari una volta si faceva così, le generazioni a seguire magari sono andate anche via di casa per un senso di indipendenza, di libertà, voglio di realizzare, cioè voglio dire, cioè, non è per forza vai via di casa perché te devi sposare. Questo succedeva anni fa, le cose sono un po' cambiate, ma anche prima si divertivano le persone, cioè non è, voglio dire. Però noi rispettiamo tutti i punti di vista, le statistiche comunque sono queste. La leva, vedi, tanti arrivano i messaggi, deve tornare la Naya, deve tornare la... Io non so se è questo che mette a posto la situazione, però di sicuro, secondo me, conta tantissimo, adesso che rimanga tra noi, il fatto dell'economia, perché dai, adesso gli affitti, come viene fuori su certi tabloid, via, gli affitti, il costo della vita è aumentata, dunque vabbè. Va bene, grazie per tutti i messaggi, andiamo col party time. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

4:35, ragazzi miei, c'è gente che sta facendo il countdown. C'è gente che ha già in mano il panino per fare la merenda. Aspetta almeno l'ora del tè. Party time, festa. Sai che lo stavo cercando? Vediamo un attimino se riusciamo a beccare dei vocalist strani. Voglio mandare in onda i vocalist strani o le vocalist strane. Eh sì, perché è una festa un po', però mandiamo in onda quelle strane con gli strani, dai.

che c'è gente strana, ma è bello avere a che fare con gente strana, eh? Bello, cioè sempre, hai capito?

0: Nel party time però arrivano messaggi strani. Beh, io devo mandarli perché ho chiesto gente strana, situazione strana. Questo cos'è che dice questo?
1: Con il party timeino io mi bevo il vino.
0: Che c'è?
1: Alla faccia di chi ci vuole male.
0: Ma che c'è? Cioè, che
1: con il party timeino io mi bevo il vino. Alla faccia di chi ci vuole male.
0: Raga, dove siamo?

La base di tutto è far muovere il cervello, cioè far pensare cose belle e cose che poi si possono ballare, no? Naturalmente. Questo, figurati, un inno.

0: anche se dopo questo disco ti è stato detto che tornava nel mondo della musica trance. Vabbè ragazzi, però bello, bello,
1: sì,
0: mi piace.
1: Sei numero uno.
0: No, no, grazie
1: un
0: ragazzi.
1: Un abbraccio da Ravenna, Antonio.
0: Grazie, grazie gli amici di Ravenna. Ferrara, chi è qua?
2: E quando lui ti dice... Vieni, ti porta a sentire il rumore del mare.
0: Aia.
2: Ma lascia stare il party time, lasciami ascoltare.
0: Ah, ok, ok. No, no, mi preoccupava la cosa. Bom, bom, bom. Vabbè, allora, noi di qua stiamo bene. Mi auguro che stiate bene anche voi. Fatecelo sapere. Intanto andiamo a mangiare un po' di merenda. Torniamo subito.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time on Studio Q,
5: your dance station.
6: Spot.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Che bello però, temperatura ragazzi miei, da libido, posso dire da libido, dai, in giro ancora con la t-shirt, è bello, soleggiato almeno in buona parte dell'Italia, eh. Allora, devo mandare un saluto alla gente che comunque mi ha mandato un po' di foto e video di blocchi su tangenziali e statali per il caro carburante giù al sud Italia. E allora, noi siamo con voi, ci mancherebbe altro. Adesso tocchiamo un argomento che mi ha colpito un attimino ieri guardando la televisione. Tanto ormai si parla solo di cose brutte, no? C'è questa storia della minicar a Roma, due minorenni. Due minorenni che andavano in giro a far caos di qua. C'è addirittura un tentato omicidio al loro carico, perché è tirato giù il mondo questi qua. Andavano in giro per Roma, capito? 16 anni e 17 anni, fammi vedere gli occhiali perché è impressionante, sono stati beccati, se ne parlava su tutti i media, vedi, banda di minicar, Roma, individuati i responsabili delle aggressioni, sono due minori, uno dei due è figlio neanche di un carabiniere, te immagina il padre, uno dei due giovani festeggiava il compleanno proprio tra il 4 e il 5 ottobre e questo non c'aveva niente da fare, si è messo in auto in questa minicar insieme a un amico, andavano in giro per Roma, bam, mettevano sotto le persone botte, non botte, e tra, no, dico botte nel senso, ma io non ho parole. Jacopini ancora in terapia intensiva, intanto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, l'attore Davide Jacopini, colpito 5 ottobre proprio da questa coppia di imbecilli, perché adesso io voglio dire, cioè io capisco. È anche vero che situazioni così simili ci sono sempre state, in giro, il bullismo, il comportamento un po' particolare, no? Diciamo proprio da darle ammazzate a degli sbarba, però voglio dire, adesso con la comunicazione è molto più facile, le cose vengono a galla. Però io mi domando e dico, a parte che il padre ha fatto la denuncia due giorni dopo la scomparsa dell'automobile, non è così, è stato riferito, ma è una cosa assurda, cioè ti rendi conto? Minorenni in giro con la minicar, che facciamo oggi? Beh, mettiamo sotto qualcuno, ma qui stai andando fuori di testa, raga. Cioè, non ho parole, uh-huh.

0: andando fuori di testa.
1: No, tra l'altro uno dei due è figlio di un carabiniere, vedi tu.
0: Sì, beh, poverino, non è per adesso, voglio dire. No, ma perché si è puntualizzata anche sta cosa, no? Perché dicono sempre che è colpa dei genitori, no? Se i figli poi si comportano in una certa maniera, ma non è vero nulla. Anzi, assolutamente, assolutamente, non è colpa dei genitori. Deve avere la fortuna che i figli non prendano certe strade, come il nostro giornalista che abbiamo in linea, Lorenzo Tiezzi. Buon pomeriggio. Eccolo qua.
2: Comandiamo, comandiamo.
0: Ti ho preso in defiance, stavi facendo merenda. Ascolta.
2: Bravo, bravo.
0: Bravo.
2: Dopo tanto lavoro ho bisogno di poi carboidrati.
0: Allora, ascoltami un attimino. Sta succedendo di tutto e di più in Italia. No, vabbè, non parliamo di situazioni strane, di processi e non processi. Però mi ha colpito il fatto, non so se hai seguito con attenzione la storia dei due ragazzini della minicar a Roma.
2: Sì, certo che l'ho seguita, è una cosa veramente inquietante.
0: Allora, la cosa assurda, voglio dire, a parte che secondo me queste situazioni ci sono sempre state in Italia, però c'era forse meno comunicazione e forse si sapevano meno, no? Tra bullismo e comportamenti assurdi di ragazzi. Ma il fatto che 15 anni e 16 anni, tra parentesi, c'è un tentato omicidio. Perché non è ancora...
2: Ragazzi, la violenza è una cosa seria, io sono d'accordissimo con te, oggi non c'è più nessuna tolleranza e questo va bene, perché la violenza non va mai tollerata, però noi giornalisti, siccome sappiamo che le notizie negative colpiscono di più,
0: parliamo
2: soltanto di quelle.
0: È questo che io dico, allora è giusto che ci siano, perché comunque ci fanno presente cosa ci circonda, no? È meglio, giusto? Però ogni tanto, voglio dire, specialmente sulle testate principali dei quotidiani, mettere anche cose belle non sarebbe male, no?
2: Guarda, io ti parlo di un'altra storia di bullismo di Roma, che è un ragazzo che fa il pugile, si chiama Mattia Faraoni, che fa anche kickboxing, un campione, no? Enorme, Michi, io l'ho visto da vicino, abbiamo stato a cena insieme, fa paura quanto è grosso. Allora lui va nelle scuole a parlare di bullismo e aiuta i ragazzi vittime, perché con lui si aprono, perché invece di parlare, anche se è grosso, invece di parlare dall'alto, cerca di farsi raccontare le cose, e ha già aiutato tante persone. C'è un giornale su cui scrivo che si chiama Invextra Magazine, ecco, noi abbiamo raccontato tante volte le cose che fa Mattia, perché sono importanti, perché poi bisogna anche, si può arrivare a una soluzione, non soltanto raccontare il lato negativo.
0: Certo. Ma perché sta succedendo tutto questo, cioè, voglio dire, comportamento particolare, no? Cioè, cosa c'è? Una depressione, una repressione, le cellule che non vanno a 100 nel cervello? Qual è la tua opinione, Lorenzo?
2: Guarda, la mia opinione, la possiamo dire anche un po' ridendo, no? Perché sennò fa anche troppo lungo.
0: Certo,
2: è
0: certo.
2: Che tutti, invece di pensare che la vita anche di Leonardo Maria Del Vecchio, di altri VIP ricchissimi, sia difficile come la nostra, sui social vedono i ricchi e pensano che i ricchi siano sempre felici, invece non è vero niente. E quindi secondo me c'è questa cosa in più che prima non c'era, no? Perché i ricchi non li vedevamo mai, no? I grandi personaggi, invece oggi vediamo che anche li vediamo, crediamo di vedere da vicino, invece no. Secondo me questo è un motivo che però va visto un po' rilassati, dai, perché sappiamo che non è vero, che sono scemi anche loro, anzi forse sono più scemi di noi.
0: Però il comportamento di questi due ragazzi mi porta a pensare, no, che poi loro si gasano anche tra di loro, tra ragazzi, quando realizzano queste cose, perché non ne parliamo, questa è una forma anche, sai, guarda cosa ho fatto, guarda di là, cioè il problema poi nasce qua, i genitori non c'entra nulla, perché voglio dire, che lì vuoi fare un genitore che magari già lavora dalla mattina alla sera, cerca di dare delle indicazioni per i figli, poi sai bene che ormai nel cervello il cervello va proprio alla sua maniera, cioè, però questo è un problema di comportamento, cioè, stavo guardando i vari giornali, parlano alla grande di questa cosa e sai, comunque incuta terrore, perché la sera non si esce più come prima, tante compagnie, non vedi più in giro tantissime ragazze insieme la sera, io parlo esempio di Milano, no? Compagnie di ragazze che vanno a ballare, no, cioè è diventato un po' un problema.
2: Poi guarda, per creare un clima di terrore sbagliato basta riportare le notizie in modo terrorizzante. Allora, Milano è davvero la città più pericolosa d'Italia? Due punti, non lo so. Milano è la città in cui si fanno più denunce, perché in altri luoghi d'Italia, e tutti sappiamo quali sono, le denunce non si fanno perché c'è due punti, la malavita, punto. A Milano c'è un po' di malavita, come dappertutto, no?
0: Sì.
2: Ma non quanto in altre città, quindi dire che è meno sicura non è quello il punto, è che si fanno più denunce, le denunce vanno benissimo.
0: Beh, bisogna denunciare la cosa, ci mancherebbe, perché sennò poi se si fa finta niente diventa veramente un problema di vita. Ascolta Lorenzo, dai, dammi qualche notizia bella. Adesso io ho voluto toccare l'argomento Due Ragazzi perché mi ha impressionato ieri sera in televisione che non riuscivano, comunque sai, con telecamere dappertutto, la capitale e la città secondo me più sicura d'Italia, non riuscivano a trovare questi due ragazzi, ed invece dopo 48 ore li hanno trovati. Qualcosa di bello c'è, di positivo?
2: Ma certo che c'è qualcosa di bello. Io vedo che qualcuno di questi ragazzi ha un po' perso la testa, così, però la maggioranza no, la maggioranza sono tranquilli, fanno festa in giro per le strade spesso, facendo anche un po' troppa confusione, oppure casino, si può che dire, dai.
0: Certo.
2: Però va bene, io li vedo tranquilli, ci sono anche tanti festival, anche per Halloween, Roma, Milano, questo sabato c'è il compleanno del Boggia, 24 anni di divertimento, ragazzi, a Boggia Bergamo, di Tecno, c'è il Tappiati che arriva da Ibiza, ma mica solo lui, sono mille altre cose, quindi io non vedo solo una situazione disperata.
0: Speriamo! Certo,
2: sono un po' pochi questi ragazzi, mi deve fare un po' più bambini. Michi, ma tu ti stai attrezzando a fare ancora figli o no?
0: No, beh, io ho già dato,
2: come
0: anzi, ho già dato.
2: Più?
0: No, ma ragazzi miei, cioè, voglio dire, faccio mica il giornalista
2: come
0: io.
2: Te, deve ripopolare l'Italia.
0: Certo, ci mancherebbe, voglio dire. Comunque, tieniti pronto perché questi giorni ti chiamo, così ci dai informazione sui party di Halloween, va bene? Grazie Lorenzo, grazie a te, in bocca al lupo, buona giornata, ciao.

0: Aderno, pronto Loris?
1: Ciao Vicky!
0: Allora, come stai? Stai bene?
1: Benissimo, benissimo. Allora,
0: scusa se ti rompo le balle, ho visto il messaggio. Tuo figlio 6 anni si carica con noi? Com'è la storia?
1: Sì, Gabri, Gabri, con chi ti carichi quando vai agli allenamenti?
0: Grande Gabri, ti vogliamo bene. Ascolta, ti rompo le balle soltanto un minuto. A Cesano Maderno, noi abbiamo parlato con il giornalista, sai, di questo comportamento degli sbarbati, che vabbè, dai, c'è sempre stato. Vabbè, poi c'è stato questa cosa a Roma della minicar. Ma com'è il movimento a Cesano Maderno? È una zona tranquilla? Qui stiamo parlando alle porte di Milano, no? Voglio dire, un po' bene o male.
1: Sì, ti dico la verità, è abbastanza tranquilla.
0: Ecco, cioè, voglio dire, non c'è forma di violenza, forma di comportamenti strani particolari, no? Cioè, voglio
1: no,
0: dire.
1: No, va bene, ma quelli, sai, magari ce n'è qualcuno ogni tanto, ma non da.
0: Poi diciamo che quelli. Tu dove, da che zona lì? Sei sempre vissuto lì a Cesano?
1: No, io ho fatto un po' di anni ad Affri, un po' di anni a Quartogiaro.
0: E allora, noi che arriviamo da certi quartieri popolari, che poi, ragazzi miei, non è vero che c'è, si butta sempre fango su queste situazioni, però magari siamo anche abituati, no, a certi fatti, no, nel quotidiano, magari non se ne parla.
1: Sì, magari. Però erano totalmente diverse, cioè, la violenza era molta meno.
0: Era meno, dici, no? C'era meno rottura di balle, cioè meno bullismo?
1: Sì, forse c'era meno c'era forse bullismo, ma tra persone della stessa età.
0: Sì, bene o male.
1: Io non mi sono mai sognato di andare a rompere le scatole a uno più grande, a uno più anziano. Era una forma di rispetto.
0: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. C'era il bullismo, magari a pari età o differenza minima, non si vedeva mai di andare magari da quelli più, anche perché avevi paura che pigliava le mazzate, capito?
1: Appunto, cioè, anche perché
0: questa è la. Comunque, Cesano Maderno è zona tranquilla, questo mi fa piacere. Dunque, habitat bello per tuo figlio, no? 6 anni?
1: Sì, sì.
0: Perfetto, va bene. Loris, noi ti ringraziamo, scusa se ti abbiamo rotto le balle, e dai un bacio a tuo figlio che cresce bene, d'accordo?
1: Anche a voi, Vicky.
0: Ciao Loris, un abbraccio, ciao.
1: Ciao Vicky.
0: Ciao.
2: Ready Studio P, the best sound from the past.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Get ai Patton, che poi è un DJ italiano lui, eh. Beh, ha fatto una bella squadra, Getta, eh? Perché lo dico sempre, il successo non è di una singola persona. Cioè, puoi arrivare a un certo livello, ma se devi rimanere là, hai bisogno di una squadra. E la squadra che ti fa ottenere, che ti fa, voglio dire, far la differenza. Tanto di cappello, David Getta, che oltre a essere DJ è un grande manager, eh?

Ma quando si parla si dice disco da viaggio. Ecco, questo degli Chicane è proprio, rappresenta il disco da viaggio. Da viaggio perché? Perché chiudi gli occhi e la mente vola, viaggia! Ragazzi miei, che selezione oggi, Fatta appositamente, perché uno dice, sai, termino di lavorare, sono in giro, non voglio mica tante, para!

0: questa è dell'Italia, grazie.
1: Sono contento, quando arrivano tutti questi messaggi sono contenti.
0: Si sta parlando di bella musica, si sta parlando di party time, siete sulla Dance Station d'Italia.

ore, dalle 2 alle 6 del pomeriggio, mancano circa 7 minuti, dunque voi. Io ringrazio tutti voi che avete mandato messaggi, che siete una famiglia per noi di I Feel Good e di The Dance Station d'Italia. Sappiate che il mercoledì c'è Walter Master con noi, manca Frankie Gada che però rientrerà domani, come di consueto. Io vi saluto, vi ringrazio.

0: classe applauso.
1: Turn it up. La Dance Station Italia.
2: I feel good.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
4: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Quando ci fa sentire

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
2: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
3: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
4: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
2: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Nel fortino del De Kuip, il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
5: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto molto bella da giocare.
1: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega. La Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup. Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
6: non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: E andiamo. Com'è che ogni volta non lo sai?
1: Non lo so
0: neanch'io, sai. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, 18:01, peggio delle tasse, signore. Iniziamo il nostro appuntamento. Ringraziamo di cuore Michi Garzilli per averci lasciato lo studio. Iniziamo così. Inizieremo e staremo insieme fino alle ore 20. Ci sarà ovviamente tanta buona musica, tanti argomenti e tanto divertimento. Si salve chi può. Bring out studio.

Mamma mia, che inizio, che eleganza. Che dici, li ricordiamo i nostri contatti, le nostre coordinate? Bene, bene, oggi vedo proprio un grande aiuto dai miei collaboratori. Vabbè, ad ogni modo lo ricorderò lo stesso, 338-141-1001, messaggi vocali oppure scritti, se preferite anche delle foto, dei video, insomma fateci sapere da dove state ballando in questo momento, cosa state facendo, lo sapete, noi rendiamo partecipi tutte le persone che insomma interagiscono con noi. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure tramite i nostri canali TV, lo ricordiamo in Lombardia 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77, per il resto insomma d'Italia 833 Super 6, tasto blu per poterci vedere. Allora, alle ore 18:30, come sempre, la selezione musicale del nostro DJ Dami. 19:30 anche una selezione di 30 minuti di musica mixata. Allora, arriva Lady Gaga,

sulle frequenze di Radio Studio Più la versione remixata. Lascia spazio a un grandissimo DJ, DJ Antoine. Ma prima, beh, dovete sapere che questa sera, insomma, schieriamo, insomma, gli uomini.

Mi spiego meglio. Oggi parleremo di cosa parlano le donne quando gli uomini non ci sono e viceversa. Mi spiego meglio. Oggi parliamo di una cosa che è un po', diciamo, che un po' tutti ci siamo chiesti almeno una volta, no? Ma quando le donne sono tra di loro, di cosa parlano davvero, no? E quando gli uomini si ritrovano senza donne, quali sono gli argomenti di conversazione? Perché nell'immaginario comune le donne ovviamente si ritrovano per spettegolare, raccontarsi le ultime novità, parlare di relazioni e magari analizzare un messaggio ricevuto magari per ore, no? Gli uomini invece vengono spesso associati al calcio, alle macchine, alle battute, alle prese in giro tra amici. Ma sarà davvero così oppure sarà, insomma, soltanto degli stereotipi? Magari le donne parlano di lavoro, no? Di soldi, problemi personali, sogni nel cassetto, mentre gli uomini si confidano molto più di quanto magari immaginiamo, no? E quindi la curiosità di oggi è proprio questa: quali sono gli argomenti che saltano fuori quando si è soltanto tra uomini e quando sono solo tra donne? Arriva

Ebbene sì, allora dobbiamo salutare i nostri amici da Madonna di Campiglio, che tra l'altro, beh, dovete sapere che Radio Studio Più praticamente nella stagione invernale si sposta, no? Quindi, cari amici, beh, sappiate che non manca tanto, ci troverete anche lì quest'inverno. Allora, tornando a noi, la domanda di oggi era: quali sono gli argomenti che saltano fuori quando si è soltanto tra uomini o soltanto tra donne? Elida Foggia ci scrive: quando siamo solo donne si parla praticamente di tutto, si parte magari dal lavoro, poi si finisce a parlare di uomini, di amicizie, di vestiti e di pettegolezzi, e soprattutto si analizzano anche i messaggi quando scrivono un ciao, no? Senza faccina, e ci facciamo un film per due ore. Beh,

0: quali sono gli argomenti che saltano fuori quando si è soltanto tra uomini o soltanto tra donne, no? Perché a parer mio, per una donna, sai, non essendo un uomo, vado un po' a fantasia, no? E dico, vabbè, ma parleranno di calcio, di cucina, no? Di certo. Vabbè, comunque l'abbiamo chiesto a voi al 338-141-1001. Sentiamo, vai.
1: Buonasera Eleonora.
0: Ciao.
1: Bell'argomento questa sera,
0: sì,
1: hai ragione. Comunque gli uomini parlano solo di una cosa.
0: Te pareva. Vabbè, comunque sappi che anche le donne può capitare, eh? Non è che solo gli uomini parlano di questo, anche le donne si divertono tante volte a raccontare magari qualche aneddoto, qualche esperienza che hanno avuto, no? Eggi da Cernusco sul Naviglio, Milano, mi è piaciuta tanto per il messaggio che ha scritto, perché lei ha scritto: tra donne si parte raccontando una cosa e dopo 5 minuti siamo già passata ad altri 10 argomenti, e sono pienamente d'accordo, perché io donna posso solo che confermare. Allora, buonasera, devi specificare la fascia d'età. Da giovani si parla di flirt o amori, e a una certa di mammografia o di prostata. Ce l'ha scritto Beppe. Vabbè, ma in generale, dai. Allora, mi piace. Allora, ciao Eleonora, le donne parlano tra loro soprattutto di relazioni, con tutti gli annessi e connessi. Gli uomini sono più basici e riescono a parlare di sport, di lavoro, certamente anche, di donne. Ma non solo, tendono a selezionare e suddividere gli argomenti. Ce lo scrive Stefano da Guassalla, da Reggio Emilia. Allora, lo chiediamo a voi: quali sono gli argomenti che soltanto fuori quando si è soltanto tra uomini o soltanto tra donne?

0: 18:22 anche qui su Radio Studio Pirata e Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, stiamo ascoltando Cry For You. E la domanda di oggi era davvero molto semplice: quali sono gli argomenti che saltano fuori quando si è soltanto tra uomini o soltanto tra donne? O magari sei uomo, secondo te cosa dicono le donne quando sono solo tra donne e viceversa, no? E Alessio da Catania ci scrive: tra uomini si parla di calcio, di macchine, di lavoro e soprattutto si prendono in giro gli amici, e poi, diciamoci la verità, si parla anche di donne. Vabbè, ci sta. Poi il nostro amico da Forlì, mi è piaciuta molto la sua risposta, sentiamo.
1: Secondo me, Leonora, sì, le donne parlano soprattutto di gossip, che può, sì, essere di persone famose chiaramente, ma anche del, so, del vicino di casa, sì, dell'amica, sì, di gossip, quello, di quell'altro, quindi, di uomini, sì, ci mancherebbe. Lo shopping non può mancare,
0: sì,
1: ma soprattutto ho un piccolo dubbio. Secondo, sì, me a, sì, volte le donne, anzi, sì, spesso, sono più sboccate, sì, di quelle che noi uomini pensiamo, cioè più, sì, dolci, più raffinate. A volte sono, secondo me, più sboccate, non so, passami il termine.
0: Allora tu dici che tra donne poi si lasciano andare, sono più aperte al discorso eccetera e sono peggio degli uomini? Bah, ti lascio un po' nel dubbio. La cosa simpatica è che veniamo tra virgolette, ci sono questi stereotipi, no, che dicono le donne pensano sempre al gossip, a questo e l'altro, gli uomini invece alle macchine, alle donne eccetera, no? Però è anche divertente sapere che a quanto pare non è proprio così, non è proprio così.

0: Stereo Q. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Q da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione sul nostro territorio. In dettaglio al nord, attese condizioni di bel tempo, tempo che sarà stabile ed assolato anche al centro Italia. Sole protagonista al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno, con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi sul nostro territorio, temperature minime tutto sommato frizzanti, da segnalare a tratti venti ancora sostenuti al sud Italia. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Spot.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziamo così il primissimo party time per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può, con la voce inconfondibile, beh, di Madonna. Andiamo avanti con la musica e ovviamente i vostri messaggi al 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte del mondo state ballando, cosa state facendo, volete salutare qualcun altro che sta dall'altra parte del mondo? Beh, in questo momento lo potete fare.

Siamo a mercoledì e, come si suol dire, né carne né pesce, almeno così lo definiamo. Allora, nostro amico dal Salento ci scrive: mi è capitato di orecchiare dei discorsi tra donne, roba da far accapponare la pelle, e non ti nascondo che forse avevano capito di essere ascoltate e la cosa non gli dispiaceva molto. Io e i miei amici in confronto siamo dei chirichetti. Ma allora, io, come dico, insomma, non dipende qui se sei donna o uomo, beh, dipende un po' dalla personalità, no?

Sean. Era il 2014, ma dovete ben sapere che David Guetta è stato eletto DJ numero uno al mondo per la sesta volta, in realtà, perché il 7 ottobre, parliamo di una settimana fa, è stato annunciato il suo nuovo trionfo nella classifica, insomma, del top 100 DJ, no? Aveva già conquistato il primo posto nel 2011, 2020, 2021, 23 e 25. Con questa vittoria diventa il primo DJ a raggiungere 6 successi in questa classifica, quindi tanto di chapeau, eh?

Michael Gray. Beh, lo sapevate che il suo successo più famoso è nato anche grazie a una canzone degli anni Ottanta? Mi spiego meglio. Il DJ e produttore britannico Michael Gray, che abbiamo appena ascoltato, è diventato famoso in tutto il mondo con The Weeknd, la canzone che insomma sta andando in onda, no? Uscita nel 2004, è diventata una hit internazionale. La curiosità è che il brano riprende un elemento musicale di Get Down Saturday Night, canzone del 1983, insomma ha trasformato il riferimento al sabato in un inno al weekend, perfetto per la pista da ballo. Arriva Christian Marchi. When the bass gets bumping up in the club,

Grandissimo amico di Radio Studio Pilot Dance Station d'Italia, il nostro Christian Marchi, che salutiamo. Allora, mi è piaciuto questo messaggio che arriva, insomma, al 338-141-1001 dal nostro Matthew, e scrive: buonasera Eleonora, oggi ti chiedo la gentilezza di salutare il mio capo che si chiama Mattia. Questa mattina si è presentato in cantiere con una super radio, quella che ti danno quando spendi migliaia e migliaia di euro in attrezzatura edile. Ecco, quindi una volta accesa lui l'ha sintonizzata su un'altra frequenza, no? E io ovviamente ho detto: tu ci hai messo la radio, io ci metto la frequenza, quindi risultato direi bestiale. Ovviamente Radio Studio Più. Uela, ma grazie! Guarda, che bello, che bello, che bello! Ciao Matthew!

Salutiamo i nostri amici da Bucarest, amanti insomma di questo suono. Il suono del lupo, lo definiamo così, dai. Un saluto da Eric e Daniel, ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Salutiamo anche chi ci scrive da Reggio Emilia e ci chiede quando veniamo a fare una visita al caseificio, insomma, di Quara a Reggio Emilia. Allora, mi stai citando buon formaggio, ma anche il rivale del nostro sponsor, insomma, Grana Padano. Quindi, aia!

The World Behind, era il 2009. Andiamo avanti con la musica. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Questa è la selezione musicale del nostro DJ Dami, che ogni tanto, insomma, fa questi super party time che piacciono sempre, no? Ringraziamo le persone che, insomma, scrivono al 338-141-1001 e che ci salutano, no? Come ad esempio dall'aeroporto di Linate i nostri amici Ciccio, Domenico e Mohamed. Ciao ragazzi!

0: spot.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in Bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
2: L'economia.
1: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. È tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

apriamo così la nostra seconda ora. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, abbiamo appena ascoltato il party time del nostro DJ Dami, che ringraziamo come sempre di cuore. E ricordiamo che alle 19.30, insomma, ci sarà nuovamente 30 minuti di musica mixata, ecco, sempre con la selezione musicale del nostro DJ Dami. I vostri messaggi, come sempre, al 338-141-1001, messaggi vocali oppure scritti. Allora, prima di dare inizio alla seconda ora, voglio sapere se il nostro buon Carmelo ce l'abbiamo. Ci sei?

che sempre bello ascoltarlo. Allora, signori, dobbiamo ricordarvi che questo venerdì sera, parliamo appunto del 16, ci sarà un evento davvero bellissimo a San Zeno di Montagna. Ci saranno i nostri colleghi, ci sarà il nostro editore Claudio Tozzo, ci saranno degli artisti. L'evento si chiama Noi che siamo gli anni 80-90-2000. Ci saranno tante belle sorprese, tanti gadget, insomma ballerine e chi ne ha ne metta. Quindi se amate quella musica lì 80-90-2000, beh, non fatevelo raccontare.

carino. Pensa che ho pubblicato, vabbè, era un trend, una cosa abbastanza divertente sui social. Ho detto, senza guardare, magari guarda il mio video e dimmi quanti anni ho secondo te, no? E mi hanno dato 10 anni in più. Ho detto, ma che è? Ma no! Vabbè, cavolate a parte. Allora, oggi chiederemo qual è il peggior modo per rimorchiare. Mi spiego meglio. Oggi parliamo di rimorchio, no? Ma non quello fatto bene. Parliamo di quelle tecniche di approccio che invece di far scattare magari la scintilla fanno scappare la voglia di... cioè, avete voglia proprio di scappare, no? C'è chi attacca bottone magari con una frase imbarazzante, no? Chi si vanta dei soldi che guadagna, chi manda 15 messaggi di fila senza ricevere risposta, e chi pensa che un semplice ciao bella, sei uno spettacolo, sia magari sufficiente, no? Poi ci sono quelli che esordiscono con ti conosco perché mi sembra di averti sognata. Vabbè, comunque potrei andare avanti ore. La cosa divertente è che vorrei chiederlo a voi, no? Chiedervi se magari vi è mai capitato di ricevere qualche complimento, magari non so, perché volevano provarci, ma che in realtà era un momento magari imbarazzante, no? C'è la frase più imbarazzante che vi abbiano magari mai detto, oppure ma qual è il peggior modo secondo voi per rimorchiare una persona?

una persona, attenzione al peggior modo, qua ci scrivono, insomma, da Palermo: il peggior modo per rimorchiare è insistere quando magari l'altra persona ti ha già fatto capire che non è interessata. Ahimè, non ti sei fermato, però ti meriti gli applausi, cioè, veritiero questo messaggio. Sono pienamente d'accordo, perché comunque una cosa è provarci, un'altra è diventare sicuramente pesanti, eh? Oppure magari chi fa il figo, passatemi il termine, si vantano di avere soldi, no? Macchine costose, di poter avere tutte le donne che vogliono, insomma. Ah, così. Allora, arriva una canzone che è bellissima, ormai l'avete già riconosciuta, torniamo indietro negli anni 2000.

0: Ehi, mi sembra di conoscerti, no? Ti conosco? Forse ti ho sognata. Oppure la più bella è "ma ti sei fatta male perché sei caduta dal cielo, no? Sei una stella cadente". Vabbè, era proprio questo l'argomento di questa sera. Quali sono, insomma, le peggior frasi, il peggior modo per rimorchiare una persona? L'abbiamo chiesto a voi e sono arrivate anche, insomma, parecchie storie, tra cui questa che è molto molto molto simpatica. La sentiamo, vai.
1: Ti mando un audio in maniera tale che se c'è qualcuno che mi conosce,
0: sì,
1: si fa due risate ricordandosi dell'accaduto Croazia di una decina di anni fa,
0: sì,
1: per carità un po' alticci, ma c'è sta ragazza olandese,
0: sì,
1: e mi avvicino e gli faccio "You are a beautiful ass", neanche "you have", "you are". E ho praticamente detto "tu sei un bellissimo culo".
0: Beh, complimenti.
1: Ovviamente si è girato da un'altra parte, non mi ricordo se si è messa a ridere o cosa, ma un saluto a tutti, Miki da Boh.
0: Ciao, un grande abbraccio, vabbè, comunque è un'esperienza bellissima, dai, almeno te la ricordi, no? E chissà, anche i tuoi amici ti prenderanno a distanza di anni ancora in giro, no?

0: qui su Radio Studio Più. E arriviamo. Allora, la domanda era: qual è il peggior modo per rimorchiare una persona? L'abbiamo chiesto a voi, sentiamo.
1: Non saprei, forse non c'è un peggior modo, un miglior modo.
0: Sì.
1: Forse ecco, nel buttarlo male sulla volgarità, quello no, assolutamente. Dopo uno male dice una frase, rimane simpatico.
0: Sì, vero.
1: No? No, i soldi assolutamente.
0: Bravo, vero.
1: I soldi mai.
0: Vero, non avrebbe senso.
1: Io anzi dico, sono brutto, povero e c'ho l'ape. Una volta ha funzionato, sai?
0: Sì.
1: Ho conquistato, cominciato a ridere come una matta, io sono andato a fungere con l'ape di mio nonno e poi ero più giovane però. Ciao Leonora, buona serata a tutti.
0: Ciao veterano da Treia, vedi, l'umiltà funziona sempre. Arriva Do It To It 2021.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Britney Spears, Work Beach, qui sulle frequenze di Radio Studio View. Salutiamo i nostri amici da Ferrara, lei è Beatrice che sta ballando insieme a noi. E voi state ballando? Beh, fatecelo sapere come sempre al 338 141 1001, messaggi vocali.

0: Dami, lo ricordiamo. I vostri messaggi come sempre al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti. Allora, arriva un grandissimo artista che ovviamente conosciamo tutti. Lui è un DJ italiano e possiamo definirlo come il primo DJ della storia a esibirsi, insomma, in concerto allo stadio di San Siro, no? di Milano, il 28 giugno del 2025. Ma c'è una bella novità, perché proprio questo grande artista che stiamo per ascoltare, beh, sta preparando un progetto davvero particolare, si chiama Secret Throne e debutterà nei palazzetti nel 2027. L'idea è quella di unire i suoi grandi successi dance alle acrobazie delle performance del circo contemporaneo, e la richiesta del pubblico è già altissima in realtà, perché insomma è uscito già con le date a Roma del 13 marzo, ma è già andata sold out, tanto da aggiungere una seconda serata il 12 marzo. Beh, di chi sto parlando? Ovviamente di lui, di Gabry Ponte, questa volta però insieme a Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: DNA con Gabri Ponte e Jovanotti qui su Radio Studio Più. Arrivano tanti messaggi, ma lo aspettavamo, lo aspettavamo. Di chi stiamo parlando? Beh, del molleggiatore. Sentiamo, vai!
1: Dai, dai, adoro il party time! Felicissima sera, principessa, allora tutto il popolo di Sisalvi di Po, Sana Controlli Pescara presente! E si molleggia!

0: E andiamo con l'ultimo disco, ma prima arriva, beh, mio parente, lui è il mio parente, sentiamo, vai.
1: Mamma mia,
0: eccolo.
1: Sono tornato, Leonoma.
0: Ciao, Salvi.
1: Come sto? Se bevi io per sdraio come l'asciugamano.
2: Bellissimo.
1: Mamma mia, come sto? Un saluto a tutti.
0: Ciao Salvi, come stai? Mio parente, mio parente. Già, è così.

0: Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
0: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione sul nostro territorio. In dettaglio al nord, attese condizioni di bel tempo, tempo che sarà stabile ed assolato anche al centro Italia. Sole protagonista al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno, con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi sul nostro territorio, temperature minime tutto sommato frizzanti, da segnalare a tratti venti ancora sostenuti al sud Italia. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
2: DTM 90. DTM 90. Si batte.

0: Con Cesio c'è Super Italy, Boys and Girls. DTM, DTM 90, si
1: palla, palla, col volume a palla. Accensione.

Fargetta, I Will Rise Again. Siamo nel 2001, grazie a Davide Di Concesio. State ascoltando Dance Time Machine 90, programma interamente dedicato alla musica dance 90-2000. Insieme fino alle ore 22 ci sono due party time, quello delle 20:30 e quello delle 21:30. Ricordatevi che il nostro numero è sempre aperto, 338-141-1001, per le vostre richieste in diretta al nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Entrambi pronti per aspettare il vostro messaggio vocale. Mandatelo subito, richiedete un brano dance 92.000. Mentre arriva Supercar Tonight.

What goes around comes around. Su Studio Più, la Dance Station. Forse devo ripetere. What goes around comes around. Si legge così, no? È scritto What goes around comes around. Va bene, 1996. Va bene, siamo arrivati al momento di fare un piccolo break. Se non l'hai già fatto, manda il tuo messaggio vocale 338-141-1001 oppure 90.studiopiu.net e poi lì con un bel, una bella richiesta 92.000 completerai la transazione e durante il party time delle 20.30 o in quello delle 21.30 sentirai il tuo messaggio vocale e chiaramente anche la tua richiesta, perché manderemo in onda proprio un messaggio. Piccolo break e poi andiamo da, vediamo un po' se ce lo dicono oppure no, Mario di Milano, perfetto, e ripartiamo con, anche quello è un mistero, ah no, Dune, Hardcore Vibes.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Francesco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Dune Hardcore Vibes su Studio Più, la Dance Station Italia. La playlist è quella di Mario di Milano. State ascoltando il DTM 90, il programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: E la pecora stasera sta già iniziando a rompere le scatole. C'è qualcuno che vuole adottare una pecora? Gliela mandiamo gratis a casa con il nostro Corriere Espresso, che vi dà anche un caffè espresso nel fare il corriere. Arriva Dario G, Sunshine Me. Se non l'hai già fatto, aspettiamo il tuo vocale. 338-141-1001 oppure 90.studiopio.net. Nel vocale richiedi un brano dance. 92.000.

Studio Più Dance Station. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E intanto parte il primo party time. Robin S, Love for Love, 1993. Ho detto love?
5: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera. Si aggiunge le uova freschissime.
4: Lo sapevo, lo sapevo. Questo è il nostro pasticcere.

0: a Bari, dicono, va bene. Rebus, Shut Up and Dance alle 20.39 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Mi scuso se ho la voce un po' nasale, ma c'ho un raffreddoraccio dell'accidenti. Suona il citofono. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per il giro di boa io direi che ci vuole un po' di positività, un po' di sorrisi, come dice il nostro Pietro. Infatti vorrei chiederti una canzone bella allegrotta, diciamo così. Infatti vorrei chiederti Mardi con Sexy Witch, dedicarla appunto a Pietro, ai miei DTM Besti, a Paolo, a Rocky e ad Ale da Pistoia, a tutti gli altri. La più classica buona serata, magari ci sentiamo domani, ciao ciao.

0: farti ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Arrivo! Chi è che suona? Chi è?
1: Ciao Alex, da qui da Prato, un grande saluto a tutto DTM, sempre numero uno. Stasera mettimi te un bel brano pettinato di Mario Più, dai, mettimene uno bello. Un grande saluto a Q, Manu Furetta, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutto DTM. E la pecora canta. Ciao ragazzi.
0: Allora ti mettiamo Runaway, Mario Più e Mor, 1999.

0: su Studio Più, ci sei anche tu. Va bene, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 92.000 a bordo del nostro mobile spazio temporale. Suona il citofono con un suono strano. Che suono ha sto citofono? Non ha mai fatto questo suono. Chi ha toccato il citofono?
1: Per la serie L'angolo degli indovinelli stupidi, imbarazzanti e idioti, secondo voi è più vicina la Cina o la Luna? La Luna, perché la Luna si vede e la Cina no. Ciao a te, c'è la pecora canta.
0: Non lo so, io, cioè, se Manu che si è, non dice più cose strane, non so, è diventata immediatamente stranamente pudica. Però ci sono i beep che continuano a girare qua, io non so perché.

0: 8:30. Io mi scuso ancora per la voce particolarmente nasale, ma sono babbo nasale. Vabbè, c'è un raffreddore. Suona il citofono, sentiamo chi è.
1: Ciao.

0: un saluto speciale lo mandiamo a Bruno, il nostro fornaio di fiducia,
1: che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Adesso dice anche il nostro pasticcere, va bene, dai, prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Alex, buonasera, buonasera a tutti gli amici grandi appassionati di musica.
0: Ciao, Pietro.
2: Dance, sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano So I Begin di Galleon, dedicarlo ai mitici Antonio Di Parma, Andrew Di Levinara, Paolo Di Alfonsine, Simone Di Arcore, Davide Concesio, Rocky e tutta la crew del DTM. Vi abbraccio, spero possiate ballare, divertirvi, scatenarvi senza rompere nulla in casa, fate un'assicurazione sui mobili, quindi un abbraccio a tutti e buona serata. Ciao.
3: Solo i numeri uno.
0: Se parte un pezzo così c'è My Alex, non c'è niente da fare, eh.

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: Il nostro vocalist My Alex, non c'è niente da fare, quando parte è finita, dai! Bonus track di questa sera, il pezzo 90 è quello di Glam, Sex Drive.

0: con il primo party time, perché poi ci sarà anche il secondo. Devo cambiargli nome, È lui o non è lui? È lui.
1: Buonasera a tutti. Allora, stasera volevo contraccambiare gli auguri di Alex per la Pasqua e gli auguri del Paolone Nazionale per il Natale.
0: Giusto.
1: Quindi a tutti e due in un colpo solo auguro un buon Pasquale. E vi chiedo,

0: Sapete come litigano due mandarini?
1: No.
0: Si spicchiano. Ciao, Cuda Milano.
1: Giusto, giusto, ci sta, ci sta. Se ti manda Rino, non ti manda qualcun altro, eh. Meglio farsi mandare da Rino che farsi mandare dalla mamma a prendere il latte. Va bene, siamo arrivati, pensavi dicessi qualcos'altro, vero?
2: Caramba!
1: E invece no, non succederà mai. Piccolo break, torniamo tra pochissimo, restate lì.
3: 30 minutes of every hour. The party is here.
2: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. DTM. DTM 90. Si balla col volume a palla.
3: Spot.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

I didn't mean.

0: so che love, lo sapevo.
1: Ma lei lascia fare la crema pasticcera, si aggiunge le uova freschissime.
0: Assolutamente sì, anche Q, questa è la sua richiesta, aggiunge sempre le uova freschissime. Mentre noi proseguiamo con la richiesta di Manuela di Forlì, Digital Rockers, Because I Love You.

Se anche tu stai facendo poporo popoporo, allora fai come Bruno Di Minasco. Gigi D'Agostino, Another Way. Ancora ciao a tutti, Dance Time Machine 90. Andiamo da Beppe di Rimini. C'è Billy Moore, I Keep On Burning. E poi c'è il secondo Party Time.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Paola Peroni, Sun Kissed Eyes.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat.
1: Usura Sweat inizia così il secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90 e...
2: La pecora canta!
1: E c'è il prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
3: Ciao Alex, parlo di Lady Nara. Stasera vorrei fare una proposta, anzi una petizione. Voglio Manu Furetta inserita come nuova app dell'intelligenza artificiale. Devo dire che dei suoi messaggi sto imparando tantissime cose nuove che non si trovano nemmeno nelle migliori enciclopedie. Grande Manu. Richiesta di stasera, brano in questione è Simon J, Give Me Love. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
1: Creeremo una skill specifica o un agente chiamato Manu Furetta che parla proprio come lei e poi, non so, cosa gli facciamo fare? Gli facciamo dire cose strane, con i beep, sì.

0: Simon J su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Però non ho detto 90, l'ho detto 90, non si sa. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona nel secondo party time.
2: Ciao Alex, ti auguro un buon mercoledì a te e a tutti gli ascoltatori, in particolare a Davide Di Concesio, Simone Di Acque, Pietro da Milano, Antonio Di Parma
0: e
2: Ando di Redinara e soprattutto Q di Milano.
0: Ah, okay.
2: E questa sera ti chiedo Crime of Passion e la pecora canta. Ciao da Manolo, buon mercoledì.

0: Castiglia del Fuego su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel secondo party time di TM90. Suona il citofono, prossimo messaggio.
1: Alex, buonasera, questa sera vorrei salutare Davide da Confesio e dedicare la canzone dei TC 1992 Funky Guitar. Auguro a tutti una buona serata, ciao.
0: Grazie Andrea, eccola.

0: Guitar, tra l'altro sulla copertina di questo disco c'era un pollo, anzi era sul centro del disco che girava, e ce l'ho qua davanti, sono andato a cercarlo nell'archivio, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Presto, presto, che tardi, un elisir del grande Gigi, grazie mille, e in sottofondo vi saluta il mio pappagallo Chicco. Buona serata a tutti, Denu

0: Elisir, Gigi D'Agostino. Avrei bisogno dell'Elisir per il raffreddore. Dai, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona al nostro citofono. Magari fa passare il raffreddore.
1: Ciao, grande Alex Castellini. Sono Guido di Brenzone su Garda, provincia di Verona.
0: Ciao, Guido.
1: Vorrei dedicare a te, grande DJ. Wow, vengo in giù Ibiza. Wow, Radio Studio Più. Wow, Alex Castellini, Radio Studio Più, Dance Station.
0: Aspetta. Non c'ho più il raffreddore.

0: e con i Venga Boys. Wow, siamo arrivati alla fine del Party Time, momento di salutarci, dare la linea a Ronnie Milani. Noi ci sentiamo domani sera, naso permettendo, con il DTM 90. Da Alex Castellini è tutto, bauci bau ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: DTM.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attention please. Attention please.
2: Per favore. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
1: Italiani, ciao! Eccoci qua, è mercoledì 14 ottobre. Ecco, adesso è mercoledì. Volevo mandare un messaggio a Alex Castellini. Intanto lo saluto, ciao Alex, buon rientro a casa. Allora, consigli della nonna per il raffreddore, beviti un bel punch caldo oppure latte bollente con il miele, quelli funzionano sempre, sono i metodi della nonna e della mamma che non sbagliano mai, capito? Vedrai che domani sentirai già meglio, forse, non lo so. Italiani, ciao, io sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection in diretta. Da questo momento ci siamo noi fino a mezzanotte a tenervi compagnia. Saluto Fede alla parte tecnica, saluto Tiga, Ricky, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Oggi è una giornata particolare, un mercoledì molto particolare, perché Fede mi ha raccontato fuori onda.

onda, mi ha raccontato che è stata una sua giornata fortunata perché voleva fare una buona azione. Gli è capitato di raccogliere un cestino, un sacchetto dell'immondizia che era caduto da un cestino, capito, in centro. Mentre raccoglieva questo sacchettino da rimettere dentro al cestino, capito, dentro il cestino, ha trovato sotto 50 euro, cioè, capito, lui è stato premiato. E allora mi chiedevo, ma questo cos'è, un premio perché hai fatto una buona azione, o si chiama solo colpo di culus? Questo è colpo di culus. Ciao Fede, sei fortunato, non so se a voi vi è mai capitato una fortuna improbabile che capita così, no? Cioè uno sta facendo una cosa, magari, che ne so, per esempio parcheggi davanti all'ingresso quando sei in ritardo, no? Cioè uno arriva in ritardo senza farlo apposta, trova il posto proprio davanti all'ufficio dove lavora, oppure davanti all'azienda dove lavora, oppure, che ne so, l'ultimo biglietto disponibile di un concerto, no? Ce n'è uno, lo beccate voi, boom, e ve lo intascate, era l'ultimo, l'avete beccato voi. Oppure scegli la fila, una fila per caso in mezzo al traffico e scopri che è la più veloce. Su questi si chiamano momenti fortunati, e solitamente quando accadono cose di questo tipo vuol dire che la giornata ti sta mandando un messaggio e lì ne devi approfittare, capito? 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate, dai che si parte.

passa? Cioè, che cosa, perché metti l'applauso? Ho detto salta. Jump, Van Halen, disco del 2014, remix del 2014 di Armin van Buuren. Ho capito, è un bel remix. Allora amici, questa sera stiamo parlando di fortuna, no? Perché è successa questa cosa a Fede, quindi questa sera argomento, abbiamo aperto così, 338-141-1001, qual è stata la botta di fortuna più improbabile che vi è capitata? 338-141-1001, per esempio Luca da Rimini ha scritto: ciao Ronny, qualche anno fa esco dal barbiere, vado verso la macchina, giro l'angolo e per terra trovo 50 euro. Gran fortuna, ero nei pressi della stazione di Rimini con tutta la gente che c'è. Un saluto. Luca, quando gira, a me, se devo essere onesto, non mi è mai successa questa cosa di te legata ai soldi, di trovare tanti soldi. Sì, una volta ho trovato un portafogli, devo dire la verità, l'ho restituito. Ero molto giovane, sono arrivato a casa, ho parlato con la mia mamma, capito? Mamma, ho trovato i soldi, cosa devo fare? E guarda di chi sono, guarda di chi c'è dentro, guarda se ci sono i documenti. Non c'era un documento che indicasse di chi era il portafogli e quindi sono spariti. Ma stiamo parlando, ai tempi stiamo parlando, cosa c'erano state? 20.000 lire. 20.000 lire, però, oh! Cioè, negli anni 80, sì, fine anni 80, 20.000 lire per me erano tanti, ero un bambino, quindi io ci stava. E però devo dire che cose fortunate ne accadono nella vita, i giorni fortunati, per esempio questa è carina, perché una sera andando a ballare Collina di Riccione, quando c'erano ancora tutte le discoteche tipo il Prince, ce ne erano diverse, dove c'è insomma il Cocorico, dove c'era il Cocorico, e uscendo dalla discoteca, sai, io non sono uno che beve, non sono un bevitore, cioè io proprio non bevo niente, ogni tanto un bicchiere di vino mi piace, ma non sono un gran bevitore, non sono uno di quelli che dice stasera faccio serata, no. E stranamente quella sera lì, una gran sete, perché era estate, quindi stiamo parlando della stagione estiva, ho bevuto un gin lemon alla goccia, dalla sete che avevo, uno, cioè ce n'era uno lì, bevi questo, ho bevuto così alla goccia, boom, me lo sono mandato giù. E però devo tornare a casa, io non è che ho pensato, ho bevuto gin lemon, cosa faccio? Esco dalla discoteca, prendo la macchina, appena esco dal parcheggio c'è il posto di blocco. cosa fanno? Non mi fermano? Sì, se mi fermano mi guardano in faccia, per capire un po' com'era la mia situazione. Io ero normalissimo, però si sa che quando uno parla troppo a volte è meglio stare zitti. Io ho parlato un po' troppo, però mi è andata bene, perché il finale è quello che conta. E dai, c'ho una certa età, io non, lei non ci crederà, ma devo andare a casa, ero qui per lavoro, insomma ho impostato un po' la voce, la vigilessa mi ha guardato, ha capito che non avevo bevuto, che sicuramente stiamo parlando di poca roba, cioè un goccio una gradazione praticamente ridicola. Mi ha guardato, mi ha detto sì, va bene, e mi ha lasciato andare. Insomma, ha avuto pietà di me, ma si vedeva che ero in buonissima forma, ecco, cioè, giusto per dire questo. Però altre tipo di fortune in generale, va bene, nel mio lavoro devo dire tante fortune, però trovare soldi o andare a giocare alla lotteria o giocare al super enalotto, fare queste cose, no, cioè, lì diciamo ho preso in tutta la mia vita, avrò preso, che ne so, 10 biglietti della lotteria. Zero. Vabbè, andiamo avanti, dai, abbiamo parlato anche di fortuna questa sera. Tra poco giochiamo, se avete voglia di giocare con noi, il solito gioco: indovina cosa sono, indovina che animale sono, indovina cosa sto facendo, capito? 338 141 1001, preparate lo smartphone che si gioca.

0: Guarda Fede, senza mani si muove, no, dovete guardarlo, guarda, si muove. Dobbiamo salutare Sergio che ce l'ha scritto prima, scusa Sergio, ciao. Buon vento, Giovanotti e Alfa, apri Fede,
1: ciao,
0: apri.
1: Eccomi qua, sul sì, pezzo ciao, anche Christian. Stasera, non si molla di un centimetro, ciao.
0: Ciao Cristian, siete pronti a giocare?
2: Senti chi, senti cosa, un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
3: Indovina che animale sono. Ascolta bene. Indovina che animale sono.
0: 338 141 1001. Come al solito non si vince niente e questa sera dobbiamo indovinare che animale sono, capito? Quindi qui bisogna conoscere un po' tutte le razze, non è facile. Però io sono molto fiducioso. 338 141 1001.
3: Indovina che animale sono. Ascolta bene. Indovina che animale sono.
0: 338 141 1001. Indovina che animale sono.
4: Club Connection. The program. Oh yeah. La Dance Station d'Italia. Radio Studio Più.

0: Non lo so, ma forse preferivo l'originale, Fede. Zombie su Radio Studio Più. Attenzione, attenzione, vado a leggere.
1: Senti chi, senti cosa. Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina che animale sono. Ascolta bene. Indovina che animale sono.
0: 338-141-1001. Indovina che animale sono. Cioè non io, cioè l'animale di prima. Io che animale sono, Fede, secondo te? Che animale potrei essere io, secondo te? Guardami, guardami. L'orso bruno, l'orso, grazie, perché ho la barba lunga, lo so. Domani la taglio, va bene, sei sempre polemico. Allora, Serena da Comacchio ha scritto una iena. No, no, non è una iena, no. Filippo da Molfetta, un corvo. Attenzione, attenzione, non siamo tanto lontani, perché comunque, ho capito, comunque vola, vola. Vola con tanto, vola, vola, con vola, vola. Giulia da Tortona, una scimmia urlatrice. La scimmia urlatrice la conoscete? Fede, la conoscete la scimmia urlatrice? La scimmia è tipo tarda, quando fa. Capito? Poi si attacca, non lì, poi si attacca là, e capito? Intanto attraversa tutta la foresta urlando di continuo. Questa è la scimmia urlatrice. Lo sapevi? No, e adesso lo sai. E Daniele da Spoleto, un gufo. E din din din din din din din din din. Allora vi do un indizio, vi do un indizio. È un animale, un animale.

0: tanti. Per darvi un altro indizio, avete capito che è un uccello, quindi è un uccello, ma che uccello è? Perché ci sono diversi tipi di uccelli, che lo sapevo cadevo lì, però dovete indovinare che tipo di uccello è, capito? Oh, apri Fede, apri, chi c'è? Luciana, Luciana la gamba tesa, ha scritto una scimmia, no Luciana? Apri Fede, apri, apri.
1: Lena Ridens, Marco Orlotti da Ferrara.
0: No, non è la Iena Ridens, no, apri che c'è Luca il pasticcere di Pescara, apri.
2: Ciao Fede, apri, apri.
0: Apri Fede, apri.
3: È il tacchino.
0: È il tacchino, no, non è un tacchino. Diciamo che avete colto, avete capito che ha le ali e già lì ci siamo, già lì non siamo lontani. Apri Fede.
4: Una cornacchia, Brescia.
0: Una cornacchia, Emi da Brescia, non è la cornacchia. Allora, qui il primo, qui il primo, attenzione, il primo, è il primo che ci arriva. Allora, sono un coca, sono un coca, dovete completare il nome, sono un coca bu, sono un coca bu, coca bue, no, non esiste il coca bue, sono un coca... c'è stato un periodo dove girava sto video, c'era sto video che girava sui social, dove diceva amore, si è capito? Perché se lo dico al microfono così si capisce subito, capito? La bu, coca, è un coca bu, un coca bu, dai il primo, 338 141 1001, è un coca bu. Qui scrivono l'uccello del paradiso, Lorenzo da Sirigaglia, che uccello del paradiso, questo è un cocabù, l'uccello del paradiso, è un cocabù Fede, è un cocabù, cocabù bu, un cocabù Fede, è un cocabù Fede, dai, dillo tu almeno, dai, il primo che indovina, 338 141 1001, è un cocabù, bubù, è un cocabur. Manca una lettera, ragazzi, è un coca burr. Andate a cercare, dai, andate a cercare sui social. È un uccello, è un coca burr. La K, la prima lettera è la K, capito? La K. È un coca burr. Il primo, dai. Ci stiamo pensando. Il primo che te. È un coca burr. È un coca burr, è un coca burr, è un coca burr, è un coca burr. Manca una lettera, ragazzi, indovinate la lettera e siamo arrivati alla fine. Un coca burr, è un coca burr, manca una lettera. È un coca burr, manca una lettera. Dai, 338 100.

0: un coca burr. La dico io, dai, non ci arrivate. È un coca, anzi, la facciamo dire. Aspetta. C'è Luca da Pescara. Apri, Fede.
1: È un coca burra.
0: Non lo so.
2: Okay? Indovina che animale sono. Ascolta bene. Sono un coca burra.
0: Sì, l'ha detto anche Marco. Coca burra. Bravo Luca, il pasticcere di Pescara, il primo che ha indovinato, il coca burra, uccello australiano, che solitamente, diciamo, quello è il suo habitat naturale, capito? L'Australia. Quindi quando si torna a giocare, l'ho sudata, dopo le 11, stessa radio, stessa spiaggia, stesso gioco, esatto.
2: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: La prima mezz'ora è andata, si riparte con il primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami? Vi do un consiglio, alzate il volume della radio.

0: Primo party time di Club Connection, c'è DJ Dami in console. Pirina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro, in viaggio o
0: sì,
1: con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

più ballato e più suonato del mondo, anche i tirolesi lo ballano. C'è Monica da Medicina che è con una sua collega che ha scritto che hanno appena finito il turno di lavoro. Ciao, ciao Monica. Aiuto, qui cresce.

Apri in fede che c'è Gabriele da Cles, provincia di Trento se non sbaglio, ha scritto: oggi ho insegnato mia nonna a usare WhatsApp, adesso mi manda fotografie di tutto quello che vede. Beh, hai fatto una bella azione, no? Adesso anche la nonnina sa usare bene il social, no? Cosa hai combinato, Gabriele?

Cioè, e uno può dire a me che me frega, no, però a me piace, a me piace. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. C'è anche Angelo, no, un saluto a Angelo Di Vasto. Siete grandi, ha scritto. Grazie, grazie, grazie a voi ragazzi, voi siete grandi.

0: apri, Fede, chi è?
1: La versione ridotta di Romeo e Giulietta che nessuno conosce.
0: Sì.
2: Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?
0: Perché sei tu
3: veramente
0: Romeo?
3: Io non sono Romeo.
2: Scusa, e chi saresti?
3: Io sono Antonio.
2: E che fine ha fatto Romeo?
3: E io che cazzo ne so, sto portando il cane a pisciare. Anzi, fammi un favore, rientra in casa, perché il mio cane è timido e non riesce a farla se c'è qualcuno che lo guarda. Grazie.
1: Fine.
0: Ciao, ciao. Non la conoscevo questa versione di Giulietta e Romeo.

0: Io adoro quando ci sono questi pad aperti. Io, cioè, non so perché mi fanno impazzire.
1: Ma noi, che c'è?
0: Ma era per dire che quando ci sono. Vabbè, non parlo più, vabbè, me ne vado.

apri, Fede. Ciao, mi chiamo Alessandro Pomenti di Teramo. Voglio salutare DJ Sandy, lo salutiamo anche noi. Io sono al pub farmacia di Teramo. Voglio salutare i proprietari Raffaele, Simone, Federico e Lorenzo. Fatto. Ma qui si va di corsa, eh? Con piano.

Apri Fede, saluto Angelo Ascoteca, vai Gazzo! Era così il messaggio, io l'ho letto.

Arrivo, arrivo, apri Fede, apri. Chi c'è? Chi è? Chi è? Serena dal Trentino. Serena dal Trentino. Ascolto tutte le sere il tuo programma, mi fai un sacco di compagnia e per capire di indovinare il gioco. Serena dal Trentino, Serena, lo so, è il gioco. Comunque grazie, grazie Serena. Grazie di cuore. Anche voi ci fate tanta compagnia.

DJ Dami, in alto le mani. Ci stava la rima, Fede, era calcio di rigore, eh? A proposito, come stanno andando le partite? Perché io non seguo tanto, eh? Se non sbaglio giocava l'Inter e la Roma, giusto?

Marche. Miscelazione in corso, ultimo forse, no, penultimo di, sì, l'ultimo disco di DJ Dame, penultimo, è l'ultimo, alza la mano, guarda lì, guarda là,

0: È volata la prima ora, è volato anche il primo party time di DJ Dami. Facciamo un applauso a Dami. Bravo, bravo, come al solito, impeccabile. Allora, oggi c'era una temperatura molto strana, stamattina c'erano 6 gradi, il pomeriggio ce n'erano 23, stamattina potevo mettere il Moncler e il pomeriggio andare in giro a maniche corte. È normale tutto questo? No, secondo me assolutamente no. A proposito, andiamo ad ascoltare cosa dicono le previsioni del tempo, poi se ne avete voglia noi ritorniamo subito e se avete voglia di giocare con noi vi do un consiglio, non cambiate canale.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
3: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione sul nostro territorio. In dettaglio al nord, attese condizioni di bel tempo, tempo che sarà stabile ed assolato anche al centro Italia, sole protagonista al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno, con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi sul nostro territorio, temperature minime tutto sommato frizzanti, da segnalare a tratti venti ancora sostenuti al sud Italia. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Mil-

0: sotto il co, no, sotto il manico di scopa, Fede, sotto, e quando balli il limbo devi passare sotto il manico di scopa, capito? Ti devi piegare bene. La testa gira, Fred De Palma ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Noi solitamente a quest'ora giochiamo, quindi vi do un consiglio: preparate lo smartphone. Siete pronti? Si gioca? Andiamo.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? Che giorno è oggi, Fede? Mercoledì? Mercoledì 14 ottobre. Ma come passa il tempo? Come vola? Siamo già il 14 ottobre. Lunedì è il mio compleanno, Fede. Un anno in più, un anno in più, un anno in più. Era quella la canzone, ma non mi ricordo più niente. Allora, lo so, ci tocca anche questa sera. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arrivateci da soli, perché dal momento che non si vince non si regala niente, che cos'è? Mi dà fastidio, è fastidio. Cioè, qual è lo scopo di giocare? Se usi l'intelligenza artificiale, vince lei, non tu. Lo so, non si vince niente, però almeno c'è la soddisfazione di dire: ci sono arrivato da solo, bravo io che ho usato la mia testa. Allora, attenzione, Fede, attenzione, mercoledì 14 ottobre, attenzione. Come al solito c'è un track, c'è un pacchettone sulla spalla, c'è un la moto, c'è anche la moto, ecco, bravo, c'è un prude producemen, driven dravissimen, crapen crapissimen, c'è anche come te non c'è nessunen, vai avanti così, sei troppo braven, sei troppo bravissimen, capito? C'è anche un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338 141 1001. È troppo facile, secondo me, capito? È quella cosa lì, sì, è proprio quella lì.

0: Non so se hai notato questa cosa che sta tornando, cioè parlo con te, Fede, cioè, se hai notato che sta tornando molto di moda ancora la musica da festival, capito? Dove ci sono quelle sonorità molto aperte. Robbie Williams insieme a Miss Monique per fare questo capolavoro del 2026, Beauty Nuts su Radio Studio Più. Attenzione, vado a leggervi
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È facile? Sì, se ne è parlato abbastanza. Se ne è parlato abbastanza di questa cosa, capito? Quindi è facile se l'avete vista da qualche parte o ne avete sentito parlare. Vabbè, altrimenti sparate, tanto non si vince la mazza come al solito, quindi voi sparate qualsiasi cosa, noi ascoltiamo e leggiamo tutti. Samuele d'Arezzo, una spugna sintetica, no, siamo completamente lontani. Flavia da Novara, il polistirolo espanso, capito? Prima avevo letto il pistolero espanso. Che cazzo è il pistolero espanso? Ehi, sono il pistolero espanso. Ehi, sono espanso io. Il pistolero, c'ho il pistolone qui, capito? Che il pistolero espanso, che è quello che ha la pistola grande, che si espande, capito? No, comunque no, Flavia. Ettore, una schiuma di carbonio, addirittura siamo arrivati alla schiuma di carbonio. Martina da Pescara, un materiale isolante, no.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Dario da Fabriano ha scritto la fibra di vetro. No. Allora ragazzi, io l'ho detto, se ne avete sentito parlare di questa cosa, bene, altrimenti a raffica, dovete sparare a raffica, se no non ce la facciamo. Però, nel secondo giro di ruota, se nessuno trova la soluzione, vi do l'indizio, capito? Che mi devo inventare, che mi devo trovarlo ancora, perché noi la cosa bella di questo programma non li prepariamo, anzi non li preparano prima gli indizi, me li devo fare io in diretta, capito? Vabbè. Lucrezia ha scritto una schiuma ceramica, no. Christian da Omegna, il poliuretano, espanso, capito? Anche questo espande, capito? Il poliuretano espanso. No. Eleonora da Campobasso, un cristallo poroso, no.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 23:30, capito? Fino alle 11:30, quindi voi sparate, dai che ce la facciamo, lo sento.

0: Devo capire, Fede, devo capire, ma com'è possibile che questo personaggio non sbaglia mai una traccia? Ma cos'è che è? Miracolato. La nuova di Purple Disco Machine, Test My Look, 2026, uscito da poco proprio, la sento, è nuova per me, è la prima volta che lo sento. Attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338-141-1001, andate piano ragazzi, perché siete in tanti, io ho una certa età e faccio fatica, andate piano, anzi fate una cosa, chiamatevi tra di voi e mettetevi d'accordo, fate le chiamate intelligenti, come le partenze, no? Vi chiamate, vado io, vai tu, capito? Così io capisco e vado meglio, ok? Allora, Diego da Barletta, una schiuma di silice. Ah, non sapevo che silice avesse fatto una spiuma. Scusate, era un calcio di rigore, ce l'avevo lì. No, comunque no, Diego. Nadia da Grosseto, un materiale di grafene. No, Nadia, no. Manuel, la lana di roccia. Prima c'era la lana di vetro, adesso c'è la lana di roccia. Diciamo che entrambi servono per lo stesso scopo, no? Isolare, capito? Sì, soprattutto per il suono viene usato, capito? Per proteggersi, capito? Se tu vuoi avere una casa bella isolata, anche per il freddo, ma anche per il caldo, ma soprattutto per il suono, capito? Lo sapevate? Adesso lo sapete. Andiamo avanti. Pamela, una schiuma di quarzo. Non sai che l'ho mai vista la schiuma di quarzo? No, non la conosco. Comunque no, non è quella. Maurizio, un composto di nanotubi, capito? I tubi nani, capito? Lo usano i sette nani, loro usano i tubi nani, capito? Giustamente sono piccoli e usano il tubo nano, capito? Comunque no, Viola, una ceramica ultra leggera. No, Fede.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338-141-1001, Serena dal Trentino, è l'aerogel. E l'aereo gel. C'è qualcun altro che ha scritto o ha inviato un messaggio audio che dice questo? L'aereo gel? Eh? Apri, Fede, chi è? Chi è? Apri.
4: L'aereo gel. Cischi da Brescia.
0: Chi è Cisco da Brescia? Ha detto anche lui l'aereo gel. Anche Max da Acqua Fredda ha scritto l'aereo gel. Anche Marica da Ravenna ha scritto l'aereo gel. Anche Leonardo da Bitonto ha scritto l'aereo gel. Anche Luca da Villa Franca ha scritto l'aereo gel. Anche Luciana da Gamba Tesa ha scritto. No, l'ha scritto il magnete. Quindi chi è stato il primo? Serena dal Trentino, non lo so. Fede, non lo so. Fede, Frido, Frade.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono? L'aerogel.
0: Ma sì, l'aerogel. Brava Serena dal Trentino è stata la prima, ma bravi tutti quelli che hanno indovinato comunque l'aerogel. Bravo, un altro applauso, perché non costa niente. Quindi quando si torna a giocare domani sera, stessa ora, stesso gioco e stessa radio, e non solo, anche la stessa spiaggia. Noi andiamo a riempire un attimo, un pochino, il salvadanaio, e tra poco torniamo con l'ultimo party time di Ricky Valza DJ.

0: Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.
3: Adesso invito tutti voi che avete giocato con il giochino di Club Connection a partecipare anche al Party Time di Club Connection, l'ultimo Party Time. Chi c'è in console fino alla mezzanotte? C'è Ricky Valza DJ e Mosso Calamari.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, in TV, ci potete vedere anche lì. Anche questa sera sono vestito sempre di nero, con gli occhialini neri, che cioè non sono occhiali da sole, sono occhiali da vista. E servono anche per proteggersi dalle luci blu, capito? Per questo che sono un po' scurini, è solo per quello. Pierina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Aiuto. Ecco, io adesso sono messo male, ragazzi. Qui ci sono problemi di incontinenza musicale, ve lo dico. Quando la musica parla da sola. Quando c'è la magia che parla da sola. Quando c'è Ronnie che parla da solo e dice tante...
1: Ma come cazzo parli?
0: Lo so, hai ragione, infatti lo stavo chiedendo anch'io. Italiani, in alto le mani, c'è Ricky Valza, DJ. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, 338 141 1001.

Guarda Fede, guarda, guarda, ho la pelle da Nino Cenotto, guarda. Guarda. L'hai mai vista la pelle? Guarda. Senti, vieni a toccare, guarda.

se vi state chiedendo o vi state facendo questa domanda, ma siamo in collegamento da Ibiza? No, ci possono sentire a Ibiza e a Formentera perché abbiamo le frequenze anche lì, ma non siamo in collegamento da lì, siamo in Italia, non siamo allo Shuaia di Ibiza, non siamo neanche all'Ultra Music Festival di Miami, non siamo neanche al Coachella, non siamo neanche al Tomorrowland, siamo a Radio Studio Più e c'è Ricky Valza DJ, capito? Miscelazione in corso. E la diamo noi la caramella.

0: Chi è? Vieni avanti.
1: Spacca tutto.
0: Non ho capito.
1: Spacca tutto.
0: Sì, stasera voglio cambiare. Spacchiamo tutto e basta. Oh, spacca tutto, Fede.
1: Spacca tutto.
0: Ecco, sì, spacca tu, spacca tutto. Fede, tanto paghi tu. Spacca tutto, Fede.
1: Spacca tutto.
0: Spacca tutto, ma chi se ne frega? Stasera spacchiamo tutto.
1: Spacca tutto.
0: Ho capito, ho capito. Il messaggio è arrivato.
1: Spacca tutto.
0: Ho capito.

0: aperto, non è aperto. Allora la combinazione è questa: 338 141 1001. Vieni avanti, chi è?
1: Fede, abbiamo spento le telecamere per viaggiare. Felicissimo, non ti capitano Ronimani e tutto il popolo di Club Connection. Sarà contro il pescano presente. Gianluca, il vigile fatto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, mi sa che sta lavorando.

0: Apri, Fede.
1: Ricky Balza. Ogni traccia è una strada.
0: Sì.
1: Ogni ritmo, un passo verso nuove emozioni.
0: Sì.
1: Tra bassi profondi e melodie leggere.
0: Sì.
1: Fai viaggiare i cuori senza farli partire. E quando la notte lascia spazio al giorno, la tua musica resta come un viaggio che portiamo dentro.
0: Bravi a quelli che hanno usato l'intelligenza artificiale. Bella poesia comunque, eh? Bravi, bravi.

0: Bisogna fermare il treno, Fede, ferma il treno. Facciamo un applauso a Ricky Valza DJ e anche a DJ Dami, entrambi spettacolari. Fede, chiudi, è tardi, chiudi. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Lo so, è fastidioso quando devi interrompere qualcosa che ti sta divertendo, capito? Che ti sta piacendo. Lo so, però ci tocca. Ci sono altri programmi dopo di noi, la notte è lunga, la gente mormora e bisogna andare avanti, insomma. Anche questo mercoledì è volato, proprio una puntata dove non so perché, corre. Poi ultimamente ho notato questa cosa sempre di più, non so perché, ma secondo me i tempi si stanno accorciando, forse perché si sta avvicinando questo famoso buco nero, sono pericolosi i buchi neri sono pericolosi, si sta avvicinando, forse sarà quello, quindi si accorciano i tempi. Vabbè, ringrazio Fede, Ricky Tiga, tutta la family di Club Connection e anche Dami. Da Ronnie Milani è tutto, ci risentiamo domani alla stessa ora, stessa spiaggia, stessa radio, stesso programma, ma soprattutto sempre voi. Buonanotte a tutti.
1: Ciao. Parte della nostra community. Seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi. Tutti.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.